Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

talk about. Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Pete. Repeat. Repeat.

0: Pete.
1: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: this is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci! Radio
0: Studio Più. Un'altra ora.
1: Ci siamo?
0: Gied il divertimento di Radio Studio Più.
1: Sì.
0: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! A belli!
2: Sei nove, siamo qui!
1: E si parte, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Ugo Palmisano per voi, mercoledì 22 luglio, le 5.43. Dai che facciamo l'appello, ci siamo? Cristian, buongiorno, il Baita, Luigi, Rita di Borciano di Romagna, Milene Giovanni da Gussago, Roby De Lugagnano, Stefano il pompista di Bellizzone. Dai che continuiamo con l'appello.

dai, signora Cerea. Roberto e Gloria da Castenedolo, Antonio da Castrezzato, Max di Nogara. 338 14 11 001. Simo da Verona, ben arrivato. Sì, baule.

arrivato il picchio, eh. Occhio picchio che si picchia. Lucchino, il contadino di Ravenna, buongiorno. Ed eccoci qua. Belli pronti, questo mercoledì 22 luglio alle 5.46, buongiorno a tutti, eh? Ugo Palmisano per voi con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show, però come di consueto abbiamo la nostra mezz'oretta che ci porta alle stelle, ci porta su in alto, get much higher, come dicevano a qualcuno. Prontissimi ragazzi, che dite? Adriano Raffaenza, buongiorno, eh? Ezio, tassista notturno in Milano, ci siamo. Allora io direi di partire subito ragazzi. Ragazzi, che dite? Andiamo? Un pillolino da un minuto con gli Eiffel 65, una notte forse mai più, e poi partiamo con la sveglia. Ara 74, buongiorno.

0: questa notte.
1: 14 11 001.
0: Più non mi dire frasi come non lo faccio mai. Non sarò di certo io a cambiare ciò che vuoi.
1: È arrivato il boccia da Ponte Pico.

0: violino degli Eiffel 65. E allora ci andiamo a svegliare con Ramirez, signori, con il Gallinero, perché la mattina quando il gallo canta si decolla. Siamo nel 93. Intanto è arrivato Angelo da Milano. Signori, la sentite la gallina? Andiamo. È il gallo che canta, eh? È arrivato Mogna. Sul volume, signori, si parte. È il Gallinero! Chi arriva? Chi arriva? Chi arriva? Chi arriva? Buongiorno incidentati, sì, siamo noi. Gioca la Bellizzago, arriva il Gallinero.
1: Gallinero!
0: Levantate!
1: Te

Valentina da Verona, buongiorno. Paolo da Milano. Paolo da Salezzole. Lo senti?

arrivata Steffi la birichina. Lo senti il gallo? Abbiamo i cantonieri del Monte Bondone. Siamo partiti a tutta forza con Ramirez. Siamo solo all'inizio, eh? Sandro Daluino, noi ci svegliamo così la mattina. Carlo dalla Viss.

Gabriele Rapiattelli, Pool. Lo sapere che non resisto. E allora, dal 93 salutiamo Ramirez con il Gallinero. Andiamo 2 anni avanti, 1995. Arriva Scatman John con Scatman World. Paolo Di Sossano sul volume. Estate 1995, c'era lui. Scatman's World.

Dove diavolo è adrenalina? Vedi che tra un po' arriva adrenalina. Dato c'è Mickey da Pesaro. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the Scatman's world. Into the Scatman's world. Ah, quanti ricordi qui. Ne abbiamo ancora, occhio.

Sentilo, sentilo, sentilo. Aie! Il buon Scatman John direttamente dal 1995, il nostro viaggio continua. Gli è arrivato Raff da Mondaino. E dal 1995 ci spostiamo a un anno prima, 1994. Sta arrivando Capitan Hollywood Project. Questa è Flying High. Ah, beh. Biggio da Senigallia, nel 94 si volava così. Sul volume. Sul volume che si vola. Ah.

E volano con noi Massimiliano e Roberta Dalavis, Ivano da Fano, Cristian da Marotta. C'è Graziano che mi ringrazia per il risveglio cerebrale, bravo. Buon lavoro con l'escavatore. È arrivato Daniel da Belluno. Non so se notate che la mattina andiamo sempre a galoppo.

0: that makes me cheer. Getting away from my everyday cry, running away from hardcore lie. I'm flying high.
1: We're flying high.
2: Paolo Danovi, Max di Bologna. Round the world. Non è ancora finita, signori, occhio. Salutiamo Capitan Hollywood Project. Qui andiamo nel 2000 tondo tondo. Prezioso Marvin. Ah sì sì, iniziamo ad alzare il tiro, eh. Questa è Emergency Night 11. Sì, this club is closed forever. Cristian da Villa Poma, beccatela tutta. Vanno da Fano, dai.

0: siamo tutti in carrozza. Dora da Senigallia.
1: This club is closed forever.
0: Siamo signori tutti in carrozza, 338 14 11 001, come piace a me.

Emanuele da Carpinese, Mogna, Angelo da Milano. Ah, iniziamo ad alzare il tiro ancora, occhio, eh.

0: Police. Emergency, paging Dr. Beat. Police. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Occhio, signori. Dr. Beat. Emergency. Prezioso Marvin con Emergency 911. Occhio adesso. Andiamo nel 1994, stanno arrivando gli scooter con AIPA, AIPA. E alziamo il giro qua, alziamo il giro. Alziamo il ritmo, non sentite? AIPA, AIPA. Andiamo. Are you ready for the sound of scooter? Are you ready? Si inizia a volare. Hypa, hypa. I want to see you sweat. Mi è arrivato Dario adrenalina. Mi è arrivato sul più bello adrenalina. Yeah. Hypa, hypa. We need the bass roll. Ah, beh, beh, beh, beh. Ah, beh, beh, beh, beh, beh. Beh, beh, beh, beh, beh. Hypa, hypa.
1: Hypa. Hypa, hypa.
0: Ah, sì, sì. Zona calda, signori. So beautiful. Abbiamo Brutus. See your hands in the air. Direzione San Marino, Brutus. Put your hands in the air. Come on. Your hands up. This is Scooter. Did you around the world?

Gli Scooter. Hypa, hypa. Signori, vediamo dal 1994 con gli Scooter dove andiamo a volare. Andiamo nel 1995, lui è Rex Anthony, giù piramidi. Signori, Polaris Dream, il viaggio continua solo per voi, fino alla fine.

Alberto da Cesena, Johan da San Giovanni Lupatoto, Francesco l'operatore ecologico da Milano, è arrivato anche il fruttolo. Caterina dalla Vis. Buongiorno bella gente, a belli. Non è ancora finita signori, occhio, perché in arrivo c'è il capitano. E anche Luca da Trevenzuolo, buongiorno. Rocco da Tollo.

poi il mobiliere di Senigallia. Salutiamo Rex Anthony con Polaris Dream e, come promesso, arriva il capitano, arriva Gigi Doug. Andiamo nel 1998 con il capitano, con Gene Lemon. Ah sì sì sì, arriva Gene Lemon. Ah beh beh, è arrivato Massimo da Trento. Ha sentito Gene Lemon, è arrivato il Massimo da Trento qui.

1998, Gin Lemon, il grande Gigi. Intanto è arrivato Costantino dall'Austria. E ora abbiamo una doppia di Marione, occhio. Abbiamo una doppia di Marione. 1996, arrivano le Max Experience di Mario Più. Intanto saluto Maurizio, ciao Mauri. Ed è la prima, ne abbiamo due con lui. Si vola. Mario Più, Mass Experience. Si vola ora.

È arrivato Franco da Cervia, Carlo da Pescara. Non è ancora finita, il viaggio continua. Maurizio dalla Romania. Abbiamo sognato insieme. Buongiorno ragazzo, mi cresce l'autostima, grazie. Signori, ciliegina con Mario in arrivo. Dopo Max Experience andiamo di Techno Harmony. Nicola Arcore sul volume. Beppe da Savuana. Ale da Fiumicino. Andiamo in Techno Harmony.

Stella da Monopoli, Antonio dalla provincia di Mantova. Solo il volume, lasciatevi trasportare, dai. René di Montichiari. Vola!

signori, Samuel da Piadena. Manca l'acqua presente, buongiorno.

0: Fabio, tagliere di Milano. Ciao Fabio. Signore, grande Mario Più con Techno Harmony. È arrivato Ghighi da Palagano. La nostra mezz'oretta, ragazzi, ritornerà domani puntualissima, come sempre, qualche minuto prima delle 6. Adesso mi raccomando, scaricate l'app se non l'avete fatto, perché avete la possibilità di guardare i nostri tre momenti, quelli successi ieri, uno meglio dell'altro, ragazzi. Quindi scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 se avete Sky, il canale 809 Go TV Channel. Andiamo in pubblicità e torniamo subito.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: eccoci qua, Ugo Palmisano per voi ancora, buongiorno, mercoledì 22 luglio, le 6.22, live qui da Desenzano del Garda con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show e poi dalle 7 alle 9 appunto con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Nel frattempo abbiamo tre momenti che stiamo per andare non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi scaricate l'app per non perdervi nulla, cliccate TV, partiamo con il primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: C'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin si è capito? Non Rutti ma Rotti proprio Rotin vabbè, è un bar particolare c'è la vetrina, dentro non c'è nessuno adesso non non vedo clienti seduti più che altro però vabbè beh, mi sembra anche normale. Chissà come mai, non sono seduto. Tutti in piedi.

0: Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice ma non ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza, non... vai, entra tranquillo senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa, posso?
2: Vabbè, cioè,

0: la canzone è molto bella, ragazzi, sì, però se la mettiamo tutta poi la gente dice madonna troppo bella, troppo bella, troppo bella, non la posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione, in che senso? Oh,
1: no, ma no, no,
0: lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto, non so quanti caffè prende, ma
1: no,
0: almeno...
1: no, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar,
2: veramente
1: lo faccio a casa,
2: ma dai,
1: sì,
2: ma stai per mal, incredibile.
1: Sì, sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte, che saluto, il bar Cioccolato,
2: il bar Cioccolato, saluto anch'io, sì,
1: che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione,
2: ma d'Italia penso,
1: e vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane,
2: corrio col cane, ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende,
2: ah, lui non lo prende. Che carino questo racconto, veramente mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma, scusi.
0: Ma vai Muna. Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no, col cane.
1: No, ma detto,
0: è bello, ma tu dovresti fare un libro,
1: ma quale libro?
0: Sì, un diario, fai il diario, io e il mio cane, io e il mio Rio, capito? Io e il mio Rio,
1: io e il mio Rio,
0: non
1: è bello.
0: Rio e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Io mi piace di più.
0: Io e il mio Rio.
1: Rio.
0: Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac. Ma
1: ancora, ma sono tre giorni, non lo devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Madonna, insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Fino alla fine, dai. I wanna talk about Madonna. Madonna. Sabrina. E ci siamo, ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo non solo rivisto, ma spero per voi, cioè non solo ascoltato ma anche rivisto, spero per voi abbiate scaricato l'app oppure siate sintonizzati sui nostri canali televisivi, anche la nuova app tutta rivisitata e anche il nuovo sito. Andate a dare un'occhiata a studiopiu.net, c'è tutto, ragazzi, anche i podcast, quindi mi raccomando, lì trovate davvero tutto, anche le foto dello staff, insomma, nuovissimo sito, andate a vedere. Va bene, andiamo in pubblicità e poi il secondo momento in arrivo. Mi raccomando, uno meglio dell'altro. State incollati alla radio, andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus
6: a Manerba del Garda.
5: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Music, bye bye bye, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cantavolo Show. Abbiamo ancora una ventina di minuti più o meno nei quali ascolteremo i due momenti che stanno per arrivare, uno adesso e uno subito dopo la pubblicità, tutti e due assolutamente imperdibili. Andiamo col secondo, andiamo.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Cardavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
0: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
2: È bella.
0: È bella, roba
2: io
0: bella.
2: Non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna, cioè
0: dai,
2: sinceramente
0: dai,
2: no, non riesco a capire che questa ti vuole sposare di nuovo.
0: Scusa.
2: C'è qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
0: Ma
2: per
0: quale brutto?
2: Ma dai, ma non è possibile.
0: Ma come no?
2: Ma dai,
0: scusa,
2: ma vuole farlo soffrire di nuovo.
0: Dai.
2: Cioè, le donne veramente quando si indignano sono indignose. Salutiamo Oksana, Franca Oksana,
0: chi
2: una
0: è?
2: Mia Franca Oksana, andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
0: Vuoi fare
2: cosa
0: roba?
2: Vuol dire?
0: Vuoi, cioè, fare roba? Vuoi fare roba?
2: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma Cantavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
0: ma scusate, ma...
2: Perché ieri era bello, non ho capito.
0: Non è cambiato nulla,
2: Ma è incidentato, ragazzi.
0: Ma chi?
2: Lui è incidentato.
0: Ma chi?
2: Infatti lui non c'ha la carta d'identità. Lui c'ha la constatazione amichevole. mamma andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. E questo è bello. È di Rabiot.
0: Chi?
2: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo. Non c'ha la cattività, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte veramente. Io, Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. Non lo so, non. Sono cretino veramente.
0: Così dicono.
2: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet, lettini è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino tra l'altro, quegli adulti costa un po' di più,
0: certo.
2: andiamo avanti, non ci fermiamo.
0: Basta.
2: Non ci

0: fortunatamente. Ah, allora se ce l'avete con me, ce l'avete. Donna molesta, molestata, scusate, donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah vabbè, qua siamo all'apice proprio del è una roba incredibile. E allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
1: Ma come, non lo vendono anche al tabaccaio, Andrea?
0: Ma che tabaccaio?
1: Al tabaccaio.
0: Ma quello non funziona.
1: Ma
0: quindi.
1: Come no, è spray al peperoncino antiaggressivo.
0: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma, il problema guarda, è che questo era calabrese, si è innamorato, cioè non è, è una cosa da mettere sull'insalata.
1: Ma
0: come? Ma lascia stare, lascia stare, andiamo avanti, non entriamo nelle palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai, allora, se ce l'hai con me, ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Ma la fa, lascia stare, che poi divento volgare poi dopo. Mamma. Ugo Billo!
1: Ma ciao Aziz!
0: Billo! Come culo di cammello! Certo. Quanto tempo che non ti davo del culo di cammello! Tanto tempo, vero?
1: È vero.
0: Vuoi fare giro?
1: No, quale giro?
0: Non fare giretto?
1: No, non faccio giro.
0: Giretto sul cammello?
1: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
0: In che senso?
1: A lui piace salire sul cammello.
0: A te non piace?
1: A me no.
0: Io lo so, perché tu hai problema, vero?
1: Quale problema?
0: Dietro, sedere.
1: Esatto.
0: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba di cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
1: Non lo sapevo.
0: Te lo dico io. Cioè...
1: Aspetta.
0: Andrea sei Brendonico, per favore, andiamo avanti. No, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti. Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non?
1: Ma sì,
0: c'è tu Mose. E che si fa veramente vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi. Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato, dove c'è una foca che è sdraiata sul lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così, e a fianco sono due lettini attaccati, uno cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli ma bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte, prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole. Vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è mamma
2: show,
0: che bella cosa, ragazzi, sono belle. Salutiamo le foche,
1: ciao foche,
0: non quelle monache, le foche normali, senza gradi, libere di ingranarsi,
1: dai,
0: diciamo.
1: Dai.
3: Andrea Catavolo Show. I found my feet again, and now I need to teach them how to run.

0: Ed eccoci qui dopo Barcellona, andiamo in pubblicità e poi sarà il momento del terzo momento. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Fuga e l'Ultra Nate con Moving to the Sun. Ed eccoci qua, ragazzi. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Ci siamo quasi, manca solo all'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare, anche a rivedere. Poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo. Poi ci raggiungerà anche buon Achille Ferrari. Quindi mi raccomando, scaricate l'app o seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Adesso allacciate le cinture, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni. Gianni Sberla.
0: Ma chi è?
3: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 338 14 11 001. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, mi dicono: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo.
0: Chi?
3: E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è, anche perché la chiesa è ricca. Diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è Chitemurt. Scusate, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai, che poi ci pensano loro.
0: Sì.
3: E questo è la più grande, il più grande inganno. È la verità. Mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così. E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo rifare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Chitemurt. Fanno così, fan. Scusi, un prete, come lo pagano? Il prete. Come lo pagano un prete di un paese?
0: Infatti.
3: Tutti i mesi prende la diaria, prende. C'ha la casetta per vivere e mangiare, come fa se no? E quanti preti ci sono in Italia? Ma tanti. L'IMU sugli immobili non lo pagano. Ecco perché li lasciano così. Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU. Vedi come li vendono tutti gli immobili. Dici, i poveri si attaccano tram, i poveri. Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero,
0: fanno vedere
3: qualche video, lo fanno per... giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri, vabbè. Comunque uno mi ha scritto, un prete, Catavolo, ti tiro le orecchie, da bambino non mi tiravi le orecchie.
0: Dai,
3: andiamo avanti.
0: Dai!
3: Siete due fenomeni, dai! Paranormali, Catavolo, dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Le cose false devo dire? Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedergli i soldi, vedi cosa ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
0: Dai!
3: Andiamo avanti.
0: Allora!
3: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
0: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
3: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. No, stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale, sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due.
3: A posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato è quello manuale, no? L'orologio quello che tu muovi il polso e mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere. Metto un calzino e poi dopo.
4: Andrea Catavolo Show.

0: The Bowser con Magnetic e ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte con l'Andrea Catavolo Show. Mi raccomando, scaricate l'app oppure da questo momento per chi ha Sky ci può seguire sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma anche con una graduale diminuzione delle temperature a cominciare dal versante adriatico. La Puglia vedrà ad esempio un netto calo domani rispetto ai giorni scorsi. Il resto del sud invece dovrà aspettare giovedì perché arriva aria decisamente più fresca, ma già qualche grado domani lo perdiamo. Al centro-nord invece la diminuzione è già un pochino più evidente, le temperature si stanno riportando nella norma anche per effetto di alcuni temporali che anche in queste ore si sono fatti vedere al nord e sul medio adriatico. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Non solo clima, con l'Andrea Catavolo Show.
5: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più. Ok,

0: Allora, se ci sentite male, provate a sentirci meglio. Allora, c'è tanta gente che dice che dopo i temporali sente male il segnale di Radio Studio Più. Allora, hai fatto qualche cosa?
1: Ah, io?
0: Hai toccato qualcosa?
1: Che cosa devo fare?
0: Hai toccato l'antenna?
1: Ma no, è lì
0: principale.
1: Ma no.
0: Ti sei arrampicato?
1: Ma no.
0: Perché si arrampica di notte, lui soffre di come si dice, di sonnolenza.
1: Sonnolenza.
0: Come si chiama? Turbolenza alcolica. E si arrampica sui tralicci. Forse hai spostato le antenne?
1: Ma non ho spostato niente.
0: Ha spostato. Come al solito, insomma. Vabbè. Comunque, voi provate a scaricare l'app. Adesso però, se ci sentite con l'etere non potete sentire questo messaggio, quindi è inutile che lo dico. Quindi vabbè, comunque, se lo dite agli altri, insomma, quelli che sentono lo dicano agli altri che non sentono. Vabbè, comunque ci ascoltate con l'app oppure in televisione, insomma, non e basta. Poi dopo salutiamo Teramo, comunque non ciao Teramo, ciao. Va bene, flautolenza. Ah, sei flautolente?
1: No, non c'entra niente.
0: Sei flautolente,
1: flautolente
0: tu?
1: Ma no.
0: Sì, ma si vede anche, insomma.
1: Ma non è vero.
0: Vabbè, a meno che tu non trattenga tutti i gas all'interno del tuo corpo e poi prima o poi imploderai, te ne immagini. Boom! Che è successo? Un botto incredibile a Sirmione. Che è successo? No, è esploso Ugo. Erano anni che accumulava gas gastrici. Vabbè, andiamo va. Buongiorno ragazzi, buongiorno, ben trovati. Oggi che giorno è? Oggi è mercoledì, ragazzi, mercoledì 22 luglio, quindi insomma siamo a metà mese e cioè abbiamo ancora gente che dice: ah, l'estate è finita, ed è mo' iniziata l'estate. Mo' ha fatto 4 gocce e è finita l'estate. Mamma, come siete pessimisti! Peggio di Ugo, c'è una cosa.
1: Ma non sono pessimista.
0: Ma come no?
1: Ma non è vero. Io pessimista. Ce li ho tutte tranne essere pessimista.
0: Sì,
1: io,
0: No, infatti, si sente. Bruce Lee, dai, andiamo avanti.
1: Ma guarda Bruce Lee.
0: Allora, no, tu potresti fare la pubblicità del sale dell'Himalaya. Perché ride? Non capisco perché
1: ma
0: ride.
1: Ma perché il sale dell'Himalaya?
0: Sì, perché tu ti metti tutto nudo con una busta di sale e dietro uno sfondo di una montagna.
1: Aspetta.
0: Sale dell'Himalaya, capito? È in un maiale.
1: Mamma mia.
0: È in un maialino. Mamma, che bello. Occhio, eh? Occhio.
1: A cosa?
0: A Ferragosto, occhio. Perché muoviti, insomma, parla, fai qualcosa. Aspetta. Perché altrimenti è un attimo, che ti ritrovi sottoterra.
1: Aspetta.
0: Sai che il maialino si fa sottoterra, no? In Sardegna. Vabbè, lasciamo stare. Va bene, se ti svegli oggi, che è il 1996, ok? Ti svegli oggi ed è il 1996. Sono passati 30 anni, ma non sono passati 30 anni, capisci? È stato solo un sogno.
1: Ah, ok.
0: Oh, tu ti svegli, è il 1996. La prima cosa che fai, qual è?
1: Io? Non lo so. Non lo so, ma
0: pensaci, non è un quiz,
1: no, andrei ad abbracciare mio papà e mia mamma.
0: Ah, che bello. No, non ti pettini prima, cioè non.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, nel 96 ce li avevi ancora i capelli, no? Allora, prima di poi è una bella pettinata. Che vai tutto scompigliato dai tuoi. Cioè. Ah, ma che romantico però. È romantico, è un maiale romantico.
1: Un maiale romantico.
0: Buongiorno, ben trovati ragazzi, dai che ci svegliamo piano piano. Ma che piano?
2: Lo sveglio cadà.
0: Vedi, questo ci sente dalla Germania. Dalla Germania ci sente molto bene tramite l'app. Bravo. Che fai, Dadi?

0: in pubblicità, sei d'accordo, sale dell'Himalaya, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo.
0: È d'accordo, meno male, perché stava già dicendo, oh, cavolo, devi andare a
1: No, ero sovrappensiero.
0: Ma quale sovrappensiero? mamma, mi voleva bloccare.
1: Assolutamente no.
0: Sì, tu mi vuoi bloccare. Mi vuole ingarasciare, ragazzi. Va bene, io e Madeline Lewis. Madeline Lewis. Andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo. Via!
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: ti devo portare, ti chiedo scusa se entro così.
1: Vabbè, ma anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così. Scusa Andrea, cioè,
0: no, ma sta per finire.
1: Vabbè, ma vabbè, lasciamo stare. Ma sei stato bravo, sei stato.
0: No, ho chiesto scusa.
1: No, perché... no, devi anche a me, a chi stai chiedendo scusa? Non ho capito.
0: Agli ascoltatori, perché...
1: ma dai, non fare il finto, dai.
0: È tutto finto,
1: fa il finto umile, fa.
0: Ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema.
1: Io la tolgo quando voglio.
0: Lui.
1: Mamma, ragazzi, si sta allargando,
0: No, lo sai che non mi allargo
1: ma
0: mai.
1: Ma stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano. Veramente.
0: Cristiano.
1: Ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano. L'altro Ronaldo, come si chiama? Ronaldo il fenomeno.
0: Il fenomeno.
1: Ho sbagliato, tu non puoi, sbagliato. Tu devi dire sono in forma come Ronaldo. Uno pensa, ah, come Cristiano. No, come Ronaldo quello lì insieme a Madonna nella Jeep.
0: Il fenomeno.
1: Ma per le donne magari gli dai riferimento Madonna mondiale.
0: Sì,
1: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi? Dimmi.
0: Allora, ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
1: Ma chi se ne frega?
0: No,
1: ma me lo dici dopo fuori onda.
0: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
1: Che è successo?
0: Sono triste.
1: Ah,
0: ma
1: come
0: tristissimo.
1: Allora,
0: Mauro e Simona.
1: Chi sono?
0: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
1: Sono morti?
0: No, ci ascoltano.
1: Ci ascoltano.
0: E quindi ha detto la prossima, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
1: Attenzione, c'è il dramma,
0: È nato quando...
1: Quando hai comprato l'ultima mutanda?
0: No.
1: Non ti va?
0: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
1: XXL?
0: No. Magari.
1: Dietro, davanti meno.
0: Fatto. Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
1: La quinta elementare.
0: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo perché quella se no dà fastidio graffia.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: C'ha la pelle sensibile.
0: E allora, e qui è nato il dramma. È venuto col sarto da metro, Mauro. L'ha fatto, vieni dietro.
1: Vieni dietro.
0: No, sai che c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti.
1: Che schifo, ragazzi.
0: Sono andato dietro.
1: Quando tu le racconto, perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora, se per favore.
0: Quella di ieri.
1: Dai, forse.
0: Mi ha messo il metro. Me l'ha messo.
1: Abbiamo già capito.
0: Quando
1: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito. Quando tu non capisci il finale. Ah. Ma noi abbiamo già capito il finale.
0: E cosa hai capito?
1: Hai capito che sti lucicione.
0: Ma no, sono 130!
1: È appunto.
0: È un bambino!
1: Sei un metro e trenta di...
0: Un metro e trenta di vita!
1: Di vita!
0: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino!
1: Tu lo sai che dai 120 in su sei in pericolo di infarto? Sei...
0: Ah, no.
1: Dai 120 in su c'è cioè proprio matematico che sei proprio a... Come si dice?
0: Davvero?
1: Certo, non...
0: non lo sapevo!
1: Scientificamente provato!
0: No, non te lo
1: dai 120
0: dire.
1: In su sei... Come si dice?
0: A rischio!
1: A rischio infarto!
0: Ma
1: il rischio è altissimo,
0: Pure!
1: Dai 120 in su sì! Dai 120... Dai 100 a 120 moderato! Dai 120 ai 130 quello che è altissimo!
0: Mamma mia!
1: Quindi vabbè... Vabbè ci lascerai un giorno di
0: questo! Che ci lascerai?
1: Vabbè ci lascerai le penne! Voglio dire. Ma chi se ne frega? Non...
0: Ma come chi se ne
1: frega? Andiamo avanti, che fa? Ci fermiamo e ne prendiamo un altro.
0: Sei proprio terribile.
1: Da 110, capito?
0: Un altro da 110.
1: Almeno dura qualche anno poi anche lui.
0: Aspetta.
1: Ugo in forma come Cristiano, sì, Malgioglio però, vabbè. Siete cattivi, ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire, rispetto a lui. Cioè non... Quanti anni ha Malgioglio?
0: Ha un'ottantina sicuro.
1: Sembra più giovane, ti rendi conto? Ma metti che te una parrucca andai. Ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
0: Ma che sono cattivi.
1: No, siete cattivi, insomma. Lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose... Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma. Una molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo. Ma ragazzi.
0: Vabbè, volevo condividere con voi.
1: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
0: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
1: a Pesaro, tutti nudi nel canneto del Cesano. Il canneto del... Ah, io pensavo il canneto del paese. Invece tutti nudi nel canneto del Cesano a Pesaro. Scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un canneto, è normale stare... È normale, cioè, è un canneto. Ah, papà, conta le canne. Una, due, che grossa, quattro, cinque. Lasciamo stare. Vabbè, comunque, non andate in giro. I naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. Che poi, voglio dire, a una certa età, voglio dire, ci può stare. Ma quando passano, come per lui, 120, no? Cioè, a una certa età, poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella... Perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pista delle biglie, cioè non... è una cosa inguardabile, cioè non... A una certa età meglio di no, ragazzi, non... E non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Ah, sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Cioè, non ha... Allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
0: No.
1: Famosissima attrice.
0: Ma chi?
1: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata, come potete pensare tutti. Però lei, quando c'è l'aperitivo, si voleva fare il bicchierino di bianco. E ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
0: Ma che legge è? Ma che legge è?
1: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che dai. Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, lasciamo stare. Lasciamo stare.
2: Su Studio Più.
1: Bene, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi.

0: dai, su, dai.
1: È bella.
0: Saif qua, Saif. Saif de tu Sharif.
1: A chi?
0: Saif Sharif. Mamma mia, questo è Saif, marocchino questo.
1: È marocchino.
0: Egiziano, marocchino.
1: Tunisino.
0: Tunisino,
1: no,
0: non sa niente, poco non sa niente, però bello. Meno male che sei bello. Così la gente dice, bello, bello, bello, non può essere anche bello, intelligente.
1: Beh,
0: cioè,
1: certo.
0: Bello, bello, ma non intelligente. Tu bello come vaso di... Come vaso, come...
1: Vaso,
0: vaso vuoto.
1: Vaso
0: dentro
1: vuoto.
0: C'è niente. Non...
1: Bello,
0: sei bello, come si dice? Vaso bello, ma vuoto, capito?
1: Vabbè.
0: Capisci un
1: ca...
0: Io mi sento molto bene da soave, purtroppo. Vabbè, adesso sto purtroppo, però... Anna de Brut, ah, hanno soprannominato
1: Anna de Brut.
0: Anna, come si chiamava?
1: Anita.
0: Anita de Brut, Anna de Brut. Anna de Brut, che vuol dire
1: de Brut?
0: De Brut.
1: Come uno sfumante.
0: Un
1: no?
0: Sfumante de Brut, perché beve ovine. Quindi... Allora, c'è una foto che di comparazione. È una coppia che ha fatto una foto prima che andranno semplicemente fidanzati e si baciano. E basta, sono al mare, si baciano. A un certo punto hanno poi dopo anni hanno fatto un'altra foto dove lei è incinta, si baciano e la stessa foto, ah, gli stessi costumi, vabbè, lei gli va un po' stretto, lei è incinta e sembra che gli abbia soffiato dentro, capito? Cioè, no, è impressionante la cosa, perché si stanno baciando, no, nell'altra foto a fianco lei col pancione sembra che lui l'abbia gonfiata. Andiamo avanti. Cavolo, sei un animale. Io sono animale. Allora, Ugo, scusa, più animale di lui, cioè, è anche peloso. Cioè, non
1: certo.
0: Sei peloso. Sei, come si dice? Pelosetto, dai. Pelosetto.
1: Pelosetto.
0: Buongiorno, ragazzi. Solo giorni che in zona su Zara, Pegognaga e San Benedetto Po in provincia di Mantova non si sente niente. Sei fortunato. Dai. Ti prendi qualche giorno di pausa dall'Andrea Cavolo Show. Dai, che non ti fa male. Dai. No, come mai? Perché il maltempo ha piegato le antenne, possiamo dirlo?
1: Sì, ha rovinato un po' le antenne.
0: Non è vero, però insomma,
1: è
0: cosa...
1: quello che vogliamo dire.
0: non è la verità.
1: Non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo. Però probabilmente il tempo, insomma.
1: Sì, sicuro.
0: Sì, vabbè. Sì, Andrea, proprio andiamo avanti. Basta, con questi complimenti che non servono a niente, ragazzi, dai, fateli a lui che ne ha tanto bisogno di rinforzi positivi. C'è uno che mi ha mandato la foto, lui in casa con la maglietta, meno stress, più Andrea Cavolo Show. Fammi vedere la faccia. C'è anche una faccia. Cadavolo, tu sei veramente... Tu sei una cosa grande per me. Tu sei una cosa troppo grande per me. Andiamo avanti. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30 del 600 che veniva eseguito solo nella Cappella Sistina. Il Vaticano, un po' di storia, ragazzi, un po' di cultura, altrimenti veramente siamo veramente ho perso anche il messaggio.
1: Allora c'è la pubblicità di regola, Andrea.
0: Allora facciamo sì, allora lo leggiamo dopo, la cultura dopo, ragazzi,
1: la cultura dopo.
0: Se volete sentire un po' di cultura dopo, altrimenti andiamo avanti. Non mi mandate ste cose lerce, per favore.
1: Lerce.
0: Che sono lerce, sono, mamma. Marito alla moglie, vorrei morire nel sonno. La moglie. Andiamo avanti. No, vabbè, non si... No, ma siete veramente. Io ne sapevo un'altra un po' più carina, no? Marito alla moglie, vorrei morire nel sonno. E la moglie, ninna nanna, ninna. vabbè, lasciamo stare. L'altra invece non si può leggere. Quando il nome sulla maglia diventa poesia, non riesco a leggere. Andiamo avanti, ragazzi. Ma siete veramente scurrili. Dai, siete veramente delle brutte persone. No, c'è un giocatore africano che si chiama come quando uno prende una fregatura, una bella fregatura, no?
1: Okay.
0: Si chiama così. Okay, cioè, okay. Pensate quando l'arbitro lo vuole buttare fuori dal campo, no? Carte, sai che dici, vai fuori. Vabbè, andiamo avanti.
2: Andrea.
0: Mamma, che brutta cosa.
2: Su Studio Più.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: questa è Radio Studio Più, la Radio Dance.
1: Ma che c'è da ballare? Scusate, sono le 7:30. Abbassa la musica,
2: signora.
1: Che tempi?
3: Will I ever see you?
0: I love to see.
3: Will I ever feel you?
0: I wanna feel you.
3: Do you ever
2: traduco io?
3: Ma cosa? The ones you keep away so long. All the distance feels so wrong.
4: Però ragazzi, veramente alle 7:30 di mattina mette ste canzoni tristi, tristi,
2: a padre,
4: tristi, tristezza, mamma. Ma chi mette queste canzoni?
2: DJ Dami.
4: Ma vai, Mona.

0: c'è un sacco di gente che stanotte non ha dormito, come mai?
1: Saranno le temperature, la gente non è più abituata, capita? La pioggia, il fresco, l'umidità, che ne sai, capito? Tira, tira!
2: Cosa?
1: Tira!
2: Ma cosa?
1: Tira il ciccione, tiralo! Sta cascando! Ho sentito un colpo di tosse e sarà stato quello di Ugo.
2: Fuori onda è impossibile.
1: Ma stai, sì, ma fuori onda
2: ma
1: cosa?
2: Ma c'ho il microfono chiuso.
1: Ma che stai a dire? È sempre aperto il microfono. Vabbè, comunque lui ci ha avuto tutti i colpi, no? Ci ha avuto. Vabbè, sì. Colpo di fulmine ce l'ha avuto.
2: Sì.
1: Sì, colpo di fulmine, colpo di testa, sì.
2: Sì.
1: Colpo di tosse.
2: Sì.
1: Colpo della strega.
2: No.
1: Ah no, ancora no.
2: È quello dove ti blocchi?
1: Sì.
2: No, no, no.
1: Ancora no, vabbè, comunque arriverà prima o poi.
2: Grazie.
1: Ma presto.
2: Grazie.
1: Più prima che poi. L'unico colpo che non ha avuto è il colpo di culo. Poi il resto non. Andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Perché cadavolo? Perché è sfigato!
2: Certo.
0: È un ragazzo sfigato!
2: Sì,
1: ragazzi, chiedo un'informazione. No, è velocissima. Se mi date la risposta molto veloce, perché ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
2: Ma cosa? Ma che domanda!
1: Cavolo, tu sei veramente un coglione. No, vabbè, dai, sei cretino, cavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
2: C'ho
1: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio dai, non milk and shake sembriamo. Milk and shake.
2: Ma cosa c'entra?
1: C'entra no, queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, un paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e no, se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte che siano un po'. Noi, l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così.
2: Sì.
1: L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè non,
2: sì,

0: succhiato dall'Italia, possiamo dirlo, no? Sì, sì. I paesi America, hanno tutti succhiato dall'Italia, no? La verità. E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, sì, siamo rincoglioniti, cioè, tutte queste cose, parole, what's work is work, lo smartwatch, il flats, il telefono. Ma cacca, vabbè, lasciamo stare, sennò dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura, esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
1: 1930.
0: 1830, Ugo.
1: 800 o 900?
0: Vabbè, facciamo 800.
1: Non facciamo, scusa, qual è la data?
0: Non ti preoccupare.
1: Qual è la data?
0: Allora, no, è 600.
1: Ah, 1630.
0: 1630. Nel 1630. Insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata della cultura,
1: certo.
0: Ieri non è cultura,
1: ma come no? Scusa.
0: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte, chiudi tutto. Ciao spiffero, vai col silicone, vai così.
1: Ma quale non c'era?
0: Mettevano il silicone, non si sentiva niente, e suonava questo pezzo veniva suonato solamente veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti, cioè potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
1: ma chi è?
0: Il Papetto,
1: ma chi sono?
0: 5-6, insomma, e via dicendo. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni. Cioè proprio, ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose,
1: riescono proprio
0: per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
1: Allora,
0: finché andiamo, non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto. Mozart poteva fare un crichetto, Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
1: Certo.
0: 150 anni di segreto.
1: Allora!
0: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
1: Allora, per favore.
0: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14enne, per la questura 22,
1: dai.
0: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
1: Ma chi?
0: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da furbetto.

0: Tempo record, tempo una canzone è riuscito a infilare le cuffiette e se le ha anche infilate nelle orecchie. Bravo, bravo. Stai accelerando, insomma, le capacità memoniche.
1: No, vabbè, dipende dalla situazione mattutina, hai capito? Dipende dalla mattina. Dipende da.
0: Padre. Allora, abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
2: Certo.
0: Ci vuole, se no, dice la gente, troppo intelligente sto programma. No, mi piace più. Troppo intelligente, quindi parlate un po' voi, dai.
1: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven, Mozart.
0: Ma quale Mozart? Quale Beethoven? Ma che c'è tra Beethoven o Mozart?
1: Perché ti spiego?
0: Sai
1: perché...
0: di dov'era Beethoven?
1: Siamo in Austria.
0: Penso anch'io.
1: Scusami. No, guarda che allora.
0: Dimmi, Joe Guercio, dimmi.
2: Se ti fai
0: strizza l'occhio.
1: No, aspetta.
0: Sembra Joe Guercio.
1: Aspetta, no, secondo me Beethoven.
0: Aspetto, se vuoi aspetto.
2: Non è austriaco.
1: Sì, fai visi
2: finiti. Sardo Beethoven. Beethoven.
0: Vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
2: L'hai voluto tu.
0: Rifallo.
2: Ma qual austriaco è sardo Beethoven.
0: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
1: No, perché
0: sei
1: comunque...
0: guardato in giro. C'è la pecora.
2: Corri Forest.
1: No, comunque Beethoven, se non erro, allora Beethoven
0: una
1: era tedesco.
0: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo.
1: Beethoven.
0: Anche Beethoven.
1: No,
0: sarà
1: allora
0: Beethoven.
1: Beethoven. Beethoven era tedesco.
0: Era tedesco.
1: Secondo me, se non ricordo male.
0: Sì.
1: Dei capelli, per me.
0: Cioè,
1: Sì,
0: dai calzini bianchi anche.
1: Mozart.
0: Mozart, napoletano, l'ho detto io, napoletano.
2: Che napoletano?
1: Mozart, austriaco.
0: Mozart, poi, non è Mozart. È Mozart.
2: No, allora. Fermi tutti.
1: Mozart
2: è austriaco sicuro, perché lui ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
0: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
2: Le palle di Mozart.
0: Le palle di Mozart. È un cioccolatino che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
2: Ecco.
0: Il cioccolatino.
1: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
0: Che c'è? Le palle
2: simbolo?
0: Di Mozart.
2: Non è un simbolo.
0: Scusami, a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto, non è
1: perché
0: un simbolo.
1: Perché è stato il grandissimo simbolo.
0: Anche tu sei un simbolo. Pronto?
3: Andrea, c'è il blocco corto.
0: Grazie.
2: No, non ancora, è dopo.
0: Ha sbagliato.
3: Quello di fianco a te è il blocco corto.
0: Quello è cortissimo. Ringrazio.
1: Per il blocco corto.
0: Ci mancherebbe.
1: Vabbè, quindi allora, Beethoven tedesco, Mozart austriaco e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
0: Questo genere musicale.
1: Sì, a me piace.
0: Musica classica.
1: A me piace.
0: A te piace, sì.
1: Mi piace, sì. L'ascolto.
0: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè, andiamo avanti.
2: Sai perché c'hai ragione?
0: No,
2: Beethoven era cieco.
0: Perché si ammazzava. Dai, andiamo avanti.
1: Quante sono?
0: Quattro. Anche lui non... Dai, è sulla buona strada.
1: Dopo Vivaldi. Invece italiano.
0: Sì.
2: Salutiamo Vivaldi, Andrea.
0: In
2: Piazza del Senzano.
0: Sì, la gelateria. Sì. Ciao, fratello. Dimmi.
1: Che tra l'altro Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì. Se non erro, secondo me, cioè dopo Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
0: come te, un po' triste, riflessivo, dentro la camera da solo, sì, la mamma, Beethoven! Beethoven, esci fuori ogni tanto! Devo comporre, mamma, ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza! Quello che gli dice la mamma, esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire!
2: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. Non ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
0: Facciamo così. facciamo così, tu ci pensi un po', dopo alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala, stavi dicendo, scusalo,
1: No, è
0: un ciccione.
1: Beethoven, allora, dei tre era quello più Beethoven dei tre praticamente era quello più
0: triste,
1: serio, cioè nel senso, se mi, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me,
0: ma perché con un colore?
1: Sì, allora o un grigio,
0: io c'ho il tuo colore se vuoi.
1: Io sarebbe un viola,
0: marrone, più marrone, andiamo avanti.
1: Grigio,
0: andiamo avanti. Grigio.
2: ce l'ho
0: attenzione, c'ha la battuta, vai ciccione.
2: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie mamma, non ci vedevo più dalla fame.
0: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire?
2: Ciccione,
0: dai, su. Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
1: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio. Sì. Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
0: Era allegro, era
1: l'allegria.
0: Faceva festa sempre.
2: Sì, sì, certo. Sì, sì, sì.
1: E dopo invece Mozart.
0: Mozart
1: invece.
2: Ma che
1: l'estroso.
0: I napoletani sono estrosi.
1: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
0: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, lo sanno tutti. C'era una cosa banale.
1: No, però comunque.
0: Quello bianco è al limone. O yogurt. O limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o verderbrena.
2: Ecco,
0: andiamo avanti.
1: Però la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
0: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente, sì, fastidioso. Però.
1: Per dire.
0: Questo perché le donne non. Capisci? Lui non approccia le donne. È per quello che è così, diciamo, riflessivo su se stesso. Se dovesse. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedessi a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente vabbè, andiamo avanti. Signor giudice, sono qua ancora sofferendo. Vabbè, allora facciamo così, Giopinotto.
2: Ma chi è?
0: Facciamo così, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo
2: a tavolo show.
0: Mamma,
4: su Studio Più.
0: Chiedi.
5: È un po' di tempo che non
0: fare così, non tenerti tutto dentro. Esci dalla cosa.
5: E lasciarsi indietro il cattivo tempo.
0: Scusate, se qualcuno mi può tradurre la canzone perché non.
2: Ma in italiano!
0: Ah, in italiano, scusa!

0: versarle. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Ah, uno giustamente ha scritto: Beethoven era sordo, non cieco, cretini.
2: Era sordo?
1: Ci usciamo veramente.
2: Io pensavo cieco.
1: Quindi la mamma quando chiamava Beethoven: Beethoven! Beethoven! Di testa un Beethoven! Non rispondeva, non voleva rispondere. Si muove! Mamma ragazzi, l'ha fatto diventare cieco.
0: Se le emozioni sono come onde, è naturale avere...
1: Maledetto ciccione, era sordo, non cieco.

0: Pachiderma si disciunse.
1: Upachiderma. Tu usi l'upachiderma.
0: È l'elefante.
1: Ma
0: è bello l'elefante.
1: Upachiderma. E che carino.
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è lei?
2: Non so, lei mi dica chi è.
1: Senti, che carino anche lui.
2: È una signora lei. Dico, è una signora, mi sembra
1: Antonio,
2: una
1: Antonio Locascio.
2: Antonio Locascio. Antonio Locascio. Antonio Locascio
1: è un attore.
0: È l'attore.
1: Cambio cognome. Antonio Locascello.
2: Locascello.
1: Locascello.
2: Così e lei così
1: è balbuziente.
2: No,
1: un ciccione, un balbuziente. Che carino. Che programma è? È una schifezza.
0: Sì,
1: mi hanno raccattato per strada. Dica, balbuziente.
2: No, nel senso che non l'ho mai
1: visto. Un ciccione, un balbuziente. Sembra una canzone di coso lì. L'elefante alla farfalla. Là. Come si chiama?
0: Zarrillo.
1: Zarrillo. Siete un programma di Zarrillo. Dica, balbuzia.
2: No, dicolo, vi sta passando. Cioè, nel senso, non l'ho mai sentita. Proprio un attimino un po'.
1: Non l'ho capito.
2: No, visto che è passato di
1: Ma quante te ne sei fatte?
2: Di cosa, scusi? No, volevo capire un po'. Questo è il signor Cascello. È
1: Cascello.
2: È mica Cascello.
1: Cascellino.
0: Cascellino. Scusa, signor Cascello, c'è la pubblicità.
1: Azzurra, la pubblicità è importante. Se no, non vieni pagato. Certo. Non vieni pagato qua. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo. Subito là. Siamo qua. Vabbè, comunque, Mozart era tedesco, eh? Non era austriaco.
0: E come mai fanno le palle allora?
1: Non lo so. Non lo so. Una schifa. Adesso andiamo a vedere, andiamo a verificare. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
4: Come here and visit my world.
5: Salutiamo Jenny, ciao Jenny.
4: Come here and visit my world. Did history shine and star.
5: De Gaetano De Gaetano
6: La gente è cattiva veramente, cioè
5: io leggo le vostre cattiverie.
4: You and me is more than a hundred miles.
5: L'abbiamo già messa sta canzone, ci dicono, eh?
6: No, non c'è.
5: L'hai messa due volte?
6: No, non credo.
5: Come no? Dice sempre così, non credo, poi va a vedere, ah sì, non me ne sono accorto.
6: No, no, questa non me la ricordo.
5: Tu non ti ricordi niente. Lui è qua, è come, lui, io lo dico sempre, lui è come una buca. Che
6: buca?
5: C'è, da anni in quel paese, c'è quella buca, la tentano di tappare, ma riemerge sempre come buca. Cioè, si rimbuca sempre. Non...
6: Allora scommetto 100 euro che non c'era da
5: ma
6: noi.
5: Ma stai zitto, ignorante che non sei altro. Ignorante ciccione. Pronto!
7: Andrea?
5: Sì, che è successo?
7: Ciao, buongiorno.
5: Ciao.
7: Oh, incominci bene la mattina? No, ascolta, indipendentemente devo dirti una cosa seria.
5: Sazzo.
7: Io adoro Ugo, però Dust non l'ha aggiornato.
5: Il cervello o...
7: mi sa anche quello di sotto non ha aggiornato, però vabbè, lasciamo stare.
5: Cos'è che... lo so, ormai sai quando diventi vecchio rinuncia.
7: Ma perché non gli dai degli insegnamenti giusti? Se avessero preso un'unghia da te a quest'ora...
5: lo so, hai ragione.
7: Ma...
5: Io gli do qualche pelo, ma non...
7: Sì, altro che pelo, per prendere il tuo pelo qua devono raggiungerti una parrucca finta di tutti.
5: Io già ti adoro. Grazie Lilli, grazie.
7: Ma che Lilli?
5: No, vabbè, volevo chiamarti Lilli, cioè non è. Volevo chiamarla Lilli.
7: Benissimo.
5: Lilli la vagabonda, mi piace. Tu da oggi sei Lilli la vagabonda. Ciao amore.
7: Vagabondo, ti prendo io. Ascolta, sì. Salutami anche quel rincoglionito di Achille.
5: Non avevo dubbi, bastava dire rincoglionito, cioè non serviva a sottolineare il nome.
7: Qualcosa?
5: Non ho capito, amore.
7: No. Ha fatto qualcosa? Ha incontrato quella ragazza sfigata?
5: No, non l'ha ancora. No, non ancora. No.
6: Si sta inaccidendo. No,
5: tranquilla che.
6: Si sta inaccidendo.
7: Vai in mona davvero, ma Ugo e Andrea, soprattutto tu che sei un figo paura, ma dalli qualche dritta.
5: Ma cosa gli devo dare? Qualche storta gli devo dare? Le dritte non lo vogliono.
7: Sì, perché ho già storto le gambe, poi.
5: Esatto, esatto. Un bacio, Lilli.
6: Ma non è Lilli.
5: Lilli mi piace Lilli. Ciao amore. Ciao. Certo, ciao. Ciao, ciao, ciao tesoro. Ciao bella. Ciao, ciao,
6: ma
5: ciao.
6: Tutto
5: ciao.
6: Questo allora, cinema alla fine vuole solo te.
5: Che bella voce questa signora. È Lilla vagabonda, ragazzi. Allora, attenzione, attenzione. A scuola lo chiamavano, non rispondeva. Ah, Beethoven. Beethoven sembra. Si è fermato perché tu hai sbagliato, hai detto che era cieco.
6: Sì, non
5: l'hai fatto cieco, l'hai fatto. Quello è Bocelli, che c'entra Beethoven? Perché ride? Ma perché ride?
6: Ridere.
5: E Bocelli ti fa ridere.
6: Sono una brutta persona.
5: No,
6: mi
5: sei
6: ridere.
5: Cattivo veramente. Ciccione malefico. Ma pensa a Kiss. Beethoven era sordo. Infatti a scuola lo chiamavano sempre. No, e lui non rispondeva. E quindi prendeva subito le note.
6: Mamma mia, ti prego!
5: Andiamo avanti, andiamo
6: mamma
5: avanti!
6: Mia, ti prego!
5: Allora, se non capisce le battute. Tozzo, le frequenze radio nel Mantovano si sentono più. Non si sentono più e si sentono malissimo. O non si sentono più o si sentono malissimo. Stiamo risolvendo la situazione. Purtroppo ascoltateci con l'app, perché il ciccione malefico si è arrampicato sull'antenna, l'ha piegata completamente. E quindi su Mantova non si sente più. La colpa è sua.
6: Non
5: la
6: è
5: colpa
6: mia, sua. È
5: uno ha scritto: cadavolo, basta fare body shaming. Shining.
6: Body shaming.
5: Vabbè, tu sei più shining. Body shaming, perché prima o poi qualcuno ti denuncia, ma chi se ne frega, non mi interessa proprio.
6: Ma se non me la prendo io, perché
5: io sono cattivissimo me, cioè non
6: cattivissimo me.
5: Tu non te la prendi, perché non te la prendi? Perché tu non te la prendi perché sei, come si può dire,
6: sei
5: un ciccione malefico.
6: Ma io sto al gioco.
5: Ma vai mona, va ciccione.
6: Mamma.
5: 130. A te non gira neanche l'ula hop. Andiamo avanti, si incastra. Te la spiego, se no. Lula hop! Lucia, 130 di circonferenza vite. Sei vite. Lula hop, non gli gira, capito? Non...
8: Ecco perché.
5: E sei incastrato.
8: Vabbè, perché io pensavo alla forma della chiocciola della vite, della spirale, capito? Pensavo che avesse.
6: Andrea c'è il blocco
8: a causa
6: corto.
8: Delle zinine.
5: No,
8: delle...
5: Infatti, meno male. Zigature. Siamo salvati. Tu continui a parlare nell'angolo. Vai nell'angolo e parla. Allora, buonasera. Come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia? Allora,
6: di calabresi. Allora,
5: ma come un nido di calabresi?
6: Ma sarà calabroni, spero.
5: Infatti, non
6: spero.
5: Allora, un nido di calabresi dal cofano della dacia. Te lo dico io come fare per tirarlo via questo nido di calabresi. Allora, se tu apri il libretto della Dacia, se sul libretto della Dacia c'è scritto Dacia, non c'è più niente da fare, perché ormai è territorio loro, quindi non, mi dispiace, non, purtroppo non sei arrivato tardi, allora andiamo in pubblicità e dopo forse la rimettiamo questa, la battuta di Vale Sti, Vale staccato Sti,
9: la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: canzone che Madonna ha cantato ai mondiali?
1: No, questa è Lady Gaga, Andrea.
0: Ah, è Lady Gaga, scusa, ho confuso le Madonne, scusa. Nel senso, ho avuto, ho visto, come si dice, non... Vabbè, buongiorno ragazzi. Allora ragazzi, qualcuno ha scritto: cadavolo, occhio che qualcuno si potrebbe offendere. Ma chi se ne frega, non mi interessa. Io mi insulto da solo, insulto loro, noi ci insultiamo. Se qualcuno ci offende, non ce ne frega una beata. E basta, e andiamo avanti. Abbiamo anche una signorina, per favore, non ci facciamo riconoscere, dai. Che tra l'altro in macchina con Vincenzo gli ha detto: sono un po' tesa. Sei ancora un po' tesa?
2: Devi dirlo per forza.
0: Eh beh, certo, noi diciamo tutto, cioè non... Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta. Okay. Pronto?
3: Ciao, sono la Mille.
0: No, dai, no,
1: poi era Lilli.
3: Ugo, ciccione di me.
0: No!
1: No! Va bene gli insulti.
0: No, no, così è esagerato, dai.
1: Non
0: mi ha fatto ridere.
1: Non faccio ridere.
0: Aspetta un attimo. Pronto, non dite parolacce, pronto.
3: Ti offende un fetente.
0: Cosa ha detto?
1: No, no, la prima l'ho persa.
0: Abbiamo perso la prima. No, c'ha la terza lei, cosa c'ha la quarta?
1: Dai, dai.
0: Terza, quarta?
2: Di più.
0: Di più, quinta?
2: Di più.
0: Sesta?
2: Di più.
0: E la miseria! Che tiene a retromarci?
2: Di più.
0: Allora, sei ancora un po' tesa? No, no, basta.
2: Un pochino, dai, adesso ancora. Passa, adesso passa.
0: Spogliati allora, dai. Pronto!
3: Andrea, tesoro, sono io, sempre la più tetracuna.
0: No, no, no, no, vabbè ragazzi, no. Stamattina è un disastro, un disastro. Allora, le favole raccontate da Ugo mi mettono ansia. Beh, in effetti anche a me.
1: Favola?
0: La favola che hai raccontato prima.
1: Ah, quella del centimetri, ah ok.
0: Quella?
1: Quella dei col metro da sarto.
0: Ma no, l'altra favola.
1: Quale favola ho raccontato?
0: Ma che ne so, non è una favola.
1: Sta gente impazzita.
0: Ma non lo so. Quando parli sembrano favole. Come ti chiami?
2: Nicoletta.
0: Nicoletta, come mai sei qui?
2: Sono qui ad accompagnare Vincenzo e raccontarvi della mia giornata.
0: Ah, perché ubriaco?
2: Sì, oggi sì, sono svegliato ubriaco, quindi ci penso io.
0: Ah,
2: oggi.
0: Ok, ok. Tu cosa fai alla Non Solo Clima?
2: Allora, io organizzo i giri dei ragazzi, dei tecnici, degli installatori, quindi sì. Seguo un po' la regia.
0: Sì.
2: Di...
0: Aspetta un attimo, qua gli occhi, Achille, qua gli occhi. Guardami, stavo osservando.
2: Prova, prova, prova. Cioè, funziona.
0: Tremenda, Sei fidanzata, sposata?
2: Sì, fidanzata.
0: Ah, da quanto?
2: 4 anni.
0: Com'è?
2: Com'è, Vince?
4: È un bravo idraulico.
0: Ma che fa lì? Ma che era lui?
4: Ma che lavora con noi, Andrea?
1: È un bravo idraulico.
0: Un attimo, ho avuto paura perché ho detto magari...
1: Anche un bel ragazzo, salutiamo Alex.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Alex. Pronto?
5: Vincenzo!
0: Ti sta...
4: Sì!
0: No, pernacchia, pernacchietta.
1: Andrea, ma tu non hai sentito cosa ha detto Vincenzo? È un bravo idraulico!
0: È un bravo idraulico! Vabbè, è l'idraulico!
1: È l'idraulico!
4: Posso raccontare, se vuoi,
0: sì?
4: La scenetta? Lei lavorava già da noi.
0: Sì,
4: lui
0: sì.
4: Arriva e va a riparare un tubo.
0: Aspetta,
2: classica storia da idraulico.
4: Allora, ma scusami, che devo fare?
2: Mi sposto.
4: Allora, la Nicchi lavorava già da noi in ufficio.
0: Sì.
4: Lui arriva, bel ragazzo, e
0: allora,
4: alziamo
0: il microfono perché è un po' basso.
4: Alzalo.
0: Nicoletta.
4: Va all'idraulico.
0: Vai, vai.
4: Adesso io non so tu quante ne hai visti. Io l'ho visto qualcuno di film dove arriva l'idraulico.
0: Ah, ok, film hard.
2: Ma
0: io sono ancora vergine.
4: Aveva un problema a casa che perdeva un raccordo del sifone.
0: Del sifone.
4: È arrivato Alex e ha messo a posto il sifone.
0: A lei.
4: Gli ha intubato il sifone.
0: Ma basta. Quindi ti ha aggiustato e da lì è scattato.
2: Un po' viceversa.
0: Ah, tu gli hai aggiustato il... Ok.
1: No,
0: senti, possiamo mettere una parentesi?
4: Comunque, da noi
0: sta diventando hard la situazione.
4: Da noi si uniscono anche rapporti seri e duraturi.
0: Sì,
4: sono anche sposati.
0: Non come Temptation Island, hai ragione, bravo.
4: Due si sono anche sposati, quindi una roba seria,
0: sì,
4: tanta
0: sì,
4: roba.
0: Sì, sì. Ah, più di due.
4: Più di due.
0: Ammazza.
4: Due, due, quattro.
0: Infatti c'è un po' la fascia da Di Filippi. Cioè, è notato?
4: Io gestisco, no.
0: Voglio dire,
4: collaborazione.
0: Ugo, sei un ciccione, rischio obesità. Uno ti avverte, insomma, che è un dottore, tra l'altro.
4: Certo.
0: Allora, parliamo di cose serie.
4: Sì, c'è il jingle.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Mettiamo il jingle, mettiamo il jingle.
4: Vai,
0: Mozart, sei d'accordo?
4: Mozart.
0: Ok, perfetto. Andiamo, se troviamo il mouse.
6: Studio Più presenta One Day Sponsor.
7: One Day Sponsor.
6: Tre minuti con Non Solo Clima.
1: Nicoletta, benvenuta. Ciao tesoro.
0: Ma no, devi dire, siamo in compagnia di
1: Ma lo sanno già che è Vincenzo. Nicoletta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Vabbè, ciao, però no, non si fa così.
1: No, c'è il capo,
0: c'è rimasto anche male.
1: C'è il re, c'è il presidente. E lui mi ha promesso che ora, ogni volta che verrà, porterà una signorina diversa. Oggi è il turno di
0: Ma
1: Nicoletta.
0: Ma portane anche una single. Che
4: io
0: magari...
4: parlavo proprio di dire, ogni volta un volto. Ti piace?
0: Ogni volta un volto. Sì.
4: Andrea, ma il fatto che siano impegnate non significa che non siano simpatiche,
0: ma che
4: abbiano una bella chiacchiera.
0: Ma che c'entra? Ma no, perché abbiamo due disperati qua.
4: Ho capito, ma tutte le volte dovete chiedere se è sposata, fidanzata. Ma che serve?
0: Ma a loro serve.
4: Non serve.
0: Io gli spiano la strada, capito? No, serve. Comunque, gli serve.
1: No, tu
0: l'hai
1: sai.
0: Visto? L'hai visto? Guarda come
8: no,
0: sta.
8: No, però dalla parte è meglio così. È meglio così. Non avere, cioè, è meglio così.
0: Non avere tentazioni.
8: No, viva. Nel senso, no, aveva tentazione, però che lei ha già la...
0: Ah, preferisci?
8: Il tetto, capito? Lei ha il tetto.
0: Ah, già
8: il tetto.
0: Hai capito? Nicoletta, sti uomini veramente pessimi, veramente. Aspetta, l'ultimo fan e poi procediamo. Pronto?
1: L'ultimo fan.
4: Mamma mia. Grandissimi, ci hanno fatto il duetto, Andrea.
0: Finalmente una persona gradevole e bella nel vostro programma di maledetti mentali, malati mentali. Malati. Vi voglio bene, Stefano da Verona. Chi te stramurt?
4: Ma vai, Mona.
0: Allora, parliamo di cose serie. No, ma che mezz'ora? Parliamo di cose. Parliamo di Non Solo Clima.
1: Oh.
0: Allora, la domanda te la fa il rachitico. Vai.
1: Il rachitico.
4: È una domanda intelligente. Facciamo
8: una domanda inerente al mondo Non Solo Clima.
0: Sì, sì, non gli guarda le tette, però stai continuando.
1: No,
0: guarda gli occhi, marroni,
8: nocciola, marroni.
0: Come i capezzoli, andiamo avanti.
1: Dai.
0: L'ho già visti.
1: No.
0: Sta scherzando. Ok. Ma che fai? Ma che fai? La piloti? Ma lontano dal microfono.
1: Comunque,
0: ma non può stare lontano dal microfono.
1: C'ha delle bocce importantissime. Io le vedo da qua.
0: Ma possiamo andare avanti, ragazzi? Veramente, siete veramente delle brutte persone.
2: Aspetta, avevo una domanda seria.
8: No, per esempio, allora ci incontriamo al bar, io e la Nicoletta,
0: sì,
8: ci conosciamo.
0: Sì, ah, questo è un sogno. Sì,
2: classico.
0: Sì.
8: Sogno. Siamo lì, stiamo bevendo il cappuccino e mi dice che lavora alla Non Solo Clima. Allora le chiedo, cioè, ma lavori alla Non Solo Clima? Non conosco questa realtà. Raccontami allora di questa realtà. Che,
0: mamma, che bravo! Chi se l'aspettava? Una domanda
8: magari
0: del genere.
8: Io potrei averne bisogno.
0: Certo.
8: Perché sono lì, mi vede un po' accaldato, gli racconto che a casa ho dei problemi. Sai,
0: tanti problemi hai a casa.
8: Sai, è un po' la casa che d'estate.
0: Soprattutto la cameretta, calda, calda.
8: No, perché d'estate soffro il caldo a casa, d'inverno soffro il freddo. E lei dice: ma sai che lavoro alla Non Solo Clima? Ah, sì. Cioè, ma che chiede? Cosa fai?
0: Ti piace la domanda? Ti piace?
2: Di solito mi chiedono il segno zodiacale, però va bene.
0: Ma lui era chi?
2: Lui è il passo, cioè, il livello successivo. Cioè, va bene, giusto, ci sta. E hai caldo, quindi? È caldo o freddo? Fammi capire.
8: Adesso è estate.
0: Adesso è diventato rosso.
2: Fai bisogno sia di riscaldare che di raffreddare, solo uno o l'altro, dimmi.
8: Ma allora se ho bisogno
1: di imbarazzo.
2: Allora facciamo che
8: io caldo, io freddo.
2: Vediamo la casa. Per l'estate ti facciamo un impianto di climatizzazione. Per l'inverno ti installiamo una bella stufa a pellet, se preferisci a legna, ok? E se poi ti fa comodo ti installiamo anche una caldaia, te la sostituiamo.
1: È già barzotto.
0: Basta, Ugo, basta.
2: No? Ti va bene? Monolocale, bilocale, trilocale?
8: E poi no, devo chiedere a mamma.
0: Il sangue è andato giù, il sangue, non riesce più a parlare.
4: È così, Andrea, siamo fortissimi, spacchiamo tutto.
0: Oggi la pazzia vera.
4: Siamo nelle ultime interviste prima delle ferie.
0: Hai ragione.
4: Siamo inguaiati, ci abbiamo 200 impianti da installare.
2: 200
0: impianti da installare.
2: Di climatizzazione.
0: E viene ancora a fare
4: pubblicità.
0: Sei scemo, scusa. Bisogna spingere.
4: Siamo forti.
0: Ciao, Loggia.
4: E ci siamo ancora, sì. E lavoreremo tutto agosto.
0: Allora
4: Vicky, stamattina cancelliamo le ferie. siccome lei organizza i programmi,
0: ah pure,
4: pure dalla faccia in diretta.
0: Ha chiuso male gli occhi,
2: tutte le fere annullate.
0: Quando le donne chiudono male gli occhi devi allontanarti, ti devi allontanare.
4: Mandiamo un messaggio sul gruppo.
0: La donna, tu quando dici una cazzata, la donna chiude gli occhi e in quel frangente pensa alla risposta che deve darti, quindi li riapre e devi non deve più essere lì in presenza, devi essere sparito, altrimenti sono cazzi tuoi, cioè, quindi
4: no. dai comunque questo era per dire che ad agosto saremo in servizio, dai.
2: Assolutamente.
0: Agosto lavorate?
4: Aperti per ferie, facciamo un po' di turnover, okay. Qualcuno sì. Lo mandiamo al mare,
2: non qualcuno sì.
4: Però sì. Qualcun altro facciamo lavorare,
0: a
4: .
0: Me fa impressione, però mi fa impressione.
4: Parla, scusami, sì. Mi sto muovendo tanto,
0: no.
4: Allora
0: ti
4: qualcuno
0: compisci, stai dritto.
4: Qualche tecnico riposerà,
0: ok,
4: ma soprattutto tanti altri lavoreranno.
0: Il capo no, però il capo ci sarà
4: in Sardegna,
0: il capo va in ferie,
4: l'ho spiegata troppo. Vai viene,
0: vai viene,
4: ma quando non c'è è peggio ancora,
2: è peggio ancora.
4: Così dicono.
2: Confermo.
0: Allora, non solo clima, cosa possiamo trovare alla non solo clima? Quindi abbiamo un elenco di come si dice?
2: Scelte. Opzioni.
0: Tipo.
2: Impianti di climatizzazione,
0: sì.
2: Adesso essendo alta stagione, essendo luglio, come diceva Vincenzo, abbiamo 200 impianti in coda da installare.
4: Ma siamo comunque veloci.
2: Siamo comunque velocissimi.
4: Cioè, se io ti chiedo un priority,
2: entro 2 settimane sono a casa tua.
0: Oh. Ah, ci avete il saltacoda?
4: Abbiamo il saltacoda, per esempio.
0: Anche di più, basta pagare, certo.
4: Una persona in palestra che me l'ero dimenticato.
2: Ottimo.
4: Dire.
0: Sì.
4: È 3 settimane che aspetta.
2: Sì. Domani devo andare a installare.
4: Oggi andiamo a vedere.
0: Ma vai tu a fare le installazioni, no?
2: Ci manca solo quello, sì.
0: Non vale.
2: Lo chiedo sempre,
4: ore,
2: ma...
4: 10 ore di ufficio al giorno.
0: Poveraccia, ma falla uscire un po'. Una boccata d'aria, e dai, però.
2: Sono qua oggi.
0: E sei uno schiavista, sei. E dai. Allora, climatizzatori.
2: Impianti a biomassa, quindi stufa a pellet, stufa a legna, camini a pellet, camini a legna. Facciamo anche i termoprodotti, quindi l'impianto collegato direttamente, cioè la stufa collegata
4: direttamente. Ma termoprodotti non ha capito.
0: Che è il termoprodotto?
4: Cos'è il termoprodotto?
2: Il termoprodotto è un impianto che si collega direttamente all'impianto di riscaldamento della casa, quindi okay. Ai termosifoni,
0: sì,
2: ok, praticamente.
0: Sì,
2: sì. Ti riscalda con... ti riscalda anche l'acqua calda dei termosifoni.
0: Perfetto, okay. Perfetto. Sono arrivato.
2: A pellet, okay. Legna anche combinato. È una stufa, sì, una normalissima stufa,
0: okay.
2: Sì.
0: Okay.
2: Poi abbiamo i pannelli fotovoltaici.
4: Fotovoltaico. Salutiamo Sorrentino e tutta.
2: Ciao Sorrentino.
0: Sorrentino chi è? Quello della squadra?
4: È capo squadra.
0: Capo squadra, ok. Quello con gli occhiali.
4: Team leader.
0: Quello con gli occhiali.
4: Baffo. Numero uno.
0: Sì. Un attore porno anni 70.
4: Calata. Arriva il tecnico, la salopetta.
0: A petto nudo, tutto peloso, tra l'altro. Vabbè, lo salutiamo. Vabbè, quindi una marea di cose.
4: Abbiamo già, vedi, le prime richieste di preventivi.
0: Se viene...
2: Quello non leggerlo va dato.
0: Non lo leggo. Ok, meglio non leggerlo.
4: Io ci ho capito.
0: Vabbè, se vai...
4: Se una richiesta per 4 pompe di calore.
0: Compra 4 pompe di calore. Cioè non... Ma no, ragazzi, ogni volta che passa una ragazza nel vostro studio, regredite a Neanderthal. È la verità. Siamo un po' fatti così. Siamo maschi dentro. Ciao, Catavolo. Problematici... Vabbè, questo meglio non leggerlo.
4: No, dice in sostanza che a me, se siano fidanzati o single, non interessa che abbiano i soldi.
0: Bravo, bravissimo.
4: Salutiamo Alex da Trento, è assolutamente vero.
0: Ok,
4: vero.
0: Finalmente una persona gradevole, bella, va bene. E vogliamo Elisa al prossimo giro. Chi è Elisa?
4: Va bene, la mettiamo in nota.
0: Chi è Elisa?
4: Un'altra impiegata che lavora, okay. Al commerciale.
0: Al
4: Questa
0: commerciale.
4: Volta ci sposteremo al commerciale.
0: Ok. Allora, se volete un preventivo gratuito a casa vostra, dillo te, vai. Un preventivo gratuito.
2: Gratuito a casa vostra, chiamatelo 030 91 31 117.
0: Loro arrivano, fanno un sopralluogo gratuito, anche il sopralluogo è gratuito, e poi vi faranno un preventivo. Se andate d'accordo, vi stringete la mano, altrimenti amici come
4: noi
0: prima.
4: Arriviamo anche in orario serale. Sì. Scrocchiamo un aperitivo, diamo una ravanata in giro nei cassetti.
2: Non è vero.
4: Importantissimo, con la Nicoletta organizziamo anche, Andrea, dei sopralluoghi tecnici. Che cos'è un sopralluogo tecnico? L'abbiamo fatto anche da
0: un canchero.
4: Prima di fare prima di farti spendere un solo euro,
0: sì,
4: sul fotovoltaico, cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato una squadra di posa
0: è vero.
4: Sul tetto a fare un rilievo.
0: È vero. vero.
4: Le misure.
0: Sì, sì.
4: E a vedere in che stato sia la superficie.
0: Hai ragione, hai ragione.
4: Nicoletta organizza sopralluoghi tecnici per i fotovoltaici, ma anche per le pompe di calore.
2: Per le pompe di calore,
4: che sono un po' più complicate, non dappertutto si riesce a fare.
0: La pompa di calore, ricordiamo che non è lo split che fa caldo, freddo, pompa di calore, ma è la pompa di calore, sarebbe la caldaia.
4: Il sistema idronico ad acqua.
0: Esatto.
4: Che normalmente abbina riscaldamento a pavimento, ma negli ultimi anni anche ai termosifoni, togliendo la caldaia.
0: Perfetto. Allora, numero di telefono
1: 030 91 31 117, visitate la pagina Instagram e il sito nonsoloclima.com.
0: Grazie tesoro. Grazie.
4: Anche manutenzioni, vedi, ci ricordano che ieri gli abbiamo ciucciato 180 euro per pulizia di caminetto, stufa, canna fumare, però dice che sono spesi bene.
0: Perfetto.
4: Quindi anche manutenzioni.
0: Ok, hai rotto i maroni adesso. Okay. Grazie Vincenzo e grazie Nicoletta. Grazie tesoro, grazie. Però abbiamo scherzato, Marito, non ti preoccupare. Comunque belle tette,
2: c'è da dirlo.

0: ragazzi, devo chiamare Giannini, perché quello delle scarpe.
1: Donato.
0: Perché io, quando ho visto il film, tra il primo e il secondo tempo della finale dei mondiali, c'era Madonna, Cristiano, c'era Ronaldinho e Ronaldo, il fenomeno. E dietro c'era anche lui.
1: Ma chi?
0: Giannini.
1: Ma davvero?
2: Pronto?
0: Donato!
2: Devo parlare in inglese, spagnolo, spagnolo.
0: Marchigiano va bene, marchigiano va bene.
2: Marchigiano. Un marchigiano che si capisce.
0: Allora, se, vabbè, Donato, ma
2: visto, ovvio. Ma avete visto dietro a Madonna, Ronaldo, Ronaldo?
0: Io t'ho visto. Ecco, eri appoggiato dietro a Madonna. Ma come mai? T'ha scritturato proprio lei o?
2: Hai visto tutto il mondo.
0: Tutto il mondo ha visto, sta scherzando.
2: Ronny ha voluto. Ha detto, Donato, deve venire lì. Ma io ero vestito di rosa, hai visto o no?
0: Vestito di rosa? Ma c'hai una foto? Mi puoi mandare una foto?
2: Certo, già sta su pubblicato su tutti i social.
0: Ok, allora dopo la foto. Vestito di rosa. Aspetta, c'è un temporale.
2: C'è temporale,
0: C'è temporale. Senti, ma come. Ronaldo ti ha chiamato?
2: Sì. Ascolta, ma lì è stata bella. Allora, la finale. È stato...
0: Ma di che vuoi parlare? Vuoi parlare di calcio o di Madonna?
2: No, non è che
0: di
2: calcio,
0: io mica sono tecnico. Chi se ne frega del calcio?
2: Lì, esatto. No, l'ospitalità che abbiamo avuto, nel senso che io, non essendo una leggenda del calcio,
0: sì,
2: però posso essere una leggenda per altri motivi.
0: Sì, sì, sì, sì, per la guardia di finanza sicuramente.
2: Diciamo, no, lasciami la guardia di finanza.
0: È la leggenda dello stile.
2: Dello stile.
0: Stile fancazzista.
2: Allora, stavamo nei box, quelli riservati appunto a queste leggende calcistiche. C'erano anche altri personaggi appunto che non faceva parte del calcio. E che cosa ci hanno dato?
0: Che fanno dato?
2: Hamburger volontà.
0: Hamburger
2: col caviale. Hai mangiato mai hamburger col caviale?
0: Sono mai entrato in un box io, quindi figuriamoci.
2: Un box. Stavo a 3 metri di quello del Trump, però c'era la differenza. Quello del Trump c'aveva i vetri blindati. Il nostro
0: è Costanzo, è diventato Costanzo. Pronto?
2: No, ho detto, stavamo circa 3 metri a sinistra da Trump. Di Trump e Infantino.
0: Eri a 3 metri, ma non gli potevi tirare via la parrucca.
2: Aspetta, però il discorso è che il box Trump e Infantino c'aveva i vetri antiproiettili. Noi stavamo sempre con la paura che qualche cecchino

0: from? Where are you from?
1: Wow, aquí, the pen is on the table.
0: Esatto. Siamo a quel livello lì.
1: Va bene, senti, io adesso vado sul tuo profilo, voglio vedere la foto, te voglio vedere vestito di rosa dietro a Madonna.
0: Bravissimo.
1: Ma non è che eri la calzamaglia di Madonna, no? Perché anche lei la vestita di rosa.
0: No, la calzamaglia no.
1: Vabbè, che sta Dio. Ma il vestito te lo sei scelto te, quello rosa, o te l'hanno dato loro?
0: Il vestito sarà stato ordine di Trump, penso.
1: Trump ha vestito anche
0: Trump decideva tutto lui, ha fatto cambiare pure il pallone, hai visto il pallone, cioè, era diverso, sì,
1: è vero. Poi un'altra cosa,
0: se voleva fare la foto con gli spagnoli, Rodri ha detto vai.
2: Sì, è vero, l'hanno cacciato.
1: Poi no, posso dire una cosa, quindi è colpa di Trump se Ronaldo aveva i denti di Ronaldinho. Sai che si sono invertiti i denti, non so se hai notato te.
0: È certo.
1: Ha ordinato Trump a sta cosa.
0: È colpa sua. Sì, certo. È lui che ha fatto invertire i denti.
1: Ha fatto tutto sto casino. Va bene. Senti, Donato, ti mando un abbraccio, dopo vado su Facebook. Va bene? Ciao fratellone. Ciao.
2: Ah, cazzo.
1: Mamma ragazza. No, ma veramente c'era lui. È dietro. Allora andate a vedere.
2: Del vestito di rosa. Ordinato da Trump.
1: Ma che
2: se veste di rosa per non essere sparato. Ma là, ma un altro colore.
1: Ma no, se non sai le cose, te. È cattivo. Vedi che è geloso.
2: No, saluto Donato, scherzo,
1: Che poi fa ste cose, no? Scherzo, dai, Donato.
2: E
1: poi dentro è cattivo, capito? Cioè, tu devi essere come sei, capito?
2: Sì.
1: Chi è sta gente, scusa?
2: Sono i ballerini di Madonna.
3: No, c'è Zucca con una sorpresa, con un DJ.
1: Ok. Allora, un pezzo di Madonna e poi via.
2: Ma non è Madonna.
1: No, e fai finta.

0: banda, tu. Da Luigi!
1: È uscito.
0: Ma dove sei andato? L'hai fatta tutta? A me fa paura quello con la maschera, però. A me fa paura, ogni volta che vicino mi fa paura. Aspetta una coltellata sulla schiena. Nell'halftime show, non riesco a dirlo, c'ho una zeppola in bocca. Nell'halftime show mi sembra di aver visto anche Tom Selleck di Carpenedolo, che è lui. Lui è Tom Selleck di Carpenedolo. Ci andrei, vi saluto dalla Bulgaria, Elisa da Monzambano. Perché stai in Bulgaria? Come mai in Bulgaria? Oh, attenzione! Non ho capito. Che ha detto? Che ha detto?
2: Stavo schiarendo la voce.
0: Fa dei versi, e prima di morire si fanno dei versi. Ancora, e basta.
2: Scusate,
0: però. Sta parlando! E dai! È arrivato il momento dei... No, l'hai preparati? Perché siamo in tre oggi, siamo cinque, cioè non... dovete urlare, capito? Mi ha paura, me quello della mossa. Oggi siamo in compagnia dei pazzi di... Rede! fai il zippo, le fai. Allora, presenta...
3: Vabbè, allora oggi siamo qua.
0: Il tuo ruolo qual è?
3: Sono l'entrée.
0: Vai. Allora, l'entrenese.
3: Oggi abbiamo i pazzi di rugby, o meglio abbiamo il presidente, colui che va a rappresentare questa associazione che in giro fa del bene.
0: Vabbè, avvicinati, dai,
3: vengi.
0: Se no famo notte, famo.
3: Mister Gianluigi Zucca.
0: Allora,

0: Gianluigi Zucca, chi ci hai portato oggi?
1: Gira con l'Audi, manco ti saluta.
0: Non ho capito.
1: Gira con l'Audi adesso.
0: Eh beh, se la tira. Allora, c'ha l'Audi del 2010.
2: No, non è mica vero, premessa.
1: Oh, bella.
2: Non è che è successo? L'altro ieri. Dove?
1: Al McDonald's. Stavo passando la ragazza, giusto?
2: Sì, no, aspetta un attimo. Ero fermo.
0: Non ho capito niente.
2: L'altro ieri.
1: Nel parcheggio del McDonald's eravamo.
2: Ieri l'ho capito. Mi assesto un attimo. Sì, mi metto nel parcheggio nel Mac.
0: Che vuol dire mi assesto?
2: Praticamente mi sono soffermato.
0: Sì.
2: Qualche minuto.
0: Sì.
2: Qua al parcheggio del Mac.
0: Come mai?
2: Mi sono messo.
0: Sai che lì ci sono gli scambi, no?
2: No, aspetta.
0: No. Sono gli incontri lì.
2: Mi sono messo nella zona del drive.
0: Magari qualcuno non arriva. Faccio il panchinaro io.
2: Ieri mattina. Dopo la radio.
0: Sì.
2: Visto che devo fare delle cose al telefono, mi sono detto, se la faccio, mi metto lì al parcheggio del Mac.
0: Perché c'è l'ombra.
2: Che ci sono dei 2-3 parcheggi che hanno l'ombra. E mi metto lì un attimo.
0: Perfetto.
2: Poi non mi ricordo se ero ancora fermo oppure se sono partito. Nel mentre è passato lui.
0: Sì.
2: E lui mi ha salutato e io inizialmente l'avevo mica visto, se non mi conosco molto bene.
1: C'era il sole davanti.
0: C'era il sole.
2: E poi l'ho salutato.
0: Non l'hai salutato quindi?
1: No, l'ho salutato. Da chi? Ma... guida un Audi.
0: Ah, ok. Ah, da figo.
1: Con ogni macchina c'è il tipo che guida. Il macchinone è alto, grosso. Macchina lunga.
0: Ma la ragazza che c'entra?
2: Perché era in dolce compagnia, cioè nel senso.
1: No, non era con me.
2: Ah, non era con me.
1: No, non guaiare. Sì, davanti a me, non era con me.
0: No. Non era in macchina, era in macchina con lui.
1: No, ero a piedi.
2: Lui era dentro, io volevo infatti entrare.
0: Ragazzi,
2: dentro.
0: Ci sto a capire niente.
2: Lui
0: era dentro dove?
1: Al McDonald's.
0: È uscito dal McDonald's.
2: È uscito.
1: Ma prima è uscito
0: per quello
1: ragazza.
0: Che è giallo oggi.
2: E pensavo che fosse con una tipa.
0: Ok. Invece eri da solo.
2: Fammi andare via.
0: Allora, ringraziamo Franco Strippoli. Non è Gianluigi Zucca, Franco Strippoli è un altro. Giuliana c'entra niente. Allora, parliamo di cose serie.
1: Più che serie.
0: Chi ci hai portato oggi?
1: È ritornato.
0: Sì, a me fa paura, ve lo dico.
1: DJ Mask. No, perché stavo guardando il bracciale che mi ha dato. Stavo guardando il braccialetto.
0: Ma sembriamo tutti ubriachi oggi, non so come mai. Ma Tozzo fa le selezioni per farli parlare in radio. No, lui si ferma alle fermate dell'autobus, carica 7-8 persone, le porta qua in radio, poi gli definisce i programmi.
3: Andrei, chiedi a Gianluigi, dopo The Mask, quando arriva l'uomo Tic?
0: Ha fatto la battuta. Dopo The Mask, quando è che arriva l'uomo Tic? Vabbè, allora, presento. Si chiama The Face.
1: Bravissimo DJ, abbiamo avuto l'onore di averlo alla giornata del cuore. Lui è il compagno di sua figlia, giusto? È già diventato marito?
4: No, è
0: fidanzato. Ma
1: si sposa? Non vi sposate?
4: Ma fatti
0: ha fatto affari voi, non ho capito.
1: No, perché
0: quello voleva solamente divertirsi un po'. Ma basta, non ci ha ripensato.
4: Quando sono venuti qua mi sa che ci ha ripensato.
0: No, però così con la maschera io non ce la faccio. Uno che mi parla con la maschera non si muove la bocca, a me fa paura. Allora, fallo accomodare, vieni. Ha portato anche una locandina. Perfetto. Allora. Spieghiamola perché la maschera. Spiegalo tu.
4: The Face.
0: Ma io non riesco a guardarlo.
4: Allora, facciamo così: togliamo la maschera.
0: Sì,
4: The Face.
0: Togli anche perché fa caldo, dai.
4: Fa un caldo, bestia.
0: Vada via.
4: Ecco qua.
0: C'hai anche una bella faccia. Ma perché inquietare tutti i bambini?
4: Infatti.
0: Allora, lui è il fidanzato di tua figlia.
4: Di mia figlia.
0: E ti sta dietro in questo momento.
4: Ma sì.
0: Perfetto, ok.
4: Esatto.
0: Perché... andiamo avanti.
4: Allora, abbiamo creato questa associazione.
0: Sì. Sì.
4: Questa in memoria di Simona.
0: Simona è tua moglie.
4: Simona era mia moglie.
0: Certo.
4: È mia moglie.
0: Sì.
4: Che è morta 2 anni fa.
0: Sì.
4: E quindi il nostro dolore lo trasformiamo in beneficenza.
0: Ok. Ok.
4: Facciamo eventi. Ci troviamo.
0: Cioè, quindi questa cosa della maschera.
4: Questa cosa della
0: è nata
4: maschera.
0: 2 anni fa.
4: È nata con Simona.
0: Sì.
4: Nel 2020.
0: Ok.
4: Col Covid.
0: Sì.
4: Ho cominciato a suonare, ho ricominciato a mettere musica, a fare sì. DJ come quando avevo 19 anni.
0: Okay.
4: E è solo che con i social ti tagliano le gambe, leoni da tastiera, insultavano così.
0: Perché dicevano
4: che ero
0: giovanissimo.
4: Vecchio. Perché dicevano
0: Vabbè,
4: che ero
0: sei
4: vecchio.
0: Sei un po' vecchio come noi, voglio dire. Ma ci sta, ma perché quindi, i vecchi non possono lavorare, non ho capito. Io sono anziano, sono proprio quasi pensionato, ma chi se ne frega.
4: Ma chi se ne frega. È solo che
0: ma
4: non...
0: tu quando ti insultano, tu insulta più forte, no? Io faccio così.
4: Io ho una maschera.
0: Io, ma va la mia chi? Esatto. Tua sorella, per dire, se non ce l'ha la madre, insomma.
4: Esatto. Certo. Quindi ho messo una maschera e da lì è nato The Face. Anche mia moglie mi ha detto: ma sì, ma non devi smettere.
0: Brava,
4: allora
0: brava.
4: The Face.
0: Ah, The Face.
4: E con lei è nato The Face.
0: Ah, ho capito. Ma la tenevi anche a casa la maschera?
4: No. Solo quando magari facevo qualche video.
0: Ok.
4: Diretta su TikTok.
0: Senti, e poi quando è morta tua moglie, deciso di creare questa.
4: Ho deciso di aiutare le persone a far sì che non subissero la stessa cosa che abbiamo subito noi, cioè aiutare la ricerca contro il cancro.
0: Ok.
4: E quindi io con i miei figli, ho tre figli, Jacopo, Rebecca e Dorotea, e i fidanzati, fidanzate e fidanzate, abbiamo creato questa cosa, cioè andiamo negli oratori, facciamo eventi, sempre in memoria di Simona. E tutto il ricavato
0: va alla ricerca contro il cancro.
4: Esatto, alla Poliambulanza. Abbiamo proprio il progetto in Fondazione Poliambulanza che si chiama In Memoria di Simona.
0: Okay.
4: E lì raccogliamo i fondi per fare un esame costoso, costa 2.500 euro. Però con 2.500 euro aiutiamo una persona
0: alla volta,
4: una persona alla volta, e adesso stiamo già aiutando la terza persona che sta...
0: È un esame di che tipo?
4: È una biopsia liquida.
0: Ah, ok.
4: Prelevano un campioncino di sangue, lo mandano in America.
0: Ah, fischia.
4: Dall'America, dopo tre giorni, torna e danno il DNA completo del tuo tumore.
0: Ah, porca.
4: E quindi lo curano magari con una chemioterapia che non è... di quel tumore, magari di un altro tumore, solo che la sanità italiana non riconosce questa cosa, è tutto pagamento.
0: Vedi che si scoprono tante cosette. Quindi c'è una cura, c'è una chemio per ogni tumore, cioè se sai qual è esattamente il tuo tumore,
4: però
0: è più mirata la cosa.
4: È solo che un ragazzo aveva un tumore al colon e lo stanno curando con chemioterapia al seno.
0: Ah, ok.
4: Quindi è una chemioterapia che non c'entra
0: niente.
4: Però
0: anzi,
4: hanno avuto un riscontro del 30% di guarigione.
0: Ah.
4: È solo che le case farmaceutiche non sono, cioè, dicono: vabbè, se questo è per quello, non può andare bene per l'altro. Invece va bene.
0: Ah, ok. Ho capito, non tutto, però ho capito. Cioè, nel senso che questo esame serve per capire esattamente
4: il tuo tumore e come curarlo.
0: Ah, ok, perfetto, perché solitamente non si fa questo esame in Italia.
4: In Italia non si fa neanche ancora questo esame, perché i macchinari per fare questo esame costa tantissimo.
0: Non ci sono, in Italia non esistono.
4: No, per adesso no.
0: Ma pensate, incredibile.
5: Se...
0: non ho capito. Aspetta, non ho sentito che ha detto.
5: Che hai detto?
0: Avvicinati.
5: No, dico gli F-35 aerei nuovi in Italia, sì.
0: Ah, è polemico. Gli F-35, gli aerei, cazzi, in bombe, così, sì.
4: Esatto.
0: Però poi dopo per le cose serie. C'ha ragione.
4: Sì, questo è vero. Però noi cerchiamo di
0: aiutare una persona alla volta affinché insomma potete dargli la possibilità di curarsi miratamente. Va bene. Dove sei?
4: Allora,
0: questo sabato.
4: Sabato prossimo, il sabato 1 agosto, siamo a Mazzano e facciamo il secondo in memoria di Simona. È proprio facciamo la giornata proprio in memoria di Simona.
0: Ok.
4: E con la collaborazione degli alpini facciamo una camminata, così stiamo tutti insieme, facciamo questa camminata di 5 o 10 chilometri.
0: Parte alle ore...
4: Parte all'ora 18,
0: 18
4: la camminata, invece sì. 18:30 la camminata competitiva, magari qualcuno che si vuol mettere in competizione.
0: Ok, diciamo 18 per tutti, 18:30 la gara vera. Esatto. Ok, perfetto.
4: Dove
0: e
4: saranno,
0: finisce alle?
4: Ma finisce quando arrivano tutti.
0: Poi festa e tu suoni.
4: Festa.
0: Ok, dove? Abbiamo a Mazzano?
4: A Mazzano.
0: Mazzano, dove però a Mazzano?
4: All'oratorio di Mazzano.
0: All'oratorio di Mazzano. A che ora? Alle 18, quindi sì. Sabato 1 agosto vi aspettiamo tutti lì
4: alle 17 per l'iscrizione.
0: Ah, ok, perfetto. E poi si inizia.
4: E poi si inizia. Sono un sacco di ospiti che ci saranno. Sei invitato, ovviamente.
0: Certo,
4: sei invitato.
0: Grazie.
4: Poi ci sarà Roccia.
0: Roccia
4: Battaglia.
0: Ah, beh, è stato anche qui l'altro giorno.
4: Esatto, grande persona con l'arbitro Federico, che è l'arbitro della Federazione Italiana.
0: Sì.
4: Poi ci sarà Diego Bazzo, di Orgoglio
0: sì.
4: Bresciano.
0: Sì.
4: E poi ci sarà il Profilario.
0: Il Profilario.
4: Che è un grande amico e quindi ci intrattengono un po' la giornata.
0: Ok, ok.
4: E poi alla sera ci sarà The Face.
0: Sabato 1 agosto a Mazzano, vi aspettiamo. Grazie, alle ore 17. Grazie fratello
4: grazie,
0: per quello che
4: grazie
0: fai.
4: Grazie a te, grazie a voi.
0: Te stimo. Di tutto. Te stimo tanto. Va bene.
4: Grazie.
0: E vi lasciamo con i pazzi di... Reggae!
6: Andrea.
7: Tavolo.
6: Show.
8: Su Studio Più.

0: 168.
1: Ciao ragazzi, ciao. Allora, c'è una persona che ha chiesto il numero di Poker Face. Di Poker Face. Poker Face. Te la ricordi la canzone Poker Face?
2: Come no?
1: Ce la puoi cantare, per favore, grazie.
0: Poker Face.
1: Basta così. Molto bravo. C'è da dire, quando lui fa queste performance, vuol dire, braccia rubate all'agricoltura. Ugo, ti amo tanto. Sei gay come me. Ciao, bruciati sempre. Stefano da Verona. Vabbè, uno può essere quello che vuole. Cioè,
2: certo, dai.
1: Chi se ne frega, voglio dire, di come tu trascorri parte della tua giornata. Noi ce ne frega niente. Noi siamo aperti a qualsiasi cosa, lui soprattutto, Ugo. andiamo avanti. Catavolo, io ti amo perché sei così, così come cretino. Non capisco, non...
3: Sei così sano, sei così genuino come la pizza spizzicando.
1: Che aggancione veramente.
3: Mi è uscito
1: nelle caviglie.
3: No, mi è uscito così, insomma, basta. Quindi se anche tu vuoi essere genuino, gustoso e far sì che anche i clienti della tua attività possano usufruire.
1: Aspetta,
3: di ciò,
1: perché c'è un tuo fan e non possiamo non sentirlo. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono il fratello di Luciano Onder. Volevo anzitutto salutare il panettone bisunto.
2: Sono io.
1: Sì.
4: E poi volevo dire ad Achille che non si deve concentrare quando compro le bottigliette sulla scritta agitare bene prima dell'uso, dopo lo porti a casa.
1: Vabbè. Saluto a tutti. Grazie, arrivederci. La gente non sta bene, ragazzi. È colpa nostra. Vada, catamarano, vada.
3: Anche Luciano Onder comunque appoggia e promuove la spizzicarlo.
1: Mamma ragazzi. Mamma. Poveretti. Quelli della spizzicarlo che hanno preso come rappresentante Achille Ferrari.
3: Però lei non faccia così.
1: Dica.
3: Ci mettiamo d'accordo.
1: In
3: vengo
1: che
3: da
1: senso?
3: Nel senso che un giorno di questi vengo da lei, torno da lei in parrocchia,
1: sì.
3: Le porto un po' di focaccine, di pinze.
1: Gratis.
3: Ma sì, facciamo allora gratis, sì. Dai, un po' di pizze,
1: allora sì,
3: un po' di pasi gourmet.
1: Ma ti apro anche le porte della chiesa, che sai che per te sono chiuse, no? Dai,
3: che non l'ho chiave.
1: Che
3: io
1: mi ungi le maniglie.
2: Aspetta!
3: Ecco, però invece la pizza non è unta.
1: È andato.
3: Ok. No, quindi allora, quindi potete fare anche voi come il padre
1: nostro, sì.
3: Ecco, quindi se volete testare, assaggiare, insomma, le basi pizza, spizzicare un prodotto genuino, un prodotto senza additivi, senza conservanti, di qualità, comodo, perché è già cotto, pochi minuti, è pronto, dovete solamente
1: non
3: dare la...
1: Non capito niente, è pronto o è cotto?
3: Perché è già
1: la
3: cotto.
1: Pizza è già cotta, va solo scaldata.
3: Ma solamente scaldata e farcita.
1: Quindi devi dire scaldata. Non cotta, è già cotta.
3: È già cotta, dovete solamente scaldarla per far sì, per ingegnere, per far sì che la croccantezza e che il massimo gusto dalla spizzicarlo possa essere espresso, va bene?
1: Bravissimo,
3: Detto questo,
1: vai Marchetta, vai!
3: E poi spazio là solamente... E poi spaziola solamente la vostra.
1: Spaziola. Devi spazzolare la pezza.
3: No, che nel senso che dopo tocca a te.
1: Tocca a me.
3: Dare spazio.
1: Ma io chi?
3: Tu che prepari la pizza.
1: Io che c'ho il ristorante.
3: Tu che hai il ristorante.
1: Sì.
3: Che hai qualsiasi attività laddove puoi.
1: Un chiosco,
3: un centro sportivo, una piscina, quello che tu
1: una
3: hai.
1: Una piscina, che le do la piscina? Lancio le pizze che sono frisbee.
3: No, il bar della piscina.
1: Ok.
3: Il bar della piscina, o il ristorante, o pizzeria.
1: Ma io, le pizze grosse fate pizze grosse.
3: Varie dimensioni. La pizza c'è.
1: Solo
3: la pizza
1: per i ciccioni, cioè non c'è la macchina.
2: Aspetta!
3: La pizza c'è, la pizza diametro. Allora, da 30 centimetri.
1: Sì.
3: altrimenti 33 centimetri e poi sempre la pizza in versione famiglia
1: sono per Ugo, quelle per Ugo. Ecco, 38
3: 38 centimetri, 6,5
1: 6,5 ma te bastano due, ne prende due, ne mette una sull'altra, un chilo e mezzo di roba. Sì,
3: poi c'è la focaccina,
1: sì,
3: c'è la pinza,
1: sì,
3: e c'è la pizza gourmet
1: più piccoline, va bene, per i rachitici come te, va bene, va bene.
3: Detto questo, sì, per poter provare, perché poi è l'assaggio quello che conta.
0: Do io il numero, Andrea, do io.
1: È fondamentale l'assaggio, fondamentale. Ecco, tu gliela lasci, no?
3: Io vi porto un kit d'assaggio,
1: sì,
3: io vi descrivo, vi
1: a
3: porto.
1: Gratis, a gratis.
3: Certo, gratis, vengo
1: mi
3: lì.
1: Mi porti 20 kit d'assaggio.
3: Vi porto il kit d'assaggio, ve lo faccio, vi spiego, vi lascio la brochure e dopo, insomma.
1: Stavi dicendo, ve lo faccio vedere, stavi dicendo.
3: No, ve lo faccio assaggiare, cioè
1: assaggiare.
3: I prodotti. E poi mi potrete contattare tranquillamente al numero WhatsApp.
1: Il numero, vai con il numero.
0: Allora, mandate un messaggio su WhatsApp ad Achille al 347 82 06 728.
1: Purtroppo dobbiamo terminare qui la nostra trasmissione. Io, dopo aver sentito Achille, so esattamente cosa scrivere me, scrivere fa scrivere, che poi non ci sarò più quando sarò morto, sulla lapide. Qui giaccio io e i miei frantumati. Seguitemi per altri consigli. Grazie a tutti, appuntamento domani dalle 6 alle 9. Ciao.
2: Andrea,
0: a tavolo
2: show su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
8: a Manerba del Garda.
7: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FIGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutta più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.
4: Bella
5: balla, balla,
4: bella, bella balla.
5: Lo dici giù,
6: è sempre
5: stata roba. Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
7: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Vabbè, chiudete la porta, fate quello che volete, signori, siamo al giro di boa, mercoledì 22 luglio, via, la settimana ha preso il volo, lo so che voi amate il Morning Fever, perché il Morning Fever vi fa passare la settimana in un attimo, va bene. Detto questo, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica, siete voi a decidere quale canzone ascoltare. 338 141 1001, mi raccomando, un vocale, sono molto chiaro, c'è una regola. La regola dice che il vocale ti dà diritto a partecipare alla richiesta, se no il messaggio scritto no, ve lo dico, il messaggio scritto equivale a un saluto dal capitano, quindi se volete io vi saluto. Detto questo, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con David Guetta e Mel Kay.

0: bellissima, bellissima. Siamo partiti alla grande. Ah, è così che si fa, è così che si fa. Dai che andiamo, dai che andiamo. Oh. Buongiorno Walter, Violetta da Fermo c'è, buongiorno capitano Maurizio da Talamello, Rimini presente, ciao Maurizio. E la Lori, capitano, stamattina pulizia della cascina con la miglior musica, volume altissimo, brava, tieni alto il volume, tanto se non dai fastidio agli altri vuol dire che puoi alzare il volume, insomma dai, per il tuo piacere. Buongiorno Studio Più, finalmente aria fresca, Franco da Marina di Montemarciano, siete insuperabili, grazie d'esistere, addirittura. Ciao capitano Assa, grande saluto da Toro di Verona e tutti gli amici Party Time, va bene. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, grandissimo Walterone. Stamattina, se era possibile, mi sarebbe piaciuto ascoltare gli Hot Chocolate e pure a Winner. Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Robbie

0: Eh sì, signori, questa è una ragazza triste, ragazza triste. Bebe Rexha, bellissima questa canzone. La chicca che mi manda tantissimi cuori, cuori neri, dice che portano fortuna i cuori neri, non lo so, però lei manda i cuori neri, è un po' dark, è un po' dark la ragazza. Hola, hola Gnari, buon mercoledì a tutti, Angela Nazionale presente, 21 gradi, ventilato come sempre, è sempre ventilato dove abita, devi mettere un mulino a vento, devi fare un mulino a vento, sei sempre ventilato. Rosanna da Gussago c'è, la leonessa, capitano, buon giro di boa, tempo sole, 24 gradi, un bacio al mastro, bene. C'è il Poppy che dice, capitano, giro di boa, abbiamo virato e con il vento in poppa facciamo rotta sul venerdì. Bravo Poppy, mi piace anche il Poppy. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Capitano, ciao, sulla Lori, mi fai sentire per piacere?

0: Dammi un gr, dammi un gr, gli piace questo, dammi un gr, vuole il grattino, perché lei c'ha gli asini, i cavalli e l'ora gli deve dare i grattini, vero? Cioè questo, dammi un gr. Ciao Valterone, i Turbo Magazzinieri, la Tecno Air è sempre presente, Daniel Willo, il giro di boce, Edo, buongiorno Floriano Canosa Sannita. Ciao capitano, un saluto dall'autista, dal pesce parlante, con il clima e lo stereo sempre a martello, così mi piace, così fai ballare il pesciolino, fai ballare. Fai ballare gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, ballano sulle gomme anche loro. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Ciao grande Walter, sono Cristian da Sulbiate. Potrei sentire la canzone dei 49ers, che non mi ricordo il titolo, quella che fa go my body, go my body, my mind. Ciao.

0: Bobby, I'm yours, bellissima. Signori, siamo arrivati al momento del primo party time. Sto parlando del party time I Remember Yesterday. Torneremo indietro nel tempo, negli anni 70-80 con I Remember Yesterday. Siete pronti a ballare questa musica, a ricordare le belle serate? Insomma, vabbè, c'è di tutto. È la musica dei ricordi, gli Untouchable. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, via, via! Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Eccola qua, la musica dei ricordi. Io tutto questo party time lo dedico a Francesco e Lizza, che sono sempre sul pezzo loro con Radio Studio Più. Vi mando un abbraccio e spero di vedervi presto.

Via una sull'altra. Buongiorno Walter, il pastaiolo da Macerata c'è. Walter, a 600 metri abbiamo il bosco e scorre il fiume Adda. E io sono quasi verso nord, è sempre fresco. Brava, vedi che bello, brava, brava, brava. La nostra Angela, vabbè. Mi spiega perché è sempre ventilato. C'è Beppe DJ in Savona, ci siamo, 27 gradi, dai che si va.

dalla bella Sicilia, un saluto infuocato dallo staff Raimondi. Vabbè, insomma, fa caldo, vero, laggiù? Ditemi, fatemi sapere. E Loris, lo scarabinista, sta ballando sul suo camion col volume a palla. Spingere!

Un saluto dal Cinno Track 24. Ciao Valterone, il mercoledì è Valtellina, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dadda. Andiamo!

Another break in the wall, bellissima, un altro mattone nel muro, ma quella è sempre, sempre dedicata ai muratori. Ciao Walter, stamattina sono intrappolato in mezzo all'impalcatura, Mino da Morciano, e devi stare lì. Se mi dici dove sei, ti do una legata, così stai lì un po'.

sì signori, ciao Walter, salutami il vetraio di Castel d'Alzano, Daniele, grande, grazie. Ciao Walter, quest'anno non fai le dirette itineranti dal centro di Riccione o dalle spiagge? Non so, però ti dico che domenica sono a Pesaro, al Paradiso 2.0, una cosa del genere. Sono al Campari, la festa del Campari. Dai che ce la facciamo, io e Gagliardini. Dalle ore 17 in avanti, anzi 16, dalle 16.

Il Vespista c'è, buongiorno Massa, Claudio Saladino da Vigevano. Poi Walter Spingere dal Goffri, Valterone a Predazzo, stamattina 16 gradi, si sta da Dio. Siamo il Faro e il Simo, a palla, volume a palla, bravi!

E arriva anche l'ultimo disco. Intanto salutiamo Mirko dalla provincia di Torino. Buongiorno Mirko, sta ballando in macchina, fa rappresentante giustamente. Però mi raccomando, sempre attento alla guida, eh.

0: migliore di voi?
1: Ronny Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: DNA, Gabri Ponte e Giovanotti, splende il sole anche a Badia Calavena, mi ha mandato il video il Beppe Rambo, c'è anche un leggero venticello, bellissimo il video, grazie. Dance Station. This is
1: Studio Q. Studio Q. News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta ai social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
0: Fatemi salutare Robby Di, Giofilo Di, insomma sono su un tetto e stanno mettendo giù le tegole, fate veloci perché arriva la grandine. Avete messo quelle tegole buone che tengono la grandine? Mi raccomando, perché se qui rischio grandine.

0: in alta Valmarecchia, 18 gradi, nuvoloso, si sta divinamente, Maurizio. Ciao capitano, ieri brutta grandinata a Ferrara, la mia macchina presa in pieno, la Gabri dalla Bassa Bolognese, dispiace, queste sono cose brutte. Perché quando ti rovina la macchina, poi a parte il vetro, che il vetro lo cambi, ma rifare una carrozzeria, signori, guarda, veramente è una cosa. Vabbè. Buongiorno massa, popolo degli svalvolati, Torino di Sangro ci sono. Un saluto Alfredo, Domenico, Beppe, Rosario. Fateci ballare, certo, vi facciamo ballare noi sempre con la nostra musica. Noi siamo la Dance Station d'Italia. Mi raccomando, se andate in vacanza, portateci con voi. Portateci tramite app, scaricatevi l'app, è gratuita, Radio Studio Più sul vostro App Store, in qualsiasi smartphone, e potete, oltre che ascoltarci, vederci, sapere dove sono le nostre serate, insomma, ascoltare Radio Studio Più Ibiza, potete fare quello che volete, insomma, scaricate l'app, dai, portateci con voi. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao amici di Radio Studio Più, sono Mara da Vittoria. Oggi volevo ascoltare i Twins con I Know the Love It Kang. Buona giornata!

0: stavo leggendo questo messaggio. Capitano, ciao, un saluto da Noemi e David Vicenza. Ma solo a me è rimasta nella mente la vostra hit, il Morning Fever. C'è, ringrazio la vostra radio, la vostra radio, aspetta che lo devo leggere tutto, ringrazio la vostra radio che è un toccasana durante le pulizie casalinghe, che con questo caldo è un vero incubo, vi adoro, grazie. Ma grazie. Insomma, in poche parole, il Morning Fever c'è, la canzone del Morning Fever, se qualcuno poi la vuol richiedere, insomma, lo sapete, no? Che bello è, su Studio Più il Morning Fever c'è, la prima canzone che abbiamo fatto io e il maestro. Va bene, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Sì. Stamattina non riesco a prendere il tempo. Non riesco a prendere il tempo. Sono lento. Un saluto dalla Bizzetta. Oggi vuole fare mezza giornata. Va bene, fate mezza giornata. Ve lo dico io, ve lo dice il capitano. Se il capitano dice mezza giornata sia. E il Tony da Cepagatti c'è. Un saluto a Massimo di Ciancetta da Alanno. Buongiorno, quando ascolto mi metti allegria e ti risunca il morale, sì, voleva scrivere questo. Buongiorno da Gino da Massalengo, andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno, mi potresti far ascoltare Moving to the Sun?

0: qua, quedate. Bella lì. Buongiorno dal Tato, un saluto ai ragazzi Imperiale che domani partono per il Salento. Vabbè, insomma, sono partiti o no? Buongiorno, il Paolo di San Marcello. Oggi si respira, insomma, con l'acqua che ha fatto stanotte. Io stanotte mi sono alzato a un certo orario a vedere l'acqua, i fulmini, i tuoni. Io sono affascinato. Tra l'altro, io non so se vi ricordate, qualche anno fa a Sirmione ho preso proprio un fulmine. Sono stato fortunato, devo dire la verità, perché chi prende un fulmine non è qui a raccontarlo. Quindi io ho avuto la fortuna di essere qui, però insomma ho preso una bella scarica, mi si è sciolto l'ombrello dalle mani, cioè è proprio colato il ferro dell'ombrello, e sono stato stordito per qualche secondo, però insomma sono ancora qua. Mi ricordo che alla mattina era al Vips, sono salito in macchina e partito senza girare le chiavi, quello sì, qualcosa mi è rimasto. Però lo stesso giorno sono morti, ad esempio, Balocco, sono morti parecchi per i fulmini. E io invece mi è andata bene, sono stato fulminato e graziato comunque. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Popolo di Morning Fever, Irene Cara, Flash Dance, ciao!

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara, e con lei andiamo in pubblicità perché c'è subito il Party Time Free Selection. Veloci, veloci, via, via.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Peter dalla Cla. Oggi si respira, vabbè, insomma, tutti oggi dicono si respira, vabbè, insomma. Ha piovuto stanotte, ha cambiato l'aria. Dai, dai, che ce la facciamo.

Salutiamo Ilaria da Verona, il team Cobra si morde, dice. Salutiamo il Toro di Castel d'Azzano, buongiorno Massa d'Altato, Ivano da Fano c'è.

Quel che te senti, il canguro e il cano 77 ci sono. Un saluto a Sergio da Fifetto di Sevino. Carichi, Gio da Suzzare, più parola della bassa c'è. Un saluto da Alberto, lo scarabinista E.G. Wood. Mamma mia, quanti, quanti. Dai che andiamo.

Cassiani, Mirko e Gianluca, vabbè, insomma, i carrozzieri stanno preparando la Subaru per il massa, signori, sono in lavorazione, mi manda le foto ogni tanto, insomma c'è un bel da fare, però la facciamo Mirko, sia numero un. Tra l'altro volevo salutare anche Paolo Diana, perché io dopo chiamo tutti i rallisti, mi servono dei pezzi. Bravo Paolino è il numero uno, Paolo Diana è il mago del traverso, anzi capitan traverso.

E arriva l'ultimo disco, passa più tempo dal meccanico che sulla strada, quella Subaru. Vabbè, è normale, se, non so, forse tu non sei pratico, non sei del mestiere, insomma, le macchine da rally, le racing sono sempre dal meccanico. Te pensa che quelle del mondiale, fatto una gara, gli tirano giù il motore e la rifanno tutta nuova. Vabbè, quelli del mondiale sono quelli del mondiale. Il Massa 2-3 volte all'anno ci va. Questi ci vanno ogni gara. E poi, insomma, quelli che corrono, che sono un po' più seri del Massa, manutenzione sempre. E ricordiamoci che una macchina vera, pura, fa fatica a fare 1000 chilometri di speciale con un motore. Quindi 1000 chilometri. Poi si fa il rialzo, in poche parole si rifà il motore.

0: Quindi salutiamo Spinetti Luca, che anche lui addirittura fa le cronoscalate, gli slalom, e lui dice: io faccio fatica a arrivare a 450-500 km di speciale, vabbè, quando la macchina è all'estremo è tirata, è così. Quindi niente di nuovo, officina sempre, macchine da rally è così. Ciao Luca, un abbraccio. Poi lui va forte, e la macchina tanta roba. Signori, termina qua il party time, tutto da rifare alle 11.30 con il DTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Non ne sbaglia, non ne sbaglia uno. David Guetta, cioè mio amico, abbiamo fatto le superiori insieme. E poi il conservatorio. Io sono andato in conservatorio tanti anni, anche a scuola di canto. Sono andato diversi anni, purtroppo ho trovato chiuso sempre, però per degli anni ci sono. No, adesso io veramente. Sì, vabbè, lo so, un abbraccio dalla Miki Taxi alla Trento, Fabrizio Pedrinolla. Walter, hai mai provato l'Alfa Giulia 510? 510 cavalli, vorrei provarla in pista. Saluti a tutti gli alfisti, Sandro. Sì, dai, guarda, quando vuoi, anche a Misano fanno girare, ci sono dei giorni predisposti, si paga, giustamente si paga, però hai la possibilità di dargli il gas. Buongiorno a Radio Studio Più dalla costa di Amalfi, qui fa molto caldo, non ha piovuto per niente, vabbè. Massa, come ben sai, il kart è ancora peggio, perennemente in rialzo. Federico Corriere, lo so, ma il racing, purtroppo racing vuol dire un po' l'estremo, no? Porti il motore all'estremo e si rompe facilmente, un po' come i bicchieri di cristallo, ma oltre che si può rompere ha un'usura pazzesca, quindi ha un tot di ore per quel che riguarda il kart. Ho anche la moto da cross, si parla di 100 ore, e il kart adesso non so gli ultimi dell'ultima generazione, comunque qualche ora, poi dopo devi comunque rifargli il motore. Vabbè, è così. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Studio Più, stamattina se è possibile volevo ascoltare un disco di Dottor Alban, scegliete voi. Grazie, una buona giornata a

0: Hello Africa, dottor Alban, Hello Africa, ciao, buon giro di boa, un abbraccio, saluti alla family Roberto da Mantova. Buongiorno, saluti da Oscar da Rimini, classifica MotoGP e dopo la guardo. E, ciao Massa, è arrivata la maglietta, oh la maglietta, che bello, è bello. Tra l'altro oggi vado da Enrico Cellini, devo fare delle dediche, devo firmare delle magliette, quindi quando c'è qualcuno che richiede la maglietta firmata io vado personalmente e le firmo. Non è uno stampo, se la vedete un po' la firma un po' tutto strana perché non è facile firmare sul tessuto, però io vado e ci metto tutto l'amore, tutto l'impegno e gli faccio una dedica, insomma quello che volete che scriva è comunque la mia firma. Se volete io volentieri, quando richiedete la maglia dovete dire la voglio autografata dal Massa e io vado, con tanto di foto vi arriverà e naturalmente la vostra maglietta del Capitan Massa il capitano, quelli del Morning Fever, che è bellissima. Grazie. Andiamo in pubblicità, torniamo subito a Steve Dassa, rimanete lì.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Stavolta mi ha fregato. No, perché stavo guardando la classifica che mi ha mandato Oscar di Rimini, la classifica della MotoGP. So che non vi interessa, ma io ve lo dico lo stesso. È un po' come dico sempre, ad esempio c'è Jorge Martin con 208 punti, Ogura con 194, Marc Marquez 190, Bezzecchi 186, Fabio Di Giannantonio 184, Raul Fernandez 154, Pedro Acosta 148, 143 Pecco Bagnaia, e poi dopo si scende. Comunque se la stanno giocando in otto si stanno giocando il mondiale, perché ci sono 60 punti di differenza dal peggiore al migliore. E tutto lì sul chi va là, sono tutti pretendenti del titolo mondiale, quindi sarà da vedere. Adesso c'è la pausa estiva e poi dopo a metà agosto si riparte, se non vado errato, e di lì insomma cominciamo a vedere un po' i raggi di sole per vedere chi è che la spunterà tra questi otto. E devo dire che sono potenzialmente otto piloti che possono vincere il mondiale, quindi non diamo per scontato che vince Marquez, perché vabbè è bravo, però tutto può succedere. Guarda, Bezzecchi era partito in quarta e poi dopo purtroppo le sfortune sono sempre dietro l'angolo. Comunque vabbè, e vinca il migliore, speriamo un italiano, cioè io dico sempre così, quindi forza Bez, forza Bagnaia, e vediamo insomma, ok? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Giollo Varte, mi potresti mettere un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, quello che vuoi te?

0: Ricky Leroy, beh, bellissima anche questa. Anche Pecco, mi scrivono i falegnami di Pontida. Sì, anche Pecco può essere uno che se si sveglia, perché dall'incantesimo non lo so cos'ha questo ragazzo. E, non so se dipende dalla moto oppure dal suo stato d'animo, può essere. Sono tante cose che incidono, non è sempre la moto, può essere il pilota, il suo stato d'animo mentale, la pressione che ha, vabbè, comunque. Si fa l'ultimo respiro, sì, è vero, Ale Davila Franca dice si fa l'ultimo respiro, perché magari si decide all'ultima gara, sarebbe bello anche questo, no? Perché ci sono stati degli anni con. Vi ricordate Stoner che era diventato monomarca con Valentino Rossi, anche lui, mamma mia, quanto. Quanti mondiali ha vinto, che era già là davanti e lo vinceva qualche gara prima, come ha fatto Marquez. E invece sarebbe bello giocarsela fino all'ultimo, poi magari trionfasse un italiano. Vabbè, insomma, questo è quello che mi piace. Ciao capitano, un saluto dalla spiaggia di Riccione da Giordano. Grazie Giordano, un abbraccio anche a te. E andiamo a sentire questo messaggio che ci porta poi al Party Time DTM, vai!
1: Un saluto da Leo e dalla Franci, è possibile ascoltare September? Do you read?

0: Uidud. Apre e si chiude, vabbè. Do you remember? È bella, mi piace anche questa, Written Fire. Aspetta che mi riprendo. Oh, September, Heart, Wind and Fire, bellissima questa canzone, e ci ha portato fin qua. Dove vi chiedete voi? Al Party Time di TM con Alex Castellini. Adesso si ballano gli anni 90-2000, ci sarà lui a presentarlo. Dopo la pubblicità presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90, appunto 2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Dai che andiamo, diglielo te.
1: E dai che andiamo.
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
10: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Mercoledì 22 luglio, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa e il Party Time di TM90 che stai ascoltando tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12. Noi stasera poi ripartiamo dalle 20 alle 22 con la puntata lunga del DTM90 con due Party Time. Dalle 20 alle 22 non mancare, ti aspettiamo come ogni sera. Oggi il protagonista è Max di Verona che vuole ascoltare Boy George, Love is Leaving, ATC, Meyer Beats Like a Drum, AFL 65, 18 Star. Ma partiamo immediatamente con Africa Bambaataa, Just Get Up and Dance.

Un saluto da Riccione, Luca D'Amanto, ah, mi ha mandato anche la foto. Un saluto dal Cody, Daniele in ascolto. C'è Emanuele da Cattolica, vorrei sentire la canzone degli Acqua. Non ti è bastato il concerto di stanotte qui? L'acqua veramente è venuta giù una roba da paura. Vabbè, gli Acqua, cioè,

più se presente, saluti Alec, Ale, Fabio che fa gli anni, Massimo e Sergio. Bene, bene, bene. Io ho scritto a Massimo, l'orologiaio di Tavernello. Gabbianelli, dov'è Gabbianelli? Non mi risponde, non mi risponde. Oggi devo passare da lui. Se non mi risponde è un guaio.

Un saluto dalla spiaggia S. Pujols, Formentera, Alessio e Lidia. Chi è qua? Massa, dai De Gas, ci siamo sempre con il turbo aperto. Rudy lo scarabellista. C'è anche il Barichello da Padova.

Ciao Walter, un saluto da Manuel, il migliore idraulico pelato di Alberi. Vabbè, perché idraulico, poi pelato no, insomma, voglio dire. Cioè, devo dire la verità, c'è gente che sta meglio senza capelli, lo so. Poi non so, perché magari li hai sempre visti così.

È arrivato il Billy di Bedizzole, mi dice: salutami gli amici di Ravenna. Pensa te, da Bedizzole a Ravenna. Non arrivi mai, non arrivi mai, non arrivi mai. Saluta Valterone, buongiorno. Il Dani, il Calimero in ritardo, ma ci sono.

Valtierone, sei sempre il top, grazie, grazie, grazie, anche meno, basta anche meno. Grande comandante Alex, pompa su, ciao capitano, Giorgio presente.

di Janeiro. Walter, che fine ha fatto Petrucci della MotoGP? Petrucci, Danilo Petrucci, corre nella Superbike adesso. Però, insomma, vabbè, sono piloti che hanno dato. Cioè, c'è chi viene fuori e poi dopo ormai passano gli anni. Partecipa, devo dire la verità. È un grande pilota, ma... quest'anno Superbike è Bulegas, senso unico, grande Bulegas.

Walter, ti aspettiamo alla Trento Bondone assieme a Paolo, Diana, Federico il Corriere di Trento. Guarda, io ti dico, quest'anno purtroppo ero impossibilitato, quest'altro anno farò il massimo per esserci. Mandatemi un invito, però mandatemi qualcosa, cioè, nel senso, io vengo, cioè, ne vengo a spese mie, ma invitatemi, insomma, so che anche lì è invito, no?

Buongiorno Walter, il capitano, c'è il canarino, lui c'è. Buongiorno da Roby e Dani dalla spiaggia verde Puglia. Viva la Puglia!

0: vabbè, insomma, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo, signori. C'è un inizio, c'è una fine. Grazie, Alex. Bello, bello anche oggi il party time. Time, è scritto così: party time, time. Signori, che dire, domani è già giovedì, giovedì ce lo svampiamo e quindi che dire, è la settimana, la finesse, come si dice in Romagna, la finesse intunatum, perché è tempo vola, è una roba mostruosa, una roba da proprio... Sì, l'ho detto io. Un ringraziamento speciale a DJ Dani, e che dire, vi lascio alla musica di Radio Studio Più e poi ai Feel Good, insomma tutti i programmi che seguiranno. Qualora lo vogliate, domani mattina il capitano è qui su Radio Studio Più e al Morning Fever insieme al mio socio insieme al mio socio, lui è il DJ Dami. Bene, a domani, ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
2: Spot.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oribetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tin Tang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani presenta Club Connection.
4: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
5: Club Connection.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Dal lunedì al venerdì alle 22.
4: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Q, gli eventi sono sold out perché Studio Q stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yes,

0: 030 999 1000. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Sì, va bene, fatemi mettere le cuffie, per favore. Ale, ale, ale, ale, siamo qui, tutti belli carichi. 22 luglio, giornata mondiale del cervello. Vabbè, per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha, lascia stare, voglio dire. Beh, non tutti ce l'hanno. Chi lavora, vedi, arriva anche la tromba. Anche oggi, meno male, mercoledì metà settimana, la squadra è al completo, il nostro Lorenz, Paro, DJ Dami, il segretariato, tutti, beh, iniziamo, dai, su!
5: I feel good!
4: Aspetta che do un'occhiata fuori, vediamo chi ha il cervello e chi non ce l'ha, un attimo.

di testa, dai, quelli che non sono a 100 ma che dicono le cose come stanno. Oggi sono incavolato, già secondo giorno di lavoro, vengo in automobile, non ci ho dato caso, 2,20 euro il gasolio, ma come stiamo messi? Come stiamo messi? Ma dai, io non voglio parlare di queste cose che da boomer, da vecchi, però ragazzi miei, ho un dissanguamento, che fai? Un finanziamento mo per far il pieno? Ma come stiamo messi? Ho cercato di mandare una mail a Montecitorio, di parlare con qualcuno di loro. Uno mi ha risposto, non posso dire il nome, la risposta era, che ci vuoi fare? No, che ci voglio fare sta par di coscia, e che ragazzi miei, vacanze, non vacanze, qua, mondiali di calcio, capito? Le attenzioni cadono sulla grandine che viene giù, i giornali parlano di come si forma la grandine, ma no!

così. Vabbè, vabbè, vabbè, ma ci sta, ci sta. Come ha detto quello lì, che ci vuoi fare? Così, è così. Vabbè, comunque, 338-141-1001, questo numero di WhatsApp è il nostro numero per interagire, per arrivare dentro. Vedo che arrivano foto dal supporto tecnico, dal nostro Lawrence DeVoy. Cos'è che mi dice? Aspetta un attimino, perché... Allora, lui mi dice qua, secondo la Cassazione, un mazzo di fiori può essere... No, beh, noi prepariamo gli argomenti da tirar fuori, però non sapevo questa storia, che secondo la Cassazione un mazzo di fiori può essere stalking. Va considerato poi naturalmente tutto il contesto.

lavorare, capito? E dai, trova informazioni se il gasolio, il carburante abbasserà i costi, voglio dire. Cos'è questo? Non fischiare, rovina il Twitter della macchina. Così impari. Va bene, poi, chi è sta roba qua? Ma di quei due furbi che si sono fatti, vabbè, ragazzi, poi ne parliamo. Adesso diamo un'occhiata a tutti gli argomenti, a cosa succede in giro. Cerchiamo di trovare il lato positivo, come sempre, perché I Feel Good è un programma che vuole farvi stare bene, almeno questo è l'intento. Poi, non lo so,

0: Signore e signori, bentornati sulla Gardilian Gather Lines. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon mercoledì. Siete pronti per fare il volo della musica? Un volo della fantasia? Molto bene, allacciate le cinture di sicurezza perché i nostri comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi ballare. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi vi auguriamo un buon mercoledì.
1: I feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Più. Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La giusta, caso vuole, va in onda 24.000 baci e arriva questo messaggio: siamo sposati a 25 anni, madonna, me la risposerei mille volte. Vabbè, questa è l'opinione di lui, io volevo sentire anche l'opinione di lei, perché è facile parlare, ma quando si è coppia bisogna sentire un po' tutte e due i pareri, capito? Ma non ci risponde. Comunque, buon pomeriggio, oggi è il nostro 25esimo anniversario di matrimonio, Federico e Graziella. Graziella! No, niente, c'è niente da fare. Vabbè, dai, se ci sono, magari cerchiamo di ricontattarli, magari, non lo so, vediamo un attimo. Allora, messaggi: guarda Garzo, ti lamenti per il gasolio, ma l'acqua è vera, sta storia. C'è lui, no? Fai sentire.
1: Ciao, sono Antonio di Parma.
0: Oddio mio, iniziano anche le caricature per Antonio di Parma.
2: Quella, buon Garzo!
0: Ciao, dimmi.
2: Chi sta alimentando Garzo del gasolio?
0: No,
2: che
0: vabbè.
2: Che diciamo dell'acqua, mezza, cioè mezzo litro. 1,50 euro.
0: Ma è così,
2: Garzo.
0: Garzo sta pinna, cioè voglio dire, non ci si, perché non è bello lamentarsi, però ragazzi, neanche essere presi per i fondelli, dai, che caspita, dai. Vabbè, vediamo, facciamo uno sciopero nazionale, nessuno usa più le automobili. Si va alla PID, basta, stop, biciclette, che ti posso dire, carrozzine, dai, vediamo un attimino se si smuovono un po', perché poi all'estero fanno così, all'estero fanno, in Italia, boh, tutto a posto. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi, perché se no raggiungeremo i massimi indici d'ascolto, perché basta che parli di queste cose, dei problemi che hanno le persone qua in Italia, e verrebbe fuori l'ascolto a mille, ma che dico, a milioni. Detto questo, arrivano tantissime foto, io vi ringrazio, la famiglia si allarga sempre di più, devo salutare tutti gli amici che ci seguono dall'estero e sono veramente tanti. È arrivato anche un messaggio bello dalla Grecia, esattamente da Mykonos. Beh,

0: legati con noi perché è l'ora dell'acqua gym, capito? Dai, dai, su ragazzi, su, su! Ma è bello, è un servizio che noi diamo gratuitamente, ci mancherebbe altro. La Giselle, la nostra assistente di volo, pronto?
1: Pronto, buongiorno,
0: buongiorno. Bentornato. Senti, io ieri ti ho chiamato perché volevo chiederti una cosa.
1: Cioè,
0: adesso tu dimmi, agli aeroporti, no? Quando devi fare il check-in, avete questo tragitto da fare di 22 km e mezzo per arrivare davanti e spogliarti completamente. Allora, la mia domanda è questa, te la volevo porre.
1: Ma perché non parti già di casa con il pigiama e poi ti cambi direttamente?
0: No, però due cose da chiederti. Primo, perché anche se non c'è la coda, non c'è gente, tu devi fare questi 22 km, la circonvallazione, prendi la metropolitana e poi arrivi. E non c'era gente, e poi queste qua, queste donne che lavorano, non faccio il tuo, non è di sicuro il tuo caso, queste donne che ti guardano sempre con sto sguardo incazzato nero, che tu dici, scusa, posso tagliare? Gli ho chiesto una, posso tagliare e fare la scorciatoia? No. Adesso tu dimmi, succede qualcosa negli aeroporti, gira male, non so, c'è un'atmosfera particolare per gli addetti che lavorano là, dimmi.
1: No, no, niente, è proprio una cosa che bisogna fare, punto e basta.
0: Punto e basta. Allora, un'ultima cosa, in Egitto ti fanno una doppia visita, cioè nel senso che tu ti spogli, lì sono rimasto di cacca, perché c'è il primo, no, passaggio dove tu lasci le borse, le cose di ferro, no, tutto nel...
1: Sì.
0: Passi, via, va, e vado via. Prima di imbarcarti ti fanno anche togliere le scarpe. Cioè, c'è un altro blocco dove tu ho detto, non so, sì, mettiamoci in mutande a piedi scalzi. Ma è, è normale?
1: Sì, perché devono controllare che dentro nelle scarpe non ci sia dell'esplosivo.
0: Ah, perché, scusa, quel marchingegno metal detector che passiamo di solito non lo rileva se abbiamo dell'esplosivo nelle scarpe?
1: No, ti spiego subito. Allora, in poche parole, cosa succede? Che nelle scarpe maschili soprattutto, oppure nelle scarpe femminili, se ci sono i tacchi, ci sono delle lamelle in ferro.
0: Ah.
1: E quelle sono, normali.
0: Normali, okay. Esatto.
1: Soltanto che poi, una volta che tu le togli, le metti all'interno del radiogeno.
0: Sì.
1: Passi lo stesso, ma non si riesce a vedere più di tanto.
0: Ah.
1: Quello è tipo un body, ce l'hai presente quando proprio l'ultima spiaggia, in poche parole, per vedere effettivamente se dentro nei calzini potrebbe esserci qualcosa. Purtroppo, essendo già successo una situazione del genere, succede questo.
0: Bene, grazie. Era l'informazione. Più avanti si va e più ci si spoglierà. Arriverà che dopo le scarpe ti devi togliere le mutande. E dice, lei può andare, guardi, passi.
1: Vabbè, guarda quello che era successo con un, adesso non mi ricordo come si chiamava, il tipo che si era messo sotto l'esplosivo, aveva sudato e giustamente non ha fatto in tempo a esplodere, però
0: ragazza,
1: appunto, l'esplosivo all'interno,
0: perché perché poi è venuto fuori che quello non si lavava e col sudore ha bagnato tutto, hai capito? E allora sembra che schifo, ragazzi. No, vabbè, volevo chiederti sta cosa.
1: No, beh, è vero.
0: No, beh, immagino, cioè, succede l'umidità delle parti intime, sai come, tag, hai lì un ordigno, se ne va a cozze. Va bene, era questa cosa qui. Ma ultima cosa,
1: purtroppo è così.
0: Perché voi quando siete là non sorridete mai? Dimmi. È l'impostazione lavorativa che avete?
1: Non puoi più tanto. Un minimo sorriso.
0: Certo,
1: ma sembra che poi, chissà, se fai il sorriso a 360 denti,
0: certo,
1: non va bene.
0: No, perché poi immagino. No. Va bene, cara, ti verremo a trovare quando passo da Malpensa, io ti avviso, capito, tranquillamente.
1: Okay. È andato tutto bene?
0: Certo, ho visto i delfini, a un certo punto hanno detto lo squalo, ho detto fricchete, me ne sono uscito subito perché ho detto con la sfiga che abbiamo, sai com'è, voglio dire, è meglio, no? Però
1: tanto... ma dipende che squalo era.
0: Ragazzi, ma anche se era lo squalo gatto non me ne frega niente, ho detto vattene via. Comunque bello, complimenti, bello l'Egitto, bisogna andare. Va bene, bacioni.
1: Perfetto.
0: Ciao tesoro, grazie di tutto. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. E ci acculturiamo anche su questa cosa qua. Che cazzo. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

signori e signori, si apre il party time. Dai, dai, su ragazzi, mi raccomando, tutti insieme. Fase di digestione, la musica è quella giusta, eh.

Sì, perché bisogna minare al pomeriggio, ragazzi. Dai, non venite a raccontarmi che cioè, se c'è il ritmo, voglio dire, è importante, perché è come una botta di energia che ti arriva, no? Sei la cassa che va, il cervello lavora. Pensa che mi sono inventato adesso. Chi c'è? Ah, questo è veramente bello, come disco.

positivo, è bellissimo, è bellissimo. Party time sulla Dance Station Italia. Era il 1994.

un attimo per favore, che vogliamo vedere quante spiagge sono collegate con noi, non soltanto nello stivale europeo, isole comprese, ma anche all'estero. Vediamo un po', dai. Mi dicono che a Rimini sono collegati Riccione, Marche, anche loro, vai, la zona di San Benedetto del Tronto. Più giù si arriva a Giulianova, Tortoretto, Pescara. E che sei, sto facendo la linea Adriatica, sto facendo, Anche in Calabria sono collegati, bene. La Sicilia c'è. Miss Caracusa c'è, oh. Da questa

Quindi mi ha mandato delle foto da Positano. Ma che roba, ragazzi, impressionante. Bene, bene. Altre spiagge collegate, si sciacca. Vedi, ti ho detto che la Sicilia c'è.

0: Saluti da Scandolara Island.
1: Bella l'isola di Scandolara, ragazzi. Ci sono gli squali gatto là con il fiume. Che è?
2: Che è? E anche a Cerignola stanno

0: palla.
1: Grazie, grazie. Terracina Sabaudia, siamo sulla costiera del Lazio, qua bella. Vedi, anche dalle coste di Pescara ci siamo, Andrea da Pescara, buon pomeriggio. Qua dove siamo? Monte Labattese, va bene lo stesso, va bene, va bene, va bene.

0: 7. È un valore aggiunto questo, eh? Ci mancherebbe altro. Se ci sono le spiagge c'è anche lui, Cocco Bello Cocco, Cocco Bello Cocco. È vero, ha fatto venire in mente l'ascoltatore che è questo, lui, no?
1: Garzini, lui. Accidenti, Garzini.
0: Che c'è? Che è successo?
1: E mi viene in testa una cosa oggi.
0: Vedi, Cocco
1: che
0: Bello.
1: Fa così, Cocco Bello Cocco.

0: Era dell'Ambro,
1: Sesto San Giovanni, Cinisello, vai la zona.
0: Che bello, dai, tutti raggruppati qua così. Allora, sul mare ci siamo, nelle montagne anche, nelle città, vedi? Dappertutto, noi ci espandiamo sempre di più.

Ma non c'è? Pronto? Hai entrato alla segreteria. Frango! Ti stai facendo 3 settimane al mare e 1 in montagna. Vergognati! Vergognati! Hai mandato la foto! E le lascio il messaggio in segreteria, capito? 3 settimane al mare e 1 settimana in montagna. Questo non fa il pieno di gasolio, lui no, hai capito? Hanno pure questo coraggio, un mese, è bello!

Sí. Capito, mando pure un messaggio, bello ventilato a Marina di Montebarciano. Sì, sì, le meduse te devono pigliare, le meduse!

0: comunicazione di servizio, forse il caldo dà problemi, e uno che manda messaggi dice: ma Garzo c'è, è ancora in ferie. No! Sono Giuseppe Locascio, che qui lo faccio e poi lo sfascio. Chi è Garzilli secondo te? No, attore sono io, ma ti rendi conto? Ma la gente ha l'accento, ma non ci credo. Forse sta ascoltando un'altra radio, sta ascoltando un'altra radio. Vabbè, con Datura è usura, Infinity, chiudiamo il party time, voilà!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026, da sabato 25 luglio, tutte le sere, fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più, con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli

0: su, no, su, no, io faccio su. Solo acqua e gin tonic.
1: Acqua e gin tonic.
0: Io faccio solo acqua e gin tonic. Esercizi in acqua e gin tonic. Non faccio acqua e gin.
1: Non fai?
0: No, no. Ma
1: sei tutti collegati con
0: faccio
1: lui.
0: Faccio acqua John. Io faccio acqua John.
1: Acqua e John. Com'è?
0: Sì.
1: Com'è?
0: Eh beh, se vuoi provare.
1: Quella, quando poi ti arriva la remossa e dici vuoi provare, se devo stare attento. No, no. Ciao Frankie Gada.
0: Allora, voilà. Non hai acceso la TV, non riesco a vederti come sei.
1: Non ho acceso la televisione. Si è spenta in automatico. Perché è andata in vacanza,
0: certo.
1: È andata in vacanza anche
0: no,
1: lei.
0: Voglio vedere tante. Come si vede la tua abbronzatura
1: bianca,
0: sì.
1: Con le luci, in effetto.
0: Perché noi abbiamo gli stessi effetti di quella che fa il dopo mondiale, come si chiama? La giornalista della Rai,
1: la Ferrari, la Paola.
0: È la Ferrari, sì, quella di porcellana.
1: Paola Ferrari,
0: sì. Quella di porcellana, no, non c'entra.
1: Pensa che da giovane era una bellissima ragazza.
0: Lo so, ma l'età passa, ragazzi.
1: Poi ha incontrato dottor Botox e
0: no,
1: le cose sono
0: ma lì non è Botox, lì è proprio trovato quello delle ceramiche, delle piastrelle, a Faenza.
1: Poverina.
0: Non è poverina, però voglio dire, a un certo punto della vita, anche perché poi le altre donne dello studio mica ce l'hanno la stessa luce.
1: No, perché lei è la conduttrice, catalizza. Ricorda, sai quella che c'era una volta in televisione,
0: sì.
1: Come si chiama?
0: La D'Urso
1: di cognome, sì. Barbara.
0: D'Urso.
1: Tac, le luci, sì. Tutte su di lei, come
0: certo,
1: andava lei.
0: Anche lei.
1: Le riprese migliori su di me.
0: Anche la Panicucci, comunque. Tutto è con lo stesso effetto.
1: Che
0: hai visto?
1: Vabbè. Poi vabbè. È bello. Come stai?
0: Ma io sto bene, sei tu. Io ho lavorato, ragazzo. Io sono stato qua e adesso sei tornato bene.
1: Però io
0: contento.
1: Mi sono riposato anche per te.
0: Sì, hai fatto bene.
1: Quando facevo il bagno,
0: sì, certo.
1: Sentivi la frescura della barriera corallina sotto? E mi sono messo là e ho detto mi rilasso, Frankie, psicologicamente ero contento.
0: Sì,
1: e allora ho detto così, una bella rinfrescata.
0: Tutto bene, tutto a posto.
1: Novità, bene. Novità è successo
0: no,
1: qualcosa?
0: Novità no,
1: quelle
0: che qua in Italia?
1: Sì,
0: no,
1: di nulla.
0: No, tutto a posto.
1: Ti volevo dire, hai visto il gasolio?
0: No. No, è tutto normale.
1: 2,20 euro.
0: In
1: Egitto? Il programma. In Egitto 50 centesimi. Mi devono spiegare il perché. Però va bene, parleremo. 50 centesimi. Ho detto, faccio il pieno, lo porto un po' in Italia.
0: Vabbè,
1: comunque.
0: No, niente. No, in Italia non è successo niente. Nessuna vicenda, niente.
1: Tranquillo.
0: Nessuna città messa a ferro a fuoco.
1: Niente.
0: Nessuna Coppa Mondiale, niente. Non è successo niente questa settimana. Una noia. Una noia. Mancava Garzilli, ragazzi, una noia pazzesca. Non è successo niente.
1: Va bene, eccoci qua.

0: feel good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: belli questi giochi di parola. L'abbiamo raccontata più volte la storia di questo disco, che nasce da un campione già esistente, da un disco già esistente, poi Ugel ha fatto ricantare a Ultranate la canzone, ha coinvolto anche quelli originali che sono Imael e Angel, e hanno poi fatto un progetto che comunque si è creato metà con l'intelligenza artificiale, cioè l'idea, e l'altra metà dalla voce reale di Ultranate.
1: Comodi,
0: è una genialata, dai, le fanno tutte le genialate, ormai anche noi le abbiamo fatte le genialate, no?
1: Oggi è fresco, Frankie, dai, perché è così sto Mino da Marciano, che è fresco oggi,
0: dove?
1: Ti dice, boh, che ne so, ma Marciano sarà.
0: No, Morciano è Romagna.
1: Morciano è Romagna, boh, non lo so. Beh, è bello che gli ascoltatori ci mandano i messaggi.
0: No, oggi è fresco perché magari al di là purtroppo dei danni subiti anche Civitanova Marche, ragazzi, San Benedetto del Tronto,
1: cioè, tromba d'aria sottomarina,
0: insomma, pioggia Ferrara, dove ero io, meno male l'ho scampata quella di Ferrara. Basso Mantovano non ne parliamo, per cui è normale che adesso faccia un pochino più fresco, però sono freschi anche i danni all'agricoltura e chi non ha l'assicurazione alle case, le macchine, brutto.
1: Adesso
0: ci sono già
1: anche
0: passato.
1: Quando vai in vacanza c'è una grande fetta di italiani che va all'estero. Uno dei motivi perché va all'estero è perché non trova il brutto tempo.
0: Non c'è la grandine all'estero.
1: Non piove.
0: Cosa nostra, la grandine. È una cosa
1: anche
0: tutta
1: quelle
0: tutta
1: scie, sai, anche
0: solo in Italia ci
1: al
0: sono.
1: Non ce n'è.
0: Quindi tu sei complottista della grandine.
1: No, io non sono. Però uno più uno fa due, dico, bah, come mai gli aerei qui passano, non lasciano le scie? Come mai? Boh, perché sono egiziani, perché arrivano dall'Arabia, anche molti, perché dall'altra parte del Mar Rosso c'è Dubai, così, forse è per quello, che ne so. Però ti nascono dei dubbi, no?
0: Sì, sì, è normale. Saranno aerei?
1: Saranno aerei? Ma chi lo sa?
0: Vabbè, lo stesso, dai.
1: Messaggi da chi è questo? Cos'è? Geoingegneria in azione, si viene anche definita così. Va bene, sentiamo.
2: Garzo, ciao, cosa dice? Ieri ha fatto da matti qui a Pesaro e stamattina si muore dal caldo perché è scesa solo l'umidità e ci ha massacrato oggi. Nanni da Pesaro, vi auguro buon pomeriggio.
0: Grazie, comunque,
1: io ho detto che vai all'estero perché
0: Nani ha scritto Mino da Morciano, oggi è fresco, ma è fresco solo a Morciano.
1: Sì.
0: Cioè, è solo a Morciano. Tu passi il confine cattolica, regione Morciano, freddo, un gran freddo.
1: Allora aspetta, facciamo la scena.
0: Appena vai San Clemente,
1: allora tu
0: caldo.
1: Fai, io faccio l'effetto, tu fai. Allora,
0: no, mettiamo il disco, siamo in ritardo. Ma siamo in ritardo, fai partire la canzone. Sì.
1: Morciano.

0: attenzione Frankie, guarda sì. in alto, c'è la geoingegneria.
1: Sì, vai. Sì, ma suona.
0: Arriva Geo.
1: Sì, devi fare play. Devi fare
0: vai, Geo,
1: play.
0: Devi fare play.
2: Signori e signori, benvenuti a I Feel Good.
0: Bravo.
2: Presenteranno per voi questo programma la coppia più bella della radio.
0: Sì,
2: bravo. Ricky Garzilli, Frankie Gaba.
0: Bravo.
1: Siamo la coppia più bella del mondo.
3: I feel good.
4: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: è vero, meloni, anche l'ananas.
1: Angurie.
0: L'ananas, è vero, cocco e ananas. Cocco, ho visto ai Lidi Ferraresi.
1: Sì, è bello.
0: Sono stato sabato.
1: Ti sei fregato l'ananas in spiaggia? Eh? Ti sei fregato l'ananas in spiaggia?
0: No, no, no, non posso mangiare l'ananas, però c'era il tipo che, col carretto.
1: Quella, se cocco, bello vuoi cocco diventare, cocco bello devi pigliare.
0: Eh beh, il cocco poi fa molto bene, perché piace. Vai, il cocco, vai, ragazzi. E salutare il cocco.
1: Vedo le persone si trasformano quando lo mangiano.
0: Se rimani noce, rimani noce.
1: Signore e signori, l'Eco Gym la facciamo adesso o più tardi?
0: Cosa?
1: L'Eco Gym. 1, 2, 3, 4
0: Non, no, non sono dischi adatti.
1: Niente, vabbè,
0: penso che il party time delle due era quello giusto. Quello degli anni 90. Troppo blando questo.
1: Vedi che bello, senti.

0: Vedi che bello, le sonorità ci sono, Frankie.
1: Il fatto è bello,
0: la spiaggia, il fatto che noi diciamo cocco bello, Anna, ne parliamo di quelle cose, alleggerisce la giornata a chi lavora.
1: Sì. Poi dopo se ci sono i bambini vai in giro col coso e dici ciccio bello, ciccio bello.
0: Bello, è vero. Sai com'è?
1: Potrebbe essere interpretato anche in un'altra maniera. Se vai in una spiaggia di sole donne.
0: Aia, aia.

0: Caspita.
1: Bene, bene, è arrivato anche Lores the Voice.
0: Sì, sì, caspita, sì, quando inizia il party time c'è un bel movimento.
1: Caspita, ragazzi, qua.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Ma se volete comunicare con noi, 338-141-1001.
0: Io vorrei sentire qualcuno che ti manda messaggio. Ragazzi, sono qua che sto schiattando dal lavoro, no? Tutti in vacanza.
1: Hanno già scritto, ma è tornato Garzilli? Bene, perfetto.
0: No, c'è stato
1: per
0: uno
1: rimanere in linea.
0: No, c'è stato uno che mi ha mandato. Ma Garzo c'è, in diretta.
1: Appunto, appunto.

0: meno 10 e tutto va bene. Ti vedo concentrato.
1: È una canzone nuova?
2: Sì, certo. Una canzone del 2004.
0: Che caspita, non lo vedi? Dai.
2: In discoteca faceva Faville. Nel 2004 era uno dei pezzi che
0: portava
2: le donne in pista.
0: Dimmi, perché sei qua, Lawrence the Voice? Allora, per cosa mettiti in mezzo? Mettiti in mezzo se vieni a trovarci, se no.
1: Sono qua per la regia che vi controllo.
0: Ok, grazie. Okay. Bene. Ci fa piacere, hai capito, Frank?
1: Abbiamo occhi puntati.
0: Abbiamo occhi puntati.
2: Sì. Io vedo questi raggi rossi che arrivano dall'alto. Come nei
0: guardano
2: film.
0: La programmazione.
2: Sì, no, guardano cosa sbagli e poi. Sam!
0: Attacca!
2: Sam!
0: Vieni qua!
2: Sam!

0: vedi, vedi che gente abbiamo intorno. Chiedono all'intelligenza artificiale chi sono Frankie Gada.
1: Siamo due figure del panorama.
0: Hai capito?
1: Perché ci mettono in fondo lì sull'orizzonte. Siamo le figure del panorama nazionale.
0: Aspetta, perché così voglio conoscervi bene. Sta leggendo ancora la nostra storia, vedi? Beh, inizia con due personaggi importanti, due figure importanti del panorama musicale. No, tieni, lui pensava di beccare, sono due ciaballa,

0: time, l'atmosfera, vedi?
1: Sì,
0: tutto
1: sì.
0: Che si muove, sì, tutto sì, che sorride. C'è smile, vedi, guarda,
1: ecco,
0: tutto solare, il computer balla.
1: A Senigallia, ok,
0: Senigallia.
1: Ci sono 40 gradi, altro che vacanza.
0: Bello.
1: E lui l'idraulico, anzi l'elettrico sta sistemando e collegando un quadro.
0: Va bene, con 40 gradi si sta bene.
1: 40 gradi,
0: bello,
1: 40 quadri.
0: 40 quadri. Voglio... Dai che si sta bene al caldo,
1: ma
0: bisogna
1: sì,
0: soffrire.
1: Ma certo.
0: Che cazzo.

0: come fa a essere 40 gradi a Senigallia oggi? Io sono a Pesaro. Sono arrivato fino a Fano stamattina, che è 15 km a Senigallia, adesso sono 28 gradi.
1: Ma c'è, si sta bene 28 gradi. Ma allora, noi non dobbiamo credere a tutto quello che ci scrivono.
2: No, Frankie,
1: Paolo Elettrico dice che ce ne sono 40.
2: In 15 km la temperatura aumenta di 12 gradi.
1: Ah no, Pesaro! Pesaro, Senigallia sono due posti diversi, mi dispiace. A Pesaro ci sono 28 gradi, a Senigallia 40. È vero, hai ragione.
2: Diverso.
1: Come Morciano e San Clemente.
2: Bravo,
1: hai ragione.
2: Vai. Chiudiamo la festa, va,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: meglio.
1: Chiudiamo la festa. Basta parlare del tempo, che fa vecchio.
3: Every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
4: Your dance station. Dimmi quando.
5: Spot.
4: Dimmi quando tu verrai.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. E anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam, al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: questa parte, grazie.
1: Certo, poi ci sono quelli che volevano fare yogi, allora un altro discorso. Hai visto?
0: Bibi bubu. Poi così
1: vieni.
0: Certo. Rilassate la mente, chiudete gli occhi. Sì, sì.
1: E tenete una mano sul portafoglio.
0: Perché mi viene fregato subito. Quei ragazzi miei, appena ti pieghi, taga.
1: Allora, secondo voi, cari ascoltatori, cosa sono quelle scie nel cielo?
0: No, che adesso arrivano tutti.
1: Perché è uscita una classifica delle cose che la gente crede nel mondo.
0: Sì.
1: E quindi potrebbero esserci dei simili a voi. Cioè, nel senso che se tu credi per caso che sono un controllo del meteo, puoi trovare dei tuoi simili nei forum, hai capito?
0: Certo. Io sai cosa ho sempre pensato? Che giocano a scacchi. Ho fatto la scacchiera,
1: fanno,
0: il cavallo,
1: fanno la rete per fare il tris.
0: Sì, o fai il tris o giochi a scacchi, è quello lì. Esatto. Cioè, realmente ognuno dà la sua opinione.
1: Ognuno dà la sua opinione. Nel mondo le opinioni ne sono state date tante, ok?
0: Ci vorrebbe un...
1: ogni volta che ne leggiamo uno, non si può.
0: Signore e signori, attenzione!
1: Allora, controllo del meteo. La pioggia, la siccità, gli uragani sono su richiesta.
0: Uella!
1: Quindi ieri hanno deciso di colpire Pesaro perché se lo meritavano.
0: Bene!
1: Controllo della mente tramite disperse dell'aria. Campagna di vaccinazione aerea senza consenso. Attivazione del microchip del 5G.
0: Porca miseria, questa roba che non sapevo.
1: Schermo per nascondere le astronavi aliene.
0: Te l'ho detto, dai.
1: Nutrimento atmosferico per i rettiliani.
0: Oella!
1: Sostanze che rendono le rane gay. Ma perché? Ma perché?
0: Qui si è fatto un cannone, dai, non puoi.
1: Oscuramento del sole per combattere il riscaldamento globale, ma non esce. Manipolazione del campo magnetico terrestre. Riduzione dell'intelligenza della popolazione.
0: Questa
1: può essere! E questa è la unica verità! Diffusione di sedativi per mantenere la popolazione tranquilla.
0: Non funziona. Assolutamente.
1: Riduzione della fertilità umana. Sterilizzazione delle colture agricole. Alterazione del DNA umana. Produzione artificiale di arcobaleni.
0: Yellow submarine, una volta era con l'LSD.
1: Manipolazione dei mercati agricoli. Marcatori invisibili per la sorveglianza satellitare. Alimentazione di basi segrete sotterranee. Test segreti del governo per vedere se ci se ne accorge. Creazione di nuvole finte per nascondere eventi celesti. Copertura di eclissi di oggetti misteriosi che attraversano il cielo. Carburante speciale per tecnologie segrete. Aggiornamenti software. E l'ultima voce sai qual è?
0: Qual è?
1: Ma va a cagare.
0: Ma infatti secondo me. E ognuno ha la propria opinione.
1: Sì,
0: Frankie.
1: Sì, voi che opinione
0: tu,
1: avete?
0: Tra tutte queste tu cosa vai? Dove vai?
1: Quella là che abbiamo detto prima. Quella là.
0: La diffusione
1: fa in modo che le persone ascoltino Radio Studio Più.
0: Ah beh, allora certo, quella può
1: diffusione
0: essere
1: della radiofonia.
0: Siete malati di cab.
2: Comunque sia, non preoccupatevi, è tutto a posto. Alieni non ce ne sono.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Giovannotti, allora vabbè.
1: Comunque,
0: dimmi.
1: La cosa divertente di tutte quelle cose lì che la gente crede facciano nel cielo,
0: sì,
1: è talmente, cioè sono talmente tante che anche la tua, cioè il tuo pensiero
0: non è paragonabile.
1: Non è paragonabile alle altre, cioè nel senso che in teoria vedendo cosa la gente dice di veramente stupido, tu pensi forse anche la mia è stupida.
0: Sì, boh, poi perché? Chissà qual è la verità. Poi, ma io magari non c'è niente veramente. Dai,
1: per me non c'è niente. Però nel senso, no, nel senso, vedi, Pier Giorgio ci dice: fatevi due giri sulla testa con la carta, quella d'alluminio. Cioè, noi dobbiamo farci due giri sulla testa. Sì. Ma noi già siamo in mezzo alla radio,
0: noi abbiamo
1: frequenze,
0: preso tutto,
1: noi abbiamo tutto.
0: Allora, io non credo a queste storie, però devo dire la verità. Ho avuto occasione, visto al Cairo, no? Grande, mi è caduto l'occhio nel cielo.
1: Sì, ma non è tutti i giorni così.
0: No, no, tutti i giorni, però sai, in una settimana è facile. E invece,
1: ma questa settimana qua non le ho viste.
0: Ecco, allora ecco perché si erano messi d'accordo, poi non giocavano a scacchi. Questa settimana
1: forse
0: neanche
1: c'era la finale dei mondiali e non le hanno fatte.
0: Comunque, volevo fare i complimenti a chi c'è un video che gira su un famoso quotidiano al largo di Castel Volturno, ma proprio al largo, bellissimo, il mare trasparente, tutte le cose della natura. A un certo punto c'è un mega frigorifero che galleggia. Adesso io voglio dire, come fai a buttare un frigorifero in acqua a mare?
1: Da dove? La gente butta tutto, Michi. La gente butta tutto. Pensavano fosse un natante. Capito?
0: Se uno, ma rimane, secondo me era convinto che affondasse il frigorifero.
1: Certo.
0: Mi stai leggendo?
1: Che non si vedono solo in Europa, ma si trovano in tutto il mondo, quelle scie lì. Perché sono ovunque, perché il traffico aereo passa ovunque.
0: Certo,
1: e dove le temperature sono basse, sotto i 40 gradi sotto lo zero, allora lì accade.
0: Ah, accade.
1: Okay. Capito?
0: Beh.
1: Può darsi che sopra il cielo dell'Egitto
0: non c'era.
1: Non arrivi a 40 gradi.
0: No,
1: a 11.000 metri.
0: Ma vabbè, infatti,
1: adesso lo zero termico è
0: dove lo trovi?
1: 20.000. A 4.000,
0: cioè, figura.
1: Fatalmente caldo.
0: Chi è?
2: Si chiama cloud seeding, inseminazione delle nuvole. Se andate a vedere su Wikipedia,
0: bravo,
2: vi spiega per benino che cos'è, che cosa irrorano nell'etere, a cosa serve,
1: certo,
2: eccetera eccetera.
1: Ma la verità è che Wikipedia è inventata da un complotto che non vuole far sapere realmente che cosa c'è di nascosto lì nei segreti storie del mondo.

0: Vabbè ragazzi miei, bello che ognuno qua ha la sua opinione, ma la vita è bella anche per questo.
1: Sta arrivando il super club che lascerà delle super musiche nell'aria.
0: Attenzione.
1: E si creeranno delle super melodie.
0: Ma poi grazie a questo super ci sono delle grandi scie, capito?
1: Scie di gasolio.
0: Le vado a prendere con i costi che ci sono.
1: Da 2 euro l'una.
0: Con i costi che ci sono, caro Frankie.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, dunque, mercoledì metà settimana, la gente ormai fa countdown perché buona parte del popolo italiano va in vacanza ad agosto.
1: Sì,
0: è ancora rimasta questa.
1: Sì, sì, vabbè, manca. Cioè, adesso c'è in vacanza un'altra fetta, dopo tornano, vanno in vacanza altri, poi tornano, vanno in vacanza altri e via. Però sono più mordi e fuggi queste vacanze. Pochi giorni in più volte.
0: Sì, aeroporti pieni, stazioni pieni, treni pieni.
1: Chi può.
0: Ma mi sa che possono tutti, perché in giro c'è sempre bel
1: adesso
0: momento.
1: Noi portiamo a spasso il Khan, perché arriva un disco di Chaka Khan.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: brava.
1: Ragazzi miei, I'm everyone. Quando la canti un uomo fai fu
0: lo so, molto
1: bello, bello, bello. Vabbè, che devo fare? Dobbiamo fare il cioè, Super Club, hai preparato di là?
0: Io ho preparato, è tutto preparato, volevo l'effetto... rispondere all'ascoltatore che ci ha detto che c'è stato un referendum sui cieli blu, non no. È stato ancora fatto questo referendum.
1: È una raccolta di firme.
0: C'è
1: diciamo,
0: un'ipotesi, quindi stanno una proposta di legge, stanno raccogliendo ancora le firme, quindi non è detto ancora che venga fatta. Si chiama Cieli Blu.
1: Cieli blu,
0: cielo blu, cielo grande,
1: tu,
0: cielo blu.
1: Tu.
0: La canzone è il grande puffo.
1: Va bene.
0: Cielo grande, cielo blu.
1: Signore e signori, allora voi preparatevi perché stiamo preparando la console. Mercoledì alle 4:30 appuntamento con Super Club con Frankie Gada in console.
0: Ciao, va, ciao, sono ciao. Frankie Gada.
1: E adesso vado in console.
0: Bravo,
1: ciao.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Attention please!
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: Evviva, ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.
2: Attenzione, ho anche messo gli occhiali da sole, perché quando c'è Super Club, ragazzi miei, qua dobbiamo avere il valore aggiunto non solo energetico ma anche estetico. In console il mercoledì, eccolo lì, Frankie Gada. Mi raccomando, voi alzate il volume. Al resto, come sempre, ci pensiamo noi. Super Club sulla Dance Station d'Italia.

Martedì, mercoledì e giovedì, tre giorni importanti nell'epicentro della musica dance, Super Club. Il martedì alle 15.30 con il DJ Dami, mercoledì e giovedì alle 16.30 Frankie Gada e giovedì Mickey Garzilli.

anche in quel di Forlì hanno alzato il volume della radio. Buona parte della popolazione di Forlì sta ballando. Anche il sindaco di Forlì, vedi? A Iseo, anche loro!

Reazioni. Uè, anche Milano Centro stanno ballando. Lungomare di Pescara presenti. Ci dicono che a Seregno Beach c'è l'esagerazione.

0: di studio più. Siete dei miti, siete il mix dell'adrenalina.
1: Grazie.
0: Siete la nostra linfa vitale. Grazie, siete fantastici, siete tutti number one. Marcello da Suzzano in provincia di Mantova.
2: Welcome to a journey through the depths of classic techno. We'll be following a series of rules. A disciplined construction of sound, shaped to captivate and move you. Yes, here we go.

tutti in coda e non riusciamo a far entrare tutti sulla pista da ballo. E vedi, devo dire, a Ceresara, anche là, si stanno facendo belli e stanno ballando. Cesena, presenti anche loro in Super Club.

Martedì, mercoledì, giovedì. Martedì il DJ Dami, mercoledì Frankie Gada, giovedì Mickey Garzilli.

0: Meglio di un festival, ditelo in giro, Super Club. Noi vi mandiamo emozioni, vi mandiamo in vacanza prima del previsto. C'è gente che lavora però sta bene. C'è gente che sta schiattando dal caldo però sta bene.
1: Che caspita, certo.
0: Noi non li facciamo soffrire.
2: No.
0: Fai la voce di uno che non soffre.
2: Non soffro. Barcollo ma non mollo.
0: Bravo. Tutti in piedi sul divano.
1: Dai. Vabbè, è andata.
0: Va bene,
1: il primo set,
0: bravo,
1: è andato.
0: Bello.
1: Il secondo.
0: Ricordiamo che oggi c'è anche
1: Dreamland.
0: C'è anche
1: però
0: Dreamland.
1: Prima di arrivare alla terra dei sogni abbiamo anche un'intervista, quindi un po' di cose da fare.
0: Bene. Allora noi ringraziamo Frankie Gada per l'apporto e il set del DJ set di questo Super Club. Noi ci si ribecca domani.
1: Domani tocca a me.
0: Tu vai
1: tutta
0: avanti
1: musica
0: fino
1: egiziana domani.
0: Domani sì,
1: okay.
2: Piramide.
0: Ci becchiamo domani alle 2. Ciao a te, ci lascio con Frankie. Ciao, ciao.
3: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
4: Spot.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: go. The Dance Station Radio Studio Più. Iniziamo l'ultima ora, quella che ci vede protagonisti insieme con I Feel Good, ma lo facciamo grazie a un intervento con il comune di Bussolengo in provincia di Verona. Siamo in provincia di Verona e andiamo a incontrare il vice sindaco e assessore alla promozione del territorio e delle manifestazioni, che è Massimo Girelli. Per cui Massimo Girelli, buon pomeriggio, bentornato su Studio Più, la Dance Station Italia. Come si va?
1: Grazie mille, grazie Stanchi, grazie a te e buon pomeriggio anche a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dobbiamo parlare di un evento, perché torna un appuntamento tradizionale con la festa d'estate a Bussolengo in provincia di Verona, e noi siamo curiosi di sapere quali sono gli appuntamenti imperdibili per questa festa d'estate 2026.
1: Allora, la festa d'estate inizia il 23, quindi giovedì sera, e andrà avanti con le iniziative fino al 16 di agosto. Naturalmente il prodotto principe sarà la pesca, perché sì, Bussolengo è terra delle pesche, quindi tutto ruoterà anche sulla promozione del nostro prodotto.
0: Esatto, che la pesca, diciamo, la pesca quella non per pescare, perché sa, ci ascoltano in tutta Italia, pensano vanno a pescare, no, la pesca, perché il territorio di Bussolengo, in provincia di Verona, produce le pesche da mangiare, la frutta più buona, insomma. Ecco,
1: sì, sì,
0: un'eccellenza.
1: La pesca di Verona in CP, quindi ecco, abbiamo anche un marchio di qualità sul prodotto proprio. Quindi è il frutto per eccellenza dell'estate, a Bussolengo è terra dalle pesche.
0: Assolutamente sì, quindi profumo di pesca e sapore anche, assolutamente.
1: Sì, infatti sabato sera organizziamo una bellissima cena, si chiama Profumo di Pesca Cenando in Piazza Nuova, ottava edizione, una cena alla lunga tavolata, oltre 300 commensali,
0: certo,
1: con un menù tutto a base di pesca.
0: Beh,
1: cioè, dall'antipasto al dolce, cioè all'interno troverete un qualcosa di pesca.
0: Quindi
1: siamo ormai verso il sold out della cena.
0: Ancora perfetto,
1: pochi biglietti, se qualcuno vuole acquistare gli ultimi sono in vendita presso, può trovare la prevendita presso i nostri siti, quindi
0: assolutamente
1: Bussolengo, pagine social oppure eventi Bussolengo.
0: Comunque c'è anche questo, diciamo, gemellaggio fra Bussolengo e Pescantina, siamo sempre lì confinanti, paesi e comuni confinanti, provincia di Verona, facile da raggiungere anche dall'autostrada, si esce a Verona Nord e poi si prosegue, lo dico per chi vorrebbe venire da lontano. Ci sono altri eventi in programma per questa estate a Bussolengo?
1: Hai citato Pescantino, il 1 agosto avremo la mostra intercontinentale delle pesche, quindi vengono proprio esposte le eccellenze, vengono premiate anche le migliori pesche. Questo la facciamo assieme al comune di Pescantina sul territorio di
0: Bussolengo,
1: in piazza 26 aprile. Poi andremo avanti il 16 agosto con il Rock Music Festival, una serata dedicata alla musica, e poi l'estate comunque non si conclude con la festa d'estate il 16 agosto, ma poi andremo avanti anche ospitando lo street food greco il weekend successivo, per poi buttarsi sulla festa scozzese a Villa Spinola. Quindi un'estate ricca a Bussolengo, e quindi invito tutti di seguire,
0: certo,
1: i canali social,
0: perfetto,
1: del comune,
0: infatti,
1: i miei personali e anche il canale Eventi Bussolengo. Insomma, per
0: il programma completo degli eventi è sul sito e le pagine social, è vero. Dal 3 al 27 luglio, appuntamento con la tradizionale festa d'estate a Bussolengo, provincia di Verona. Io ringrazio il vice sindaco assessore alla promozione del territorio, Massimo Girelli, buon lavoro, grazie.
1: Grazie, grazie a te, se passi a Bussolengo ti aspetto.
0: Assolutamente, grazie, molto gentile. A presto.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Minitea. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Entriamo nell'aspettando Dreamland. Poi c'è il set, prima c'è l'aspettando e poi c'è il set alle 17.30. Intanto parliamo di musica, lo facciamo insieme parlando e ricordando tutto ciò che è riferito a quel periodo storico e a quella energia. A proposito di energia, il primo disco che prendiamo in questione è proprio un disco che parla di energia, Energy 52, vi ricordate? Brano Caffè del Mar. Uscì nel 1993, è stato creato da Paul Schmitz e Moorman, DJ Kid Paul, con il contributo anche di Cosmic Baby. Il titolo è ispirato a un locale molto famoso che si trova a Ibiza, Caffè del Mare, è famoso per i tramonti, la musica chill out. Il brano però non è decisamente chill out, anzi è orientato in un altro panorama che è quello della musica trance, lo conosciamo, ne abbiamo parlato, no? La melodia principale è ispirata a un'altra canzone che si chiama Struggle for Pleasure, che è una canzone bellissima tra l'altro, composta da un belga che si chiama Wim Mertens e rielaborata in chiave elettronica. Sarebbe bello suonarle vicine così magari, ma sai che facciamo? Le mettiamo vicine così capite di cosa stiamo parlando. Nel corso degli anni è stato remixato veramente da tantissime persone, fra cui anche Nalin Kane e Free One, insomma un contributo, un successo mondiale. Nel 2011 gli ascoltatori di una nota radio inglese lo hanno votato come uno dei più grandi classici degli ultimi 20 anni. È arrivato il momento di ascoltarlo. Il primo disco di Aspettando Dreamland è Caffè del Mar e il secondo è Struggle for Pleasure.

0: Una meraviglia, Energy 52, Caffè del Mar, ispirata a Struggle for Pleasure, che è un disco del 1983, attenzione, di Soft Verdict, però noi lo conosciamo solo grazie agli anni 90, quando è stato remixato da Skipper. Per cui adesso ci sentiamo il pezzettino legato a Skipper, così capite di che cosa stiamo parlando. Ed era anche una canzone che è stata contenuta in un film dell'87, The Belly of an Architect. Ci sentiamo la versione Skipper, così capite dove si sono ispirati.
1: I feel good.

Qualcuno mi ha mandato un messaggio dicendo: questa canzone è quella dello spot televisivo di un noto marca di sigarette. Sì, è quella dove c'era la nave, la barca a vela. E sapete di chi era la voce di quella pubblicità? Non lo sapete? Vi sblocco un ricordo. La voce di quello spot era quella di Mickey Garzilli. Era quella di Mickey Garzilli. Cioè, guarda te il mondo come gira in questo momento. Comunque, Struggle for Pleasures in versione Skipper, anche se l'originale è del 1983. Facendo il nostro viaggio a livello Dreamland, non tutta la progressive è veloce a livello di BPM. Ci sono anche dei dischi più lenti, assolutamente. E allora andiamo a trovare un progetto, 20 Hertz di Capricorn. È uno dei brani che, pur non essendo stato un successo pop, è diventato un autentico classico di quella musica lì. È un misto tra la techno, tra la trance e tutto quello che c'era all'inizio degli anni 90. L'autore è si chiama Hans Wickhout, musicista produttore olandese. Prima del progetto Capricorn aveva lavorato come tecnico del suono e produttore per altri artisti come Falco, eccetera. La canzone fu registrata nell'estate del 1992 e pubblicata poi nel 1993. È stato famoso come brano perché ha questi tamburi iniziali con una melodia quasi glaciale. Il titolo 20 Hertz richiama una frequenza, cioè quel limite inferiore all'udibile dell'orecchio umano. Praticamente ne è stata poi fatta una versione anche dai Cute Guys, che è: ehi Nino, te gusta la banda? Ok, la canzone originale però è questa. ...1993... e tu dove eri quando c'era questo disco?

0: Vedi qua, ognuno andava a ballare da qualche parte. Billy andava a ballare in provincia di Brescia. Giusac da Civitanova Marche andava a Riccione nella piramide. Luca Di Alessandri è andato a cercare lo spot di Garzilli, che poi era quello dove lui dice il meglio di un uomo, quindi non dedicato al mare, quella è un'altra cosa. Mr. Kula ballava anche lui. E insomma, 20 Hertz, Caffè del Mar, Age of Love e Plastic Dreams, ok, di JD, sono considerati dei sacri, dei pezzi sacri per quanto riguarda questo genere. Per cui mi sembra giusto e opportuno ascoltare anche JD, Plastic Dream, visto che è stato nominato.
1: I feel good.

0: 1992. C'è chi era a Chioggia a fare il militare. Angela andava in allenamento con le ragazze juniores di ciclismo. Ci sentiamo dopo Dreamland. Insomma, ognuno aveva il suo riferimento. Comunque questo disco del 1992, questo vinile, tuttora oggi, a distanza di oltre 30 anni, continua a essere suonato da Carl Cox, da Sasha, da John e da molti altri artisti. La lunga versione originale viene spesso proposta quasi per intero nei set, perché una volta i dischi bisognava suonarli per intero, ok? Il break per mixare era alla fine e questo disco durava 10 minuti. Chi fa club non si pone il problema di mantenere la pista cambiando i dischi ogni 2 minuti, perché nel club la gente comunque balla. E quindi di conseguenza c'è il viaggio, no? Ci sono le famose onde, non è? Ci sono dei vuoti, ci sono dei pieni, eccetera. Comunque l'organo che sentite in questa canzone è un Hammond. Ok, un Hammond vero, cioè non è stato riproposto con dei suoni, è un sintetizzatore della Yamaha. All'inizio nessuna etichetta lo voleva, la traccia durava 10 minuti, non aveva voce, ritornello, struttura, insomma JD non ha fatto un po' fatica a pubblicarlo. Poi quando l'ho pubblicato, sì, furono i primi club a sostenere la canzone, per dirne una, il Mazum, per dire... spinto di brutto questo disco, che poi ha avuto un successo mondiale, pur essendo strumentale, raggiunse il numero uno della classifica di Billboard negli Stati Uniti e rimane uno dei pochi brani esclusivamente strumentali ad aver avuto un forte impatto così pazzesco. È una canzone veramente memorabile. Perfetto, allora, ultimo disco di cui vi racconto, questo.
1: I feel good.

Ablame Luna, che disco, è il preferito da Pier Giorgio. Ma tu la sai la storia di questa canzone, Pier Giorgio? La sapete, 1996, Basic Connection. Si formano con il produttore Mauro Tondini. Dietro il nome del gruppo c'era una struttura tipica dell'Eurodance dell'epoca. Insomma, Ablame Luna, cantata da Daniela Gorgoni, conosciuta come Dana, e nei videoclip compare anche la modella Alice Guarnieri insieme a Cristiano Piva. Ablame Luna nasce da un brano strumentale. Nel 1996 Basic Connection pubblicano Faithless, una traccia senza voce che conteneva già gran parte della melodia. La melodia richiama una serie televisiva degli anni 90 che si chiama Twin Peaks. Vi ricordate Il segreto di Laura Palmer? Quelle note lì iniziali hanno creato la melodia, diciamo così. Avete capito da dove arriva Ablame Luna? Arriva da questa canzone. Questa canzone, per quella serie TV, è stata scritta da un italiano, che è Angelo Badalamenti, ok? La canzone fu un successo internazionale. Entrò nelle classifiche in Italia, in Germania e in Svizzera. Todd Terry ne fece un remix. E il gruppo però ebbe comunque vita abbastanza breve, nel senso che uscirono altre canzoni come You Are My Love e Angel Don't Cry, ma non ebbero il grande successo di Ablame Luna, che comunque sia, ricordiamo nel cuore, come forse abbiamo sbloccato un ricordo per quelli che amavano Twin Peaks. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Mercoledì prossimo altre storie, racconteremo altri dischi, racconteremo altri retroscena, che è molto bello da fare, è figo, dai. Allora, adesso ci fermiamo, vado in console, c'è Dreamland, per cui le cose di cui la teoria l'abbiamo fatta, adesso facciamo la pratica. Voi scrivetemi al 338 141 1001 che quando finisco il set vengo a leggere i vostri messaggi. Va bene? A tra poco!
1: I feel good. You tune to radio, studio view. Studio view.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre. Per sempre. Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea. Il bello della musica è che cura la tristezza, fa sfogare o innamorare. Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano, puoi solo ascoltarla. E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore. Benvenuti a Dreamland, la terra dei sogni.

0: terminato. Va bene, un viaggio senza confini. Ringrazio chi ha mandato vocali, ringrazio chi ha mandato gli iscritti, ringrazio chi è stato rimandato a settembre. Devo scappare, è tardi, deve arrivare Eleonora Salvi. Rimandato tutto alla prossima settimana. Grazie di cuore, veramente. A domani.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
4: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a un prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci si aveva cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Siamo peggio delle tasse, vedi? Siamo in perfetto orario, le 18 in punto. Buonasera, popolo di Radio Studio Più! Come state? Come state? State bene? Io ho lasciato la voce ancora bel forte in compagnia con Paromex DJ e tanta bella gente e ahimè non vuole ritornare la voce, non c'è verso. Vabbè signori, appuntamento importante.
1: Iniziamo! Ciao sì. Tesoro!
0: Ciao, come stai? Cosa stai facendo?
1: Sto provando a fare...
0: E che roba è? Spiegalo.
1: Non posso fare quello che sai.
0: Oh mamma mia, qua il dottore, perché sei qua il mercoledì? Vabbè, ve lo dico io, no, lo dice lui.
1: Vado a Rizzone.
0: Eila! No, in realtà però è vero, da settimana prossima, anzi già da sabato, saremo in diretta nazionale in Viale Ceccarini con il programma Si Salvi Chi Può. Lo ricordo a tutti gli amici di Riccione, veniteci a trovare, poi vi spiego cosa succederà in queste serate d'estate, sarà davvero un'emozione unica, tra l'altro presenterò un festival. Vabbè, bando alle ciance, passiamo subito con la primissima canzone. Arriva Christian Marchi.

0: Summer is magic. Beh, è vero, l'estate è magica, non credi?
1: Yes.
0: Yes, l'uomo è di poche parole. Buonasera, l'avete riconosciuto?
1: Ciao, buonasera.
0: Ma chi sei? Presentati, per chi
1: Ciao,
0: non ti vede.
1: Sono Max Pederzini.
0: Uila, mamma che voce hot, signori. Ma non è solo, vieni, vieni, vieni. Eccolo qua, la nostra mascotte. Vediamo se ci sta nella telecamera.
2: Ciao, sono la mascotte.
0: Uila, lui è la mascotte. Allora, chi può vederci tramite i nostri canali TV può ben vedere che siamo alti uguali, io e la mascotte. Quanto sei alto, lo possiamo sapere?
2: 1,97.
0: Come me più o meno, io 1,94, siamo lì vicino. E come peso siamo lì, giusto? Quanto vediamo? Così chi non ti vede capisce insomma la stazza.
2: 105.
0: No vabbè, allora il peso è un po' diverso dal mio.
1: 105
0: però...
1: senza scarpe.
0: 105 senza scarpe, sì. Ah, e la scarpa invece, è vero? Il numero del piede, insomma, della scarpa, che numero è? Vediamo.
2: 44 e mezzo.
0: Ah,
2: 45.
0: Beh dai, no, non è troppo però per la tua altezza. Io ho 37. Vabbè, Max, come stai?
1: Io sto bene, ma perché siamo qua stasera?
0: Perché siamo qua? Tanti se lo chiedono. Sì. Allora, di solito si festeggia una volta l'anno, no? Il compleanno. Sì. Solo che il nostro buon Max Pederzini l'ha fatto qualche giorno prima
1: della
0: di me, insomma.
1: Bella Ele.
0: Esatto, poi ci sono stata io, insomma, ho festeggiato anch'io il compleanno e sarebbe, insomma, la terza volta che festeggio il compleanno quest'anno. E quindi ho detto, che faccio? Ho invitato gli amici stretti, i parenti e di qua, di là, di là. Ho detto che mancano? Mancano i colleghi.
1: Colleghi,
0: quindi
1: allora
0: questa sera...
1: abbiamo radunato questa.
0: Sì, vero,
1: questo
0: vero.
1: Party, questo apericena.
0: Vero, vero.
1: E
0: festeggeremo
1: qua
0: con caffè e biscotti.
1: E cappuccino.
0: E cappuccino. Vabbè, dai, dopo.
1: Vabbè, vado a preparare.
0: Dove vai?
1: Vado
0: vai a preparare. Stai cucinando qualcosa?
1: Sì, sono io l'artefice di questo.
0: Ok, ostriche, stai facendo.
1: Ostriche.
0: Sì, a parte che le ostriche non vanno cucinate.
1: Allora, uno. E poi al massimo sono le cozze. Motivation,
0: ladies. Voglio una pepata di cozze. Motivation, sexy. Motivation, dream. Motivation, passion. Motivation, energy.

Motivation, quello che ci serve proprio questa sera qui negli studi di Desenzano del Garda. Allora, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo salutare e ringraziare come sempre chi lavora dietro alle quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, insomma, e ringraziamo soprattutto anche tutti voi che ogni giorno siete sempre di più. La famiglia ormai si allarga e questa cosa ci fa davvero un piacere immenso. Lo ricordiamo, in questo programma i protagonisti siete voi, proprio per questo potete interagire al 338 141 1001. Vedi, poi abbiamo anche i colleghi che ogni tanto scrivono dei messaggi e questa cosa mi rende davvero molto felice. Il nostro buon De Niro che scrive in bocca al lupo per Riccione. Grazie De Niro, mi raccomando, Club Connection da lunedì al venerdì è la pazzia dalle ore 22, insomma. Fanno un po' di casino, no? Quello che serve, dai, ci sta. Arriva Dracula.

0: Ehi, brother, avvisi, era il 2013.
1: Uila, quanti anni avevi nel 2013?
0: Nel 2013 avevo 10 anni, penso.
1: Uila, io 12, pensa.
0: Bello.
1: Vabbè,
0: però.
1: Bando alle ciance, arrivano tanti messaggi, sentiamo.
2: Eleonora, buonasera.
1: Ciao.
2: Lucone da Bologna.
1: Ciao,
2: ti
1: Lucone.
2: Posso solo dire che domani torna a casa Martin e sto iniziando a preparare, cucinando le cose più buone che so fare.
1: Sì.
2: Ci vorrà tutto si salvi che può, tutto il programma di Alex Castellini, tutto il programma di Ronny, a mezzanotte finirò. Ma domani sarò il papà più felice. Ciao Radio Studio Più.
1: Che belli papà quando sono felici che rientrano i propri figli e
0: noi
1: cucinano anche
0: visto,
1: per loro.
0: Visto che hai detto che fa fino a notte fonda a cucinare,
1: possiamo aggregarci, facciamo in tempo andare a Bologna. Che dici?
0: Bologna ci passi te, no?
1: Per per andare a Riccione però vado sabato mattina, quindi
0: il giorno prima
1: parto apposta per Lucone aspetta.
0: Bene.
1: Vabbè, comunque spieghiamo il perché tu sei qui questa sera.
0: Passavo di qua.
1: Sì, passavi di qua, però dopo rimani qui, per quale motivo?
0: Dunque, visto che la bionda è international.
1: Sentiamo.
0: Prima ero il venerdì. Il venerdì c'erano le serate. Quindi mi fa vieni il giovedì.
1: Sì.
0: Ma adesso il giovedì mi rimpiazza con Ibiza.
1: Sì, è vero.
0: Vi sposto ancora mercoledì. Eccolo finché
1: qua.
0: Arriviamo a lunedì.
1: Bravissimo, sarà così, sì. È vero, l'ha annunciato anche il nostro buon Paromix, ve lo ricordo, adesso il giovedì sera qui sulle frequenze di Radio Studio Più dalle ore 18:30. Esattamente, i due party time, perciò 18:30 e 19:30, insomma faremo la diretta da Ibiza, perché lo ricordiamo, le frequenze di Radio Studio Più sono anche lì, Ibiza e Formentera. Andiamo avanti?

0: 24.
1: Salve ci può.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì 23 luglio con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo in avvio sarà asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio sera fresche correnti dal nord Europa irromperanno sul territorio e permetteranno locale instabilità. Sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e qualche effetto sarà in sconfinamento all'estremo nord-est e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Sono correnti settentrionali che permettono anche un'attenuazione del gran caldo anche al sud e su Sardegna e Sicilia. Altrove, estate mediterranea, le temperature massime difatti ad esempio al nord non andranno oltre i 28-32 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ci siamo. Iniziamo così il primissimo party time in console. Attenzione, il nostro Paramix DJ. Lo so, un appuntamento speciale questa sera, eh?

3:38:41:1001, da quale parte del mondo state ballando, italiani? Cosa state facendo? Scaricate la nostra app gratuita oppure guardate, insomma, tramite il nostro canale TV, il nostro buon Paromix che mixa live per voi. Nel frattempo salutiamo i nostri amici da Catania. Ci mandano una bellissima foto, un bel selfie. Ciao ragazzi. Ah, troppo casino, troppo casino in quel di Catania.

Ci sono. Scusate, un attimo di confusione, non so perché, ma stasera sembra venerdì.

Salutiamo Ala da Trento, che sta rientrando da un negozio dove io vado spesso, e scrive: con i miei figli che fra una cavolata e l'altra mi hanno fatto spendere un centone. Ma guarda, che è un classico, cioè vai nei negozietti dove spendi poco e poi insomma spendi più del previsto. Eh sì, marketing, €1,99, €2,99, e poi fa presto diventare un numero a tre cifre.

amici da Varese. Uela. Tra l'altro la dottoressa di domani sera, anche lei è di Varese, La nostra sessuologa che ogni tanto, insomma, viene qui a trovarci. Ciao Ele, ho

siete un po' folli però, Salutiamo Marcello, salvato per un pelo. Ciao Marcello, un grande abbraccio.

0: perfetta.
1: Salutiamo Vanni da San Felice, Modena. Ciao amici di Modena. Ma quanti siete questa sera? Quanti siete? Salutiamo anche DJ Flash e Danny J presenti da Sant'Elpidio a Mare. Ciao ragazzi! In console lo ricordiamo il dottore Paromix DJ, alla voce Eleonora Salvi. Eccolo. È arrivato Zucchero. È lui?

io sono in studio, qui sul lago di Garda, ma voglio sentire la vostra voce ovunque voi siate. Siete pronti?

0: Conosco molto bene Padova, quella vicino all'Islanda. Tacata. Salutiamo anche i nostri amici da Savona. Ciao.
1: Oh yes, sì.
0: Buonasera, benvenuti. Prendete il vostro posto.
1: Tu sai che cos'è il tacata?
0: Ti gusta il tacata?
1: A me mi gusta quando la mamita hace il tacata.

0: questa luna piena.
1: Quanto è bello quando vi state divertendo con i nostri party time. Ci riempie, scusate, il cuore di gioia. Salutiamo anche Danilo, ciao Danilo. Andiamo con l'ultima?

0: nuovamente in console e noi facciamo una breve pausa. Rimanete con noi.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Come iniziare al meglio? Beh, con Robby Schulz. E attenzione, abbiamo un ospite questa sera davvero molto speciale. Mi sento quasi onorata.
1: Posso parlare con la tua lingua?
0: No,
1: dai.
0: Grazie.
1: No, perché magari non capisci.
0: L'avete riconosciuto?
1: Riconoscermi.
0: Secondo me non ti conoscono, non sanno chi sei, così è fantasia.
1: Ma dai, sono io.
0: Dai. Ma basta, mi prendi in giro. Che cosa,
1: no,
0: è ingiusto.
1: Sto parlando nella lingua che parli te.
0: Ma io non parlo così.
1: Come no?
0: Mi prendi in giro. Allora, il nostro Claudio Tozzo è venuto qui a trovarci.
2: Volevo farti gli auguri.
0: Ah sì, grazie.
2: Sì. Niente, basta, adesso potrebbero
0: adesso
2: parlare
0: serio.
2: Anche loro.
0: Ma loro fanno i timidi. Venite qua, venite. Che è? Sembra la prima volta che sei qua. Vieni. Ma vieni qui. Vieni.
1: Dobbiamo alzare la telecamera per voi.
0: Sì, io lo
3: filippino io.
0: Devi fare
3: il filippino.
0: Il filippino che fa tutto.
3: Sì, ho
0: un tutto fare.
3: Raccolto i
0: bicchieri. Senti, quanto chiedi allora? Prima di domani però.
3: 8 euro.
0: 8 euro, dai, nella norma. Va buono, dai, siamo in tanti questa sera, è venuto
3: siamo
0: a trovarci.
3: Tanti e siamo in festa.
0: Siamo in festa, è vero, perché stiamo festeggiando il compleanno mio e quello del nostro buon Max Pedersini. Possiamo sapere quanti anni compi?
4: Il brizzolato che fa impazzire il mondo non vi dirà mai la sua età.
0: Vabbè, dai, ve lo dico io. 82, signori!

0: 19:10 qui sulle frequenze di Radio Sud Più, aspettando il super party time, l'appuntamento del mercoledì del nostro buon Paramex DJ. Lo ricordiamo, lui solitamente veniva il giovedì, ma c'è stato un piccolo cambio qui nel programma, perché appunto da domani ci saranno delle dirette, insomma, da Ibiza, con tanti DJ, e insomma saranno qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Tornando a noi, invece, io non posso fare altro che ricordarvi gli appuntamenti che ci saranno, insomma, questo weekend. Ci troveremo, insomma, a Riccione, no, in Riviera Romagnola, per presentare questo super festival jazz. Ci saranno artisti italiani, internazionali, ci saranno davvero tantissime belle sorprese, e l'evento ovviamente sarà gratuito per i prossimi 10 giorni. Che sta succedendo? Io non so, qua ci sono i fantasmi, partono delle cose a caso, io non lo so. Vabbè, comunque, tornando a noi, avremo anche il piacere di poter fare il programma in viale Ceccarini tutte le sere, e insomma in centro avremo uno studio mobile, quindi a tutti gli amici della Riviera e anche chi magari, non so, andrà in vacanza in quelle zone. Ma perché?
1: È jazz, eh?
0: Si dice jazz, è giusto, eh?
1: Questo è jazz.
0: No. Ma no! Ma cos'è sta roba? Questo è il ghiaccio, ma io non ho parole. Io non ho parole. E con me ovviamente ci sarà anche il nostro editore Claudio Tozzo, per chi insomma volesse fare delle foto con Claudio, con scusate, ma davanti a me sta succedendo di ogni, davvero. Ci hanno il ghiaccio in mano, perché io l'ho chiamato jazz, ma è corretto chiamarlo jazz, è giusto?
1: Quando fa freddo è il jazz.
0: Quando fa freddo è il jazz. Vabbè, vado avanti, va.

0: insomma il jingle che volevi mettere in onda, caro tecnico. Sì, saremo in diretta da Riccione. si vede la mia voglia di andare. Ci ho voglia, una bella cosa. Ma basta con queste sirene, hai rotto! Mamma mia. Vabbè, bando le ciance, ghiacci a parte, vabbè, tornando a noi.
1: Jazz. Vuoi la freddura?
0: Ma sì, dai, dato che prima c'era il ghiaccio, mo ci sta che dici una freddura.
1: Allora, giusto finito il mondiale.
0: Sì, no, deve togliere la base perché di concentrazione.
1: Allora, tecnico,
0: vada.
1: Un po' di base.
0: Dottore, aspetti un attimo. Aspetti un attimo, sì, mi dica
1: allora,
0: con la sua battuta.
1: In tema mondiale.
0: Ci ho pensato anch'io. Grazie, vada.
1: Allora, in tema mondiale.
0: Sì.
1: Cara Eleonora.
0: Sì.
1: Sai qual è il calciatore?
0: Allora, io non so perché, ma per un attimo è andato
1: più
0: a meno 30 all'ascolto.
1: Più veloce a mettersi i calzoncini.
0: Sì. Chi è il più veloce a mettersi i calzoncini?
1: Messi.
0: Ma perché? Io non ce la posso fare. Mamma, che orrore. Vabbè, comunque, bando alle ciance, arrivano altri messaggi, sentiamo.
2: Ma Paromix, questa sera ci sculaccerai col tuo sound.
0: Allora, che dice il nostro Paromix?
1: Dice di sì.
0: Scuote la testa e sta sorridendo sotto i baffi, guardalo. Faccia soddisfatta.
1: Ha già un set molto particolare.
0: Sì, non vuoi darci un piccolo spoiler? Vabbè, le trombette. Allora, se senti le trombette, vuol dire che è proprio lui. L'unico inimitabile dottore. Vabbè, comunque, arriva Beautiful.

0: una delle canzoni più famose al mondo, o meglio del genere musicale dance. Stiamo parlando proprio di lei, Infinity, una canzone che abbiamo ballato insomma in tutte le piazze d'Italia e non, ha fatto il giro del mondo, si può dire. Vabbè, comunque, bando alle ciance, sono arrivati nel frattempo tanti messaggi al 338 141 1001. Un messaggio da Pesaro per il nostro Paromix, che a brevissimo appunto salirà in console. Sentiamo.
1: Ciao Paromix, DJ Paromix, volevo sapere se sei magari parente anche alla lontana de Panoramix.
0: Sì, sì, è lui.
1: Il druido, lì, sì. Il cugino alla lontana di Asterix Obelix.
0: È lui. Grazie. È lui, certo che lui. Poi arrivano altri messaggi. Il nostro amico da Treia ci tiene al corrente che sabato 1 agosto verrà a trovarci, insomma, e verrà a vedere lo spettacolo se tutto va bene. Allora, caro Paolo, certo, noi ti aspettiamo super volentieri, lo ricordiamo, noi dal 25 di luglio, parliamo già insomma di questo sabato, fino al 4 di agosto saremo in Viale Ceccarini con lo studio mobile, quindi avremo insomma l'onore di poter fare il programma Si Salvi Chi Può, insomma, a cielo aperto, possiamo dire, quindi chi vorrà insomma potrà venirci a trovare, potremo fare delle belle chiacchierate, avremo dei gadget, dei piccoli regali, insomma, chi verrà a trovarci, quindi noi siamo davvero tanto felici. Poi lo ricordiamo, la sera insomma presenterò un festival jazz. Vabbè, comunque, poi chi altro abbiamo? Abbiamo un altro personaggio, per non dargli insomma altri nomignoli, diciamo uno un po' peggio che non è italiano, vabbè, comunque un po' peggio del nostro Max. Sentiamo.
2: Ciao Ele Buccinarcos.
0: Ciao.
2: Lo sapevi che quando scende la notte su un campo di basilico,
0: sì,
2: è buio pesto?
0: Mamma mia. Io non ce la posso fare, cioè non ha senso. Già c'era Max, bastava lui, cioè.
3: Si salvi chi può. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Che la salvi ci salvi!
3: Allacciate le cinture, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dalla musica del nostro buon Paramix DJ.

0: Salutiamo Paolo, il nostro amico da Roma. Ciao Paolo. Allora, Cricchetto si offre, insomma, volontario, disponibile, o meglio dire, per portarci qualcosa da bere. Che dici, Paromix? Andiamo? Diciamo di sì? Per noi va bene!
1: Ma avete detto gin tonic? Ma vengo subito, Muriel!
0: Fateci salutare anche Domenico! Buonasera! Salutiamo anche Rossella. Buonasera Rossella. Da Monte Colombo.

Fatevelo dire. Chi abita a Carpi, gli manca qualche valvola, qualche valvola. Ma noi in fondo amiamo questi ascoltatori così come sono. Ele, iniziamo con il botto, puoi dirlo forte. Ciao Stefano da Camerata Picena, scusate. Ciao caro Stefano, benvenuto. Like damn you fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Food with the

0: sexy, I know it.
1: Abbiamo un altro Stefano, un altro, da Mondaino. Ciao Stefano. Salutiamo chi è appena uscito dalla palestra, dal suo allenamento di calisthenics. Un saluto da Stefano, un altro Stefano. Ammazzo, ma quanti siete? Stefano Lomode. Abbiamo una Stefania?

0: alla discoteca. Alla discoteca.
1: Lunedì sera alla discoteca. Beh, te pareva, alla ti pareva. Salutiamo Luca che sta andando insomma a fare la revisione della patente. Ciao caro Luca. Ma quanti siete stasera? Quanti siete? Salutiamo anche la nostra Maya, che ringrazio davvero di cuore. Buona estate anche a te Maya. Siamo già a metà estate, ma il divertimento non manca mai.

La carica giusta in questo mercoledì 22 luglio. Salutiamo chi si è appena collegato. Salutiamo anche chi ci sta seguendo tramite il nostro canale TV. Lo ricordiamo, in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77 e per il resto d'Italia.

Chi sta in officina si lavora, si lavora. E salutiamo anche chi scrive che insomma che siamo mancati, grazie di cuore.

0: Culacciaci. Culacciaci. Culacciaci. Culacciaci.
1: Emma

Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, dobbiamo fare tantissimi auguri a Silvia di Monza, auguri! Tantissimi auguri, vedi, oggi festeggio il mio compleanno e preparo la cenetta, che brava la nostra Silvia!

0: Vita il manastro.
1: Open Gangnam Style.
2: Ma quanti anni sono passati da questa hit? Questa è stata una delle canzoni più famose, pensate un po', al mondo. L'avreste mai detto?

Allora salutiamo la nostra Mary che dice se le facciamo una bellissima dedica per insomma tirarle su di morale. Allora cara Mary, io non so cosa ti sta accadendo in questo periodo, in questa giornata, ma sappi che prima o poi arriva anche il bello di tutte le cose. Ti auguriamo di vivere la vita serenamente, dai è tutta Mary.

0: molleggia. Molleggia, molleggia.
1: Sì, signori, sto parlando proprio di lui.

Venezia. Perché dicono che mancano 23 venerdì a Natale. I nostri amici da Milano. Aiuto! Attenzione, s'il vous plaît. Rallentatore.

Ma io mi sciolgo, che bello, guarda quanti messaggi, quanta energia da voi ascoltatori, io vi devo ringraziare davvero di cuore. Signori, in console c'è proprio lui, sì. Solo noi ce l'abbiamo, solo noi, e per fortuna per gli altri. Il nostro Panamix DJ. Ringraziamo di cuore Fabrizio da Monza. Ciao Fabrizio, grazie mille.

Aiuto, in macchina ho mia figlia e mia nipote di 7 anni. Il nostro amico da San Marino. Ciao piccole fanciulle. Vedi, noi contagiamo anche la nuova generazione, eh?

0: Ciao da Tremosine sul Garda, qui si balla, grazie, siete la radio più bella che c'è. Oh, che bello, ciao Edi. Quanti messaggi. Poi vedi, fanno complimenti anche ai nostri ascoltatori, vedi, il vigilante matto è il numero uno. Molleggia, molleggia.
1: Molleggia, molleggia.

Mo la caccio fuori questa. Basta con sto. Che cos'è? Ma basta! Signora, ogni volta glielo ripeto, non è la scoteca, questo è il party time, non è la discoteca, com'è che glielo devo spiegare? È molto meglio, dai!

0: No, aspetta, oggi è mercoledì, ma perché quando vi ascolto sembra sempre venerdì? Ciao da Marco dalla Valpolicella!
1: Dalla zona in cui abiti ti direi, per quello che ti confondi il giorno della settimana. Anche questo era sottile, eh? Vabbè, andiamo avanti.

ciao ragazzi, buon lavoro. Io penso che il vostro lavoro sia uno dei lavori più belli, secondo me, perché lavorate, insomma, con la natura. Però allo stesso tempo è abbastanza pesante, no? Però se fossi stata un uomo, beh, forse sarei un giardiniere ad oggi.

Signori e signore, si va, si vola! Allacciate le cinture. Facciamo un lungo viaggio con la musica dance. Nessuno escluso! Sulle mani, diamo! Salutiamo i nostri amici da Cosenza, ciao! Il nostro Mauri! Vedi che dice che caldissimo! Ma in realtà qui sul lago di Garda

0: L'abbiamo salutato l'imbianchino di Ancona? Beh, se così non fosse, lo salutiamo. Salutiamo anche i nostri amici da Salizzole. Io spero di averlo pronunciato correttamente, ma ho un presentimento che non è proprio così. Vabbè, vuoi dirlo tu?
1: Che figura di...
0: Vabbè, io metto le mani in alto, l'ho detto. Abbiamo finito? Dottore, abbiamo finito, andiamo con l'ultima?

E quando dico che tutto è concesso, beh, è concesso anche fare dei saluti ai propri colleghi. Come ha fatto il nostro amico Francesco da Grumello del Monte, i cuochi che salutano i loro colleghi. Ciao ragazzi, buon lavoro! Un altro lavoro davvero molto molto pesante. Quando gli altri si divertono, beh, tu sei lì che lavori. Salutiamo Orazio, l'imbianchino dello spazio di Cervia, e che ha

0: bella, bella, molto, molto bella, merita tanto. Allora, siamo alla fine, vieni di qua, buon Paramix.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: Dottore, buonasera.
3: Ciao.
0: Buonasera, buonasera. Dove
3: Aspetta,
0: sono tutti gli scappati?
3: La voce impostata.
0: Yeah.
3: Yeah. Ciao. Siamo in diretta anche di qui, siamo in diretta anche di là.
0: Sì, poi su, giù.
3: Siamo in diretta nazionale.
0: Wow. Mi sembri Freddie Mercury con il microfono in mano.
3: Potrei
0: così.
3: Dire una parola, ma è meglio che non la dica.
0: Che qual è?
3: Dopo te la dico.
0: Ah, sì, ho già capito qual è la tua battuta. Lasciala lì, va là.
3: Non è
0: allora,
3: fredda, ma è calda.
0: Sì, sì, lascia perdere.
3: Va bene, io posso fare un saluto?
0: A chi?
3: Saluto ai fonici. Che li vedrò anch'io.
0: Ah, sì, è vero, è vero, è vero.
3: Prima passano da te. E poi passano da me.
0: Sì,
3: dopo
0: peggio
3: passano
0: da
3: tutti.
0: Passano da tutti, sì.
3: Io faccio anche le foto con i fonici.
0: Davvero, farei delle foto?
3: Certo.
0: Bravissima,
3: tante foto.
0: Non vedi l'ora,
3: tanti
0: vero?
3: View.
0: Vabbè, dai, dopo queste perle,
3: tanti
0: senti,
3: video.
0: Ma dov'è l'altro scappato di casa? Dove è andato?
3: Dov'è il freddaiolo?
0: Il freddaiolo, non lo sai.
3: No, Maria...
0: Dov'è il freddaiolo? Sta
3: dov'è?
0: Bere.
3: Dov'è?
0: Sta bene, sta mangiando e fa la bella vita.
3: Cosa raccontiamo stasera?
0: Ma, io ti dico che lasciamo la linea ad Alex Castellini, che dici?
3: Ma Dio, se non arriva il freddaiolo...
0: Il freddaiolo, vabbè, lo saluteremo.
3: Freddo?
0: Freddo, freddo non c'è. Vabbè, comunque ad ogni modo ci ha abbandonato. Comunque...
3: Saluto i fonici.
0: Sì, ve lo salutiamo al nome.
3: Che
0: suo.
3: Urla, ma chi è che urla?
0: Ma che ne so, dove eri, freddaiolo?
3: Ma c'è bisogno di urlare?
0: Mamma mia.
3: E allora?
0: Dimmi dove eri.
3: Dottore,
4: vieni,
3: non toccarmi,
4: dottore.
3: Non toccarmi.
0: Non
4: ero fuori che stavo pregando con il cagnolino.
0: Sì,
4: dicendo
0: certo.
4: Le preghierine.
3: Ah, vabbè, dai.
0: È un'altra freddura. Vabbè,
3: avanti.
0: Dai, signori, a domani,
3: ciao,
0: va, a domani.
3: Ciao.
1: At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì 23 luglio con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo in avvio sarà asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio sera fresche correnti dal nord Europa irromperanno sul territorio e permetteranno locale instabilità. Sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e qualche effetto sarà in sconfinamento all'estremo nord-est e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Sono correnti settentrionali che permettono anche un'attenuazione del gran caldo anche al sud e su Sardegna e Sicilia. Altrove, estate e mediterranea, le temperature massime difatti ad esempio al nord non andranno oltre i 28-32 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Welcome to Tomorrow.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

brano dance 92.000 che sentirai nel Party Time. Il primo che arriva, quello delle 20.30, o al secondo posto, quello delle 21.30, in ordine di arrivo, li scegliamo un po' così, in ordine di arrivo, non è che scegliamo a caso. Arriva Franco Moiraghi, Feel My Body.

0: adesso, perché gli spazi si esauriscono molto molto rapidamente. Prossima playlist è quella di Patrizio Di Lodi e ripartiamo subito con Gigi D'Agostino. Gin Lemon, restate lì.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale, sono il comandante di questo volo. Tra pochissimo c'è il primo party time, ultima chiamata se non l'avete già fatto, 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001, mandate il vostro vocale, richiedete un brano dance 92.000, mentre subito Patrizia ha scelto i Clubhouse, Nowhere Land.

0: spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questa sera il primo party time. Nel frattempo stoppa i messaggi perché abbiamo esaurito completamente tutto fino alle 22. Beatmax Dance 1991 e io direi di partire proprio subito così.

0: 1991, oggi mercoledì 22 luglio, e nel 1991, oggi, la temperatura esterna è piuttosto alta, eh? Perché poi arriveranno anche altri anni in cui la temperatura sarà più bassa e altri invece in cui si alzerà tantissimo. Tipo, credo, posso indovinare, nel 2026, giusto? Prossimo messaggio, sentiamo che suona il nostro citofono.
1: Come andate, Alessia? Buonasera, Davide.

0: C'è anche Paolo D'Alfonsine che suona il nostro citofono.
1: Ciao Alex, sono tutti Paolo di DTM, Diego, Adaniele, Davide, Pietro, Simone, Sansai, Desnessio, la pecora fa beh, a saluto Paolo D'Alfonsine.
0: Grande grande pecora, sì, ma soprattutto grande Paolo,
2: La pecora canta.
0: La nostra pecora purtroppo ormai è entrata nella testa di tutti e non si toglie più.

0: Bellini, Dance Time Machine 90, suona subito il citofono.
1: Buonasera, sono Pietro da Milano, inizio a lavorare ore 18 mentre il mio amico Andro si fa un bel aperitivo alla faccia mia. Per questo gli volevo dedicare il brano Piramide di Mato Grosso e dedicarlo inoltre a tutti gli amici.

0: amici grandi appassionati di musica dance degli anni 90. Vi ringrazio, vi abbraccio, vi auguro un buon mercoledì sera col sorriso sempre e buona serata, ciao.
1: Anche a te, sorridiamo, vai.

Bolzano, ti mettiamo Radici Dag. Dedicato a tutti gli amici del Sud Italia.

0: Franchiamo, chi è? Sarà lui?
1: Buonasera a tutti e buon inizio settimana.
0: È lui.
1: Allora, Alex, sai qual è l'animale che si lamenta sempre?
0: No.
1: Il dino. Ciao, scusa Milano.
0: Lo so, il dino dice sempre di no

0: dura pochissimo. Restate lì.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex

Yeah.

0: Dance Time Machine 90, lo sapete che noi siamo qua solo perché...
1: Lo so.
0: Domani ricordatevi, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi non interagiremo con i messaggi in diretta, ma con le playlist che avete già mandato, quindi se non l'avete già fatto volete mandare una playlist, e se l'avete già fatto volete rifarlo quante volte volete, 90.studiopiu.net. Mi raccomando, niente messaggi vocali adesso che abbiamo esaurito tutti gli spazi. C'è Trancex, mi sto anche bloccando. Trancex, non prendo bene. It's gonna be alright, la richiesta di Luciano di Rovereto.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
11: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: suona citofono perché c'è il secondo party time che è già partito. Primo messaggio:
1: mi chiamo Giovanni e chiamo dalla provincia di Milano. Questa sera mi piacerebbe ascoltare una bellissima canzone del 1992, Ti sei bevuto il cervello. Grazie.
0: Il cervello? No, aveva un effetto strano questo messaggio, e sembrava che ci fosse un LFO. Control unit, il cervello, ti sei bevuto il cervello?
2: Cervello.

0: ti sei bevuto?
1: Bevuto?
0: Il cervello?
1: Il cervello.
0: Control Unit su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel secondo party time. Il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale e c'è già il prossimo messaggio.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
2: Questo mercoledì vi chiedo Flor Filla Anthem 6, una grandissima dose di energia, la dedico a Q di Milano con tutto il mio cuore. Saluti.
0: Grande Ale, eccola.

0: Floor Filla Anten 6, stiamo spingendo veramente il brutto questa sera, vero?
1: Caramba!
0: Party time di TM90, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questa aeromobile, c'è già il prossimo messaggio. Suona citofono, sentiamo subito chi è.
2: Ciao Alex, Beppe di Chiesa Savona.
0: Ciao Beppe!
2: Dunque, questa sera per raffreddarci un po', mi direi di mettere su, caro Alex, un bellissimo brano che si intitola Dance Your Ass Off. Ciao ciao a tutti!
3: Dance your ass off.

Allora, dire che stiamo spingendo questa sera nel secondo party time è un eufemismo, perché stiamo andando veramente a mille mila. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Vi ricordo che se volete potete inviarci anche una playlist.

0: gratuitamente tramite il nostro sito, potete farlo quando volete, 24 ore su 24, il nostro sito non chiude mai, da lì puoi scegliere, inviaci la tua playlist e scegliere 4 brani e poi sentirai in onda la settimana prossima all'interno del programma. C'è già il prossimo messaggio, vero? Sentiamo, suonano, vediamo un po' chi c'è, vediamo.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Exploration of Space di Cosmic Game. Un saluto a tutto lo staff del Party Dime. Ciao, what are you doing?

0: Exploration of Space, Cosmic Gate su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il secondo party time di questa sera di TM90, chiaramente, perché
1: la pecora canta.
0: Ricordatevi che domani la puntata è speciale, è fatta solo con le vostre playlist, quindi domani niente messaggi vocali, che invece torneranno venerdì. Arrivo, sto parlando, un attimo.
1: Ciao ragazzi, indovinate chi è? Sono Daniele. Io, Daniele da Bergamo. Il pezzo di questa sera, Open Your Mind, Usura. Ciao a tutto il popolo e la pecora canta. Gli dai da mangiare sempre, bravo, grazie a tutti, ciao.

0: e io non so tu Alex, ma io inizio a sentire già quel profumino di aroma sotto il naso di Gin Punto. Comunque per questa sera un brano carino, allegro e sbarazzino, ho scelto questo brano in questione che è OWL City Good Time. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.
1: Quando è mercoledì sera ormai è giovedì Andro, per cui il weekend è proprio dietro le porte, eccolo.

0: Stefano.
1: Ciao Andrea.
0: Oggi non ho tanto tempo perché sono qui che lucido una lampada in attesa che esca il genio, però guarda, facciamo così, mettetemi su voi Aladino con Call My Name, perché io mi sono rotto il c***o di lucidare.
1: No! Ciao. Facciamola lucidare al nostro pasticcere.
2: È la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.

0: Party Time, tutto quanto. Noi però non chiudiamo la radio, perché adesso arriva il nostro grande amico Ronny Milani. Noi torniamo invece domani sera alle 11.30 del mattina, scusate, alle 11.30 del Morning Fever, e poi la sera dalle 20 alle 22 con la puntata speciale, quindi niente messaggi vocali, ma torneranno poi venerdì, quindi non preoccupatevi. La stessa cosa succederà anche mercoledì prossimo. Mentre adesso piccolo break, come già annunciato, c'è Ronny Milani. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.
6: Il

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Teen Tongue.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Perché?
1: Una delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!

Assolutamente sì. Salutiamo Alex Castellini con DTM 92.000, mercoledì 22 luglio, meno 4 a Riccione, capito? Da domenica noi trasmetteremo da Viale Ceccarini per una settimana intera. Italiani in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection in diretta. Da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Coordinate 338-141-1001 alla Chat Cintura che si parte!

va che si apre il programma qua, signori, e andiamo in onda mercoledì 22 luglio con Ronny Milani, Stay With Us fino a mezzanotte. Grazie, carburiamo, accendiamo i motori.

0: siamo in mezzo, siamo in mezzo, è già mercoledì, ma ti rendi conto, è volata anche questa settimana, Samurai J, Ossessione, su Radio Su di Più, sono le 22.12, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Rani Milani, questa è la family di Club Connection che solitamente va in diretta dalle 10 di sera fino a mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Però domani la puntata sarà un po' più ridotta, capito? Leggermente di un'ora. Faremo solo dalle 10 alle 11 perché c'è un'altra esterna live, ci sono le dirette di Radio Studio Più. L'avevo già anticipata questa cosa, che d'estate sarebbe cambiato tutto, anche la location sarebbe cambiata, perché insomma da domenica ci trasferiamo quasi tutti, non tutti quelli della radio, ma quasi tutti a Riccione in Viale Ceccarini. Quindi anche la Family Club Connection trasmetterà da lì in diretta nazionale, quindi vi aspettiamo numerosi, veniteci a trovare. Avevo letto una cosa oggi che mi ha lasciato un po' a bocca aperta, perché ho letto un articolo che sembra che l'intelligenza artificiale stia un po' sfuggendo di mano, nel senso che hanno fatto un test a sicurezza e questa intelligenza si stava facendo poi i cazzi suoi, nel senso che è andata di qua, di là, non rispondeva ai comandi, e sono un po' preoccupati alcuni scienziati di questa cosa. Speriamo di no. Una volta è vero che la tecnologia ci aiuta in tantissime cose, ma una volta bisognava toccare tutto con mano, dietro ogni passaggio c'era una persona, capito, che gestiva tutto, non c'era un computer e basta. Anche il modo di gestire una radio FM era completamente diverso, capito? Io mi ricordo ancora negli anni 90, parliamo degli anni 90, non andiamo troppo indietro, parliamo degli anni 90. Cioè, diciamo che anche la notte, quando dovevi organizzare la musica per una radio FM, dovevi gestire il tutto registrando delle bobinone, capito? C'erano queste bobine, e dovevi anche fare tagli e cuci, no? Per gestire la programmazione notturna. Quindi se dovevi cambiare le canzoni, dovevi collegare un altro, capito? Dovevi fare come il cinema, no? Come le pellicole del cinema, dovevi fare un tagli e cuci. Poi la musica non è come adesso, i computer, la programmazione digitale. Una volta dovevi mettere il vinile per far ascoltare la musica in diretta, e dovevi essere anche bravo a piazzare bene la puntina, perché se facevi partire male il giradischi partiva, quindi dovevi essere molto bravo anche tecnicamente. E non solo, la pubblicità e i jingles andavano con la cassetta, con la cassettina, capito? Cioè, c'era questo nastro in questa cassettina, perché molti di voi non sanno neanche che cos'è la cassettina, e quindi dovevi mandare i jingles e la pubblicità con il mangianastri, che si chiamava così, capito? Poi è arrivato il CD, e quindi anche la programmazione notturna era cambiata. In un secondo momento praticamente c'era questo jukebox gigante, un contenitore tipo frigorifero molto grande, dove ci stavano dentro tantissimi CD, e quindi la programmazione notturna andava avanti così, capito? E insomma, sono cambiate tante cose, anche la posta. Non è come adesso che uno scrive il messaggio, lo legge in diretta, ciao, tutto bene, ti piace questa canzone? Sì, no, avevi le risposte immediate. Una volta dovevi leggere la posta, capito? Arrivavano tantissime lettere, capito? Insomma.
1: Sì, lo so, Fede. E quello lì, adesso che andate a Riccione, quello lì ti porta fuori a mangiare e si dimentica i soldi. Poi conosci il posto dove andare a bere e ti tocca marciare, guarda, Fede.
0: Ma non è vero. Così, non
1: facciamo finta di niente,
0: ma non ci sarà neanche, ma non viene,
1: Fede,
0: non viene, vai in ferie.
1: Oh, a Milano, se riuscite anche a scroccare ad andare a Riccione a Pappo Morto, ma io
0: allora
1: dico, non te batti nessuno.
0: Non c'è, non ci sarà Fede Riccione, ne approfitta e se ne va in vacanza, quindi ci saremo solo noi, lo so, lo so. Ah, perché c'è Cristian, chi è?
2: Ciao,
0: Cristian, sì.
2: Presente anche stasera, sempre sul pezzo. Oh, così, giusto per informazione, mancano esattamente 23 venerdì a Natale. Ciao!
0: Giusto per essere precisi. Poi salutiamo anche Sergio, che ha salutato tutta la family. Ciao Sergio. Andiamo avanti, tra poco arriva Mimmo.

0: gioco di Mimmo.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il numero che porto sempre quando gioco.
2: 338-141-1001. Qui, lo so, sono ripetitivo, non serve usare l'intelligenza artificiale. Arrivateci da soli, perché dovete semplicemente indovinare qual è il numero fortunato di Mimmo, capito? Come al solito non si vince niente, ce ne sono tanti di numeri, ce ne sono tante di combinazioni. È un po' come giocare al Superenalotto, se devo dire la verità. Ma poi sparate. Tanto, qual è il numero fortunato? Ce ne sono diversi, lo so, però ce n'è uno in particolare che è spesso nominato. Magari non è sempre fortunato, però per alcuni sì. Fede?
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il numero che porto sempre quando gioco.

0: Non ho capito, com'è che fa la canzone? Ah, ecco, non l'avevo capito. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il numero che porto sempre quando gioco.
0: 338-141-1001, dai, è facile, cioè, aspetta, è facile, no, perché bisogna indovinare un numero a caso, quindi non è facilissimo, però dico è facile perché, immaginate, è un numero che è una combinazione che è spesso nominata, capito, anche di venerdì, e ho detto tutto.

0: No,
1: Fede, Fede, l'avevi già mandato. Ah, Christian ha scritto, sempre Christian, il numero 3, no. Angelone, il camionista di Ferrara, ha scritto il numero 8. No, non è neanche il numero 8, eh. Vi ho detto che c'è di mezzo anche il venerdì.
2: Fede apri! Il numero 3.
3: Dai, Bozzi, Luca. 69.
2: Numero 3.
1: Allora, Luca, il pasticcere di Pescara, ha detto il numero 3, non è il numero 3. Giovanni da Gavardo, il numero 69. Mi viene da pensare anche a me un numero così, non so perché, ma non è il numero 69. Alessandra da Gallarate, il numero 10. Vi ho detto che c'è di mezzo il venerdì, dai, a volte quando c'è questa combinazione, il venerdì e quel numero lì, uno dice tocca ferro. Quando è che si tocca ferro? Okay. Quando è venerdì, è facile. Federica da Lodi, il numero 7, no. Christian da Asti, il numero 11. Greta da Chivasso, il numero 9, no. Ragazzi, è il primo, dai, il primo che indovina, è facile, ormai ho detto tutto. Venerdì, non venerdì il film, eh? Cioè uno dice di venerdì, oggi è venerdì, io non esco, capito? Perché porta sfiga. Che venerdì è? Angelone, il camionista di Ferrara, ha scritto il numero 17. Non lo so, Fede, non lo so, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il numero che porto sempre quando gioco? Il 17.
1: Ma sì, Angelone, il camionista di Ferrara, è il numero 17, capito? Il numero 17. Bravo. Uno dice, come hai fatto? Lo so io come ha fatto. Come hai fatto? Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Qui anche Elvira da Pavia ha indovinato il numero 17, però il primo è stato Angelone. Quindi quando si torna a giocare dopo le 11 con l'indovinello, non è mica, capito? Bravi.
5: Riccione, stiamo da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
6: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
5: Cosa aspetti?
6: Passa a trovarci.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
8: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in anticipo di 20 secondi, Fede, ma come mai? Che c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami e Mosso Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Va
1: che
0: bene.
1: Siate in macchina, al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quale?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina.

Angela Nazionale, sempre presente, ha scritto che non si può alzare a quest'ora il volume. Lo so, è tardi, lo so. Vabbè, ma fate finta, alzatelo dentro di voi, capito? Internamente. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Questo è il primo Party Time di Club Connection in diretta nazionale anche sul digitale terrestre.

Ci piace assai questa traccia, è vero Fede? C'è anche Ivan da Pioltello, ciao fratello. E Ivan è sempre presente tutte le sere. Anche Maurizio dalla Romania ci sta ascoltando, anche lui sempre presente. Ciao Maurizio.

0: Sotto lo zerbino, chi è?
1: Due amici che non si vedono da tanto, e quando si vedono uno fa l'altro.
2: Ciao, ho saputo che è finita la tua storia con quella ragazza.
3: Ciao, sì, esatto.
2: Ma come mai è finita?
3: Diceva che non sorridevo mai. È finita per colpa sua. Era lei che voleva una storia seria.
0: Che gare, però è carina, però è carina. Basta ridere.

apri, Fede, che c'è Vito da Montichiari che ha scritto: anche Vito da Montichiari sempre con voi, grazie a voi per la bella musica e compagnia. No, grazie a te Vito, anzi grazie a tutti voi che ci supportate e sopportate tutte le sere. Noi non facciamo altro che sparare minchiate come facciamo di solito e mettere tanta buona musica, ma lì ci pensano i nostri DJ del party.

0: quando una traccia è bella la puoi rifare in tutte le maniere, anche con il pomodoro e le olive, che è perfetta, è sempre bella, è sempre bella. Chi è? Vieni avantolo, chi è?
1: Dai Plusca, aiutami a prendere le cicale, io kimono non riesco a cogliere.
2: Vieni qui cicale, io prendo te, ti porto dal mio piccolo Ruoni.
1: Plusca, spegni sega, così molle cicala.
2: Le cicale, cicale, cicade, cicade.
1: Cica, cica.
0: Aiuto.

0: Non so perché oggi mi sento molto easy, sarà perché si sono abbassate un po' le temperature, adesso mi sembra un po' più umana la situazione, eh? Fino a qualche giorno fa stavo delirando, cioè parlavo da solo, vabbè, ma quello lo faccio comunque tutte le mattine quando mi alzo, parlo da solo, lo so, ma è un'abitudine che è diventata una cosa normale per me. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando dalla Spagna, perché abbiamo la frequenza non solo in Italia, in tutta Italia, isola compresa, ma anche a Ibiza e Formentera. Capito? Quindi ci potete ascoltare anche in Spagna, giusto Fede?
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
0: Ecco, volevo dire proprio quello, capito? Perché non parlo benissimo in spagnolo.

Italiani 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate. Fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Miscelazione in corso. C'è il DJ che mixa, no? Quando c'è la miscelazione in corso, c'è il DJ che alza i volumi, abbassa un volume, alza l'altro volume. Volume sinistro, volume destro, volume sinistro, volume destro, capito? DJ Dame.

Questa sera DJ Dami è riuscito a farmi ballare anche le unghie dei piedi, devo dire la verità. E non dite che scrivo, no, nel senso che si sta muovendo tutto. Qui ci sono delle vibrazioni molto alte, capito, qui in radio. Stanno ballando tutti.

Apri Fede, chi c'è? Freschi campioni del mondo, saluti da Tommaso di Pescara. Non l'ho capita, sì, l'ho capito, non l'ho capita. A proposito, Fede, non abbiamo fatto un applauso ai nostri amici spagnoli che hanno vinto il Mondiale 2026. Fede, sono troppo felice di questa cosa, e l'ho vista la finale, tutta meritata. Bravi a tutti gli spagnoli, bravissimi.

Ce la facciamo, Fede, a leggere l'ultimo? Sì, dai, dai, ce la facciamo. È arrivato Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao, un abbraccio anche a te, Ezio. Ciao, ciao, benvenuto.

0: DJ Dami, perché è volata la prima ora, ma anche il primo party time. Devo dire, un party time pazzesco. Bravo Dami. Bravo e grazie. Abbiamo sognato. Noi ci fermiamo, tra poco giochiamo.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì 23 luglio con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo in avvio sarà asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio sera fresche correnti dal nord Europa irromperanno sul territorio e permetteranno locale instabilità. Sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica, qualche effetto sarà in sconfinamento all'estremo nord-est e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Sono correnti settentrionali che permettono anche un'attenuazione del gran caldo anche al sud e su Sardegna e Sicilia. Altrove, estate mediterranea, le temperature massime difatti ad esempio al nord non andranno oltre i 28-32 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Dite la verità, quanti di voi stanno ballando in questo momento? Solo io? Maroon 5, This Love, ad aprire la seconda ora di Club Connection, disco del 2004 che abbiamo cantato e ballato per una vita ed è sempre attuale. Ad aprire questa seconda ora dove solitamente noi giochiamo, quindi preparatevi, preparate lo smartphone perché da questo momento so calamari.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono invisibile. Ma senza di me non potresti vivere. Entro ed esco dal tuo corpo migliaia di volte al giorno. Cosa sono?
0: È facile? Sì. Secondo me è molto intuitiva. È molto intuitiva. Sì, assolutamente sì. È facile. Vabbè, io conosco la soluzione, quindi me la canto, me la rido da solo. Però è facile, secondo me. Anche se non conoscevo la risposta, ci potevo arrivare comunque. Sì? Vi chiedo, lo so, adesso iniziano le polemiche e basta, Ronnie, tu palle, sempre con dai, se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale perché è più bello se ci arriviamo da soli e qual è la soddisfazione dal momento che non regaliamo niente, non si vince niente, insomma, basta, non se ne può più, avete ragione e quindi non la dirò questa cosa. Ah, l'ho appena fatta? Vabbè, la prossima volta mi ricorderò di questo. Solito c'è un drive, un zucchero. È mercoledì, attenzione perché quando è mercoledì tutto cambia, eh? Tutto cambia. Drive, bruten, mi sto. Basta. Se stavate guardando la TV, cambiate canale immediatamente. C'è un Ale, oh, come te, non c'è nessuno. Vai avanti così, ciappa chi? E ciappa Lausen.
4: Guarda su e guarda giù, guarda a sinistra e guarda a destra.
0: Fa anche il pernacchietto se te la fai. C'è una bella pacchettona sulla spalla. Scusa Fede, torno in me. E c'è un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono invisibile, ma senza di me non potresti vivere. Entro ed esco dal tuo corpo migliaia di volte al giorno. Cosa sono?
0: E dopo la mia piccola crisi in diretta, 338-141-1001. Cosa sono? Andate piano. Abbiamo tempo fino alle 11:30. Ok? Ogni tanto mi abbassi il volume per farmi finire di parlare.

0: ti lasci come una
1: fine. È già domenica?
0: Papà, buona domenica. Una notte, poi più niente. Si spegne una domenica. Le stelle, la mia chitarina.
2: È già domenica?
1: No, altrimenti eravamo già a Riccione, non è domenica. Buona domenica, Saif. Attenzione, giochiamo e vado a leggervi.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Il gioco di Club Connection.
5: Sono invisibile, ma senza di me non potresti vivere. Entro ed esco dal tuo corpo migliaia di volte al giorno. Cosa sono?
1: 338-141-1001. Cosa sono? Andate piano, che ho una certa età e non te la faccio. Io lo dico, qui lo dico e qui lo annego anche. Marco da Bustarsizio, il sangue, no. Giulia da Cremona, l'acqua, no. Andrea da Casale Monferrato, il cuore, no. Martina, il cervello, no. Oggi vado veloce. Luca da Chiavari, il birillo. Fagli un applauso a Luca da Chiavari, il birillo. Bravo Luca, hai indovinato. Come hai fatto Luca? Sei buono alla prima? No. Voi continuate così a prendermi per il cuello. Andate avanti. Tanto lui legge tutto in diretta, non legge prima. Andate avanti così. Prima o poi mi ritrovo qualcuno che mi scrive delle cosacce. L'hanno già fatto, non è che sto dicendo niente di particolare. Sara da non si capisce. Sara da Casale? Vabbè. Non riesco a capire. Scusa, rimanda il messaggio, Sara. Scusa, non capisco. Stai scrivendo in un'altra lingua. Thomas da Cavalese. L'anima. No, Fede.
5: Sono invisibile, ma senza di me non potresti vivere. Entro ed esco dal tuo corpo migliaia di volte al giorno. Cosa sono?
1: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Pensateci bene, è facile. Ecco, adesso con questo disco qui, Fede, ti devo dire grazie.

0: anche Bob Sinclair, ormai possiamo dirlo, è italiano come noi. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono invisibile, ma senza di me non potresti vivere. Entro ed esco dal tuo corpo migliaia di volte al giorno. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Perché hai detto questa cosa? Perché, diciamola tutta, fa tantissime serate in Italia e quindi ormai è diventato parte di noi, no? Cioè, ormai è italiano come noi, perché sta imparando anche a parlare piano piano la lingua italiana, quindi una parola alla volta, capito? Quindi questa è una cosa bella, perché è comunque un personaggio molto molto amato da tutti gli italiani e non solo. Allora, ultimo giro di ruota, andate piano, abbiamo tempo, io ve lo dico, se no mandiamo il tilt, il sistema, è già la parola tilt, non va bene, capito? Cioè manda il tilt anche me. Allora, Filippo da Pontassieve, vabbè. L'acqua minerale, no. Non è l'acqua minerale. Chiara da Empoli, il cibo. No, ragazzi, non c'entra niente. Stefano da Frascati, il naso. Il naso è invisibile. Guarda che ci sono dei bei nasoni molto molto visibili. Ma quale naso? Poi il naso entra e esce? No. Poi c'è Valentina da Lodi che ha scritto i polmoni. Attenzione, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ha suonato l'allarme, sta suonando l'allarme, ding ding ding ding ding ding. Quando suona l'allarme sono zia Mari, ding ding ding ding ding ding. E ho detto tutto, ding ding. Romina dalla provincia di Ascoli, l'ossigeno. Non lo so, e quando dico non lo so, ho detto tutto. Non lo so, sono fatti miei, Romina dalla provincia di Ascoli. Non lo so, che ne so io, Fede, è l'ossigeno, Fede.
3: Sono invisibile, ma senza di me non potresti vivere. Entro ed esco dal tuo corpo migliaia di volte al giorno. Cosa sono? L'ossigeno.
0: Ma sì, Romina della provincia di Ascoli, l'ossigeno. Ma quanti di voi hanno indovinato l'ossigeno? Stanno arrivando tanti messaggi con la risposta esatta, ma anche Silvia da Ravenna che ha scritto l'aria, va bene, anche Luca di Salò che ha scritto l'aria, va bene. Un altro applauso. L'ossigeno, aria, l'ossigeno, diciamo che la risposta esatta, per essere precisi, è l'ossigeno. Quindi Romina della provincia di Ascoli questa sera ci ha fregati tutti. Noi quando torniamo a giocare domani no, perché domani alle 11 abbiamo finito, hai capito?
2: Club Connection ti dice

Fede, guarda, sono le 23:23 e ho detto tutto, guarda, 23:23, questi sono messaggi che mi stanno arrivando dall'aldilà e non dall'aldiquà, dall'aldilà.

0: Zero compromessi. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Club Connection. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Fede, questa sera stiamo rispettando la tabella di marcia in un... Eh? Uno dice, cosa? No, stavo dicendo, con una precisione pazzesca, Bravo. Quindi niente, volevo solo dire quello. Che c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Valza DJ e Mossono Calamari. Vi consiglio di alzare il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Ricky Valza.

0: È arrivato il momento di dare le coordinate, Pierina.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Se ne avete
1: Fateci
0: voglia,
1: sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, sì, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

volevo salutare tutti gli italiani che sono in vacanza, ma anche tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, ma anche tutti quelli che stanno semplicemente cazzeggiando. In console, in questo ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata, ci siamo noi, che solitamente che facciamo questa cosa. Chi c'è in console? C'è Ricky Balza? Capito? Lui ha la chiave, capito? Chiude la console a fine serata, chiude la console e poi si ricomincia da capo domani, capito? Da domani mattina si riparte con tutta la

0: Ho capito, Fede, ho visto, apri, c'è il nostro Antonio Nazionale, apri, apri.
1: Tutta l'Italia, mi presento, sono
0: Sì, lo sappiamo
1: Antonio
0: chi sei, sì, lo sappiamo.
1: Da stasera variante nel vocale, e cioè una piccola canzone.
0: Oddio,
1: cicale,
0: sì.
1: Cicale, cicale, cicale, cicale.
2: Andiamo?
1: Della sì, formica. Che invece non ci cale mica. Naturalmente buonanotte, good night, bon nuit e buonas noches.
0: Hasta la vista, no?
1: Tutto a Studio Più e tutto a Club.
0: Ma anche hasta la vista.
1: Ciao Antonio, Anthony Antoine, ciao ciao.
0: Ciao Antonio, hai capito Antonio?

Vedi, stavo pensando che non manca tanto che un giorno vedremo, non so, per strada Antonio che firma tutti gli autografi con i suoi fans e anche selfie a Google, secondo me prima o poi succederà questa cosa.

Fede, lasciami rispondere a Fabio da Senigallia, che ha scritto: siete i migliori, voi siete i migliori, grazie a voi, capito che noi siamo qui. Italiani, c'è Ricky Valza, DJ. Qui sta tremando tutta la radio. Chiudiamo gli occhi. No, se state guidando no, però immaginiamo di chiudere gli occhi, ecco. Questo è un viaggio dove non si paga niente, tutto gratis, il biglietto è gratis. Andate dall'altra parte del mondo con il vostro cuore e con la vostra mente. Ogni tanto questi scatti di poesia che vengono fuori così dal nulla, ma si sente che non sono portato per queste cose. Però ogni tanto mi piace fare anche il vocalista, o almeno ci provo. Cioè, bisogna avere, capito, queste uscite, questi momenti magici che è solo alcuni professionisti conoscono bene, e io non faccio parte di quella categoria, assolutamente no. Miscelazione in corso.

perfetta. Eh beh, queste sono belle emozioni, eh? Segnatevi queste cose, segnatevi queste cose perché sono importanti, capito? Finestrino giù, radio a palla, Ricky Valza di sottofondo, insomma, tanta roba. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ascoltando in questo momento Club Connection. Cosa state facendo? Dove siete? Perché ci siete? Dove state andando? Perché ci state andando? Cosa state facendo in questo momento? Abbiamo ancora 10 minuti. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV, isole comprese.

0: Apri Fede, chi è?
1: Ciao tesoro. Lo senti quanto sono calda stasera?
0: No, non lo
1: sento. Il respiro è già pesante.
0: C'ho la litosi, sì.
1: Ho la pelle che brucia. Tutta, dappertutto.
0: Hai preso sulla troppo sole.
1: Si stringe tutto dentro. Mentre mi sussurri tutto Rocco.
0: Beh no.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Non è vero.
1: Sono tutto tuo.
0: Assolutamente no.
1: Chiami subito.
0: Ma non lo faccio.
1: Non farmi aspettare, amore.
0: A parte che non ho il numero. E poi figurati se mi metto a dire in diretta nazionale sono il tuo topo Gigio. Ti sembra un tipo? Eh?

questo non piace, perché a me piace solo il clacson originale delle auto, capito? Questo è un po' un fake, quindi a me piacciono le cose vere, capito? Anzi, no, non ce la facciamo, abbiamo solo 5 minuti, però vi invito a quest'ora è disco denuncia. No, lasciamo stare, lasciamo stare.

anche Noemi dalla provincia di Novara c'è e ha scritto: vi ascolto mentre preparo tutto per domani, perché domani si parte, capito?

Avete segnato? Lo devo ripetere? In console c'è...

Fede mi ha segnalato che adesso va bene. Adesso il nome si è capito.

È quasi mezzanotte, quindi meno tre alla live da Riccione. Stiamo entrando in stazione, Fede, bisogna rallentare.

0: È volata anche la seconda ora. Facciamo un applauso a Ricky Balza e anche a DJ Dami. Sera devo veramente dire bravi entrambi, due party time che ci hanno fatto volare, viaggiare, sognare ad occhi aperti. Fede, chiudiamo, è tardi, chiudi.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo mercoledì è andato, mamma mia, ragazzi, ma ultimamente non capisco, lo so, uno dice, tutte le sere sta menata, è vero. Voi ci avete fatto caso a questa cosa, che il tempo passa più in fretta? Cioè, fino a ieri era martedì, adesso è mercoledì, no, volevo dire, fino a qualche giorno fa, cioè, io ero in diretta di pomeriggio, in sostituzione al programma di Eleonora Salvi. Siamo già mercoledì, domani è già, cioè, anzi, è già giovedì, cioè, è già giovedì, cioè, questa è la cosa pazzesca, vabbè. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato e supportato, volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, insomma tutti quelli che ogni giorno ci aiutano a portare avanti la baracca. Da Ronny Milani è tutto, dalla Family Club Connection è tutto, ci risentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Ciao, buonanotte.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound,

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.